我就是 margin 到 12 This time We all fight together

0: breaking up, then you're just like me.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. La teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se ha le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: E allora eccoci qua, buon ritrovati, ciao Vanna, questa settimana la Semaine de Folie,
2: ciao,
1: quinta
2: Giuseppe.
1: Edizione.
2: Buongiorno a tutti, sì. Quinto episodio
1: di cosa?
2: Ricordiamo. Crazy Week, la Semaine de Folie.
1: Oh, vedi che quasi
2: Giuseppe.
1: ci siamo. Le notizie più curiose, più strane, o quelle insomma che troviamo,
2: sì,
1: in rete,
2: simpatiche del web. Sì,
1: allora,
2: sì, esatto.
1: Sentiamo subito Vanna con cosa mi inizia questa settimana.
2: Allora, ti inizio col botto, perché ti
1: botto,
2: parlo. Ti parlo con l'uomo talpa, cioè ti parlo
1: Chi è l'uomo talpa?
2: Sì, l'uomo talpa del Lodigiano si nascondeva nei tombini per spiare le donne.
1: Non ho capito.
2: È fresca di questa mattina. Al Casal Pusterlengo, un tranquillo comune in provincia di Lodi, si è svolta una vicenda degna di un film comico, che appunto è diventata virale su TikTok. L'uomo talpa, così soprannominato dai residenti, è stato sorpreso a spiare le passanti da una cantina. Seduto comodamente su un suo sgabello, osservando attraverso le grati di reazione.
1: Beh, si può capire, no? Capissi. Chissà le signore che passavano con le gonne.
2: Bravissimo, lui aspettava quello, il momento suo era quello.
1: È vero. Ma pensa che cosa strana questo, insomma. Vabbè, io invece ti porto negli Stati Uniti, nel Bay Village in Ohio, Stati Uniti, questa grande cittadina. Perché? Perché devi sapere che inizia a essere il periodo di Halloween.
2: Esattamente, no? Tra poco.
1: Stati Uniti, tu sai che Halloween è la festa per eccellenza.
2: Bravo,
1: mi pare ancora
2: sì, è vero.
1: E allora che cosa è successo? È successo che la polizia è stata chiamata perché un'enorme zucca era impazzita e l'hanno trovato.
2: Che senso?
1: Una zucca gonfiabile alta circa 5 metri, no. Pensa, era stata trascinata via dal forte vento e bloccava la strada.

0: strada. Beh, il buffo però qual è stato la cosa che
1: un po'.
0: Che ovviamente gli agenti sono intervenuti, perché sai, la polizia americana interviene, ma in questa quando sono andati vicino a questa zucca, la zucca l'ha inghiottito, perché praticamente un grande zuccone in quella maniera di tela, e la gente ci è finito dentro, e allora gli altri colleghi hanno dovuto cercare non poco di faticare non poco per tirare fuori il loro collega.
1: Noi che guardiamo le immagini comunque
0: sì,
1: è incredibile.
0: Infatti, ci sono delle immagini su The Today che le vedete, questa zucca che si è mangiata letteralmente.
1: No, immaginati questa gente che torna a casa dalla moglie, la moglie dice: come è andato oggi al lavoro? E lui: ma bene, sono stato solamente inghiottito da una zucca.
0: Va bene, comunque sono riusciti dopo a recuperare la zucca e anche la gente e restituirla al suo legittimo proprietario, invitandolo a legare meglio la decorazione la prossima volta.
1: No,
0: cioè, beh, insomma, una zucca di 5 metri
1: va bene comunque. Restiamo sempre in America e praticamente molte città statunitensi, degli hacker hanno preso controllo di robot aspirapolvere.
0: Ula.
1: Esattamente.
0: Come?
1: È davvero successo, per farli poi urlare insulti razziali e inseguire cani di famiglia.
0: Come sarebbe?
1: Non sto scherzando. È presente quegli aspirapolveri robottini, quelli tondi che vanno
0: in giro per i cavoli suoi, insomma.
1: Esattamente.
0: No? Esatto.
1: Sì, loro li hanno hackerati per farli insultare così in maniera anche razzista, e poi per dare noia ai cani, a questi cani che stavano in casa. Cioè, capisci, poverini, questi cani spaventati.
0: Cioè, ma ti rendi conto? Addirittura si fa una sorta di stalking ai cani attraverso i robottini. Beh,
1: sì,
0: insomma, quando la tecnologia diventa così importante per noi, allora io ogni settimana parliamo di quello che succede negli aerei.
1: Esatto,
0: devi capire che negli aerei succede effettivamente di tutto, dal topo al gatto a quello che vuoi. Mm-mm. Questa volta che cosa è successo? Follia sul volo, passeggera dà di matto e vuole tornare indietro.
1: Ecco.
0: Sai perché? Aveva dimenticato il cellulare. La bizzarra scena ripresa a bordo di un volo della Frontier Airline, in volo tra San Diego e Las Vegas, una donna ha iniziato ad andare in scandescenza perché non aveva si era resa conto di aver dimenticato il cellulare. E allora la scena è stata ovviamente ripresa su TikTok, che pare che insomma in aereo si possa filmare, fare di tutto, da quello che dicono in America. Però insomma, alla fine la donna ha dovuto dire basta, mi arrendo.
1: Certo.
0: Però insomma ha messo grande discussione, perché lì dentro
1: capisco
0: questo aereo,
1: che è un disagio dimenticare il telefono,
0: però tu pensa che la cosa ha anche preso uno sfondo razziale, perché la signora era di colore.
1: Sì,
0: e allora lei cosa ha fatto pur di riuscire a convincere a tornare indietro? L'ha messa sul razziale dicendo se fossi bianca e indossassi un completo avreste già fermato l'aereo, urda la donna inviando contro lo staff. Completamente non la passeggera poi ha iniziato a accusare tutti di più, minacciando ai presenti poi di farli sparire, pensa, se si fossero preso gioco di lei. Continuate
1: assurdo.
0: A ridere, vedete che succede. Cioè, per un cellulare, ma ti rendi conto?
1: Sì,
0: Vanna,
1: lo capisco il disagio, però non così, Dani, un po' di
0: questa è proprio
1: piano.
0: È su TikTok questa cosa, insomma, ci fa
1: popolata, immagino.
0: Insomma,
1: certo. Comunque, prima mi hai nominato i topi. E io ti parlo di topi un po' particolari.
0: Che è
1: successo? Ti parlo sempre di topi, hacker. Li hai mai sentiti i topi hacker?
0: No, topi hacker no, proprio no.
1: Ecco,
0: questa proprio mi...
1: Allora, ti giuro che non è una trama di un film, perché potrebbe sembrare. Praticamente questi roditori sembrano aver sviluppato un'insolita passione per i cavi in fibra ottica.
0: La rosicchiano
1: e quindi hanno mandato in tilt la connessione di case e uffici per un po' di tempo.
0: Perché topi mangiano la fibra, insomma.
1: Ormai sì.
0: Fatta, è materiale organico. E quindi che è successo? Scusa.
1: Niente, quindi è andato in tilt, appunto, c'è stato un blackout generale nelle case e negli uffici.
0: Chissà quanta gente come quella signora in quell'aereo. Aiuto!
1: Così, esatto. Sì.
0: Quindi sono i topi bug. Sai dove viene bug, Vanna?
1: No,
0: sono i primi computer, erano fatti con i relè, insomma, sistemi molto meccanici, no?
1: Okay.
0: Ecco, c'erano i bug, gli insetti che si insediavano dentro i relè, li bloccavano.
1: Pensa,
0: e da qui ne viene proprio il bug. Questo qui, con i topi hacker abbiamo sicuramente coronato una grande aspirazione di vita, una grande criticità.
1: Sì.
0: Io invece ti porto in Egitto, perché avete visto, in settimana c'è stato un video, insomma, sui social.
1: Ormai sei nell'aereo.
0: Sì,
1: tu.
0: No, poi siamo a Radio Fly, noi voliamo. Lo strano caso del cane sulla cima della piramide di Giza. Un animale è stato avvistato, dal più alto del noto monumento egiziano. E chiaramente dice: ma che ci fa un cane in cima alla piramide di Gizza? È la domanda che si è posto per esempio un climber che durante il volo del parapendio ha visto questo animale, no? E insomma, questo lui scodintolanzi tutto contento.
1: Povero canino.
0: Una zona assolutamente off limit per i turisti, non ci possono salire, no?
1: Certo.
0: Evidentemente il cagnolino ha deciso di andare lassù forse per trovare un po' di uccelli, non lo so, insomma. Sta di fatto che abbiamo anche il cane di Alubi e infatti qualcuno ha detto, ma siccome assomiglia un po' al dio Anubi, no? Sai, un dio egiziano,
1: sì,
0: chissà che non sia lui che in qualche modo si sia quasi reincarnato, cioè siamo venuti a vedere che tutto funzionasse bene.
1: Chissà però, potrebbe essere.
0: Non si sa, vai, poi cosa ci dici?
1: Voliamo in Italia questa volta.
0: Oh, eccoci qua.
1: Questa volta però, cioè, atterriamo e siamo a Como. Una coppia di turisti francesi ha parcheggiato l'auto davanti al comune e ha iniziato a fare sesso.
0: Cioè, davanti al comune.
1: Davanti al comune.
0: Cioè, ma scusa, che mi mancava l'ispirazione. Perché?
1: Giuro, davanti al comune alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza, il 112, segnalando appunto i due amanti focosi nella vettura. Perché erano praticamente sotto gli sguardi anche dei bambini e dei ragazzi.
0: Ho capito, ma non si fa, erano francesi questi.
1: Sì, erano
0: ma in
1: francesi.
0: Francia è tutto più libero, è tutto.
1: Ragione,
0: è
1: ma non
0: mondo,
1: siamo in Francia.
0: L'amour, la vie rose. Insomma, poi scusa, come si chiama questa trasmissione?
1: La Semaine de Folie.
0: La Semaine de Folie, quindi tutti pazzi con i amici francesi. Io invece ti porto a Londra, Gran Bretagna.
1: Sì.
0: Tu sai che c'è un annoso problema, quelle delle piste ciclabili. Ecco,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: per
1: sì.
0: esempio, ci sono le piste ciclabili, peccato che ciclisti molto spesso.
1: Non ci stiano,
0: no? Insomma. E allora in Londra, i nostri amici inglesi che sono sempre più avanti di noi, da quello che dicono, che cosa hanno fatto? Hanno fatto, ci sono le corsie preferenziali per bici,
1: certo,
0: per chi parla al cellulare, per esempio in Cina, e anche per le anatre. Quindi hanno fatto la pista anatrabile. Anatrabile, sì, perché a Londra, Birmingham, Manchester, lo scopo è lo stesso: rispettare chi va a velocità diversa. La Gran Bretagna, infatti, è attraversata ad oltre 3.000 km di corsi d'acqua popolati da numerose famiglie di anatre che hanno difficoltà a camminare sui marciapiedi coi pedoni normali.
1: No,
0: allora io
1: fantastico.
0: Vorrei capire come fanno a dire all'anatre passa di lì, insomma.
1: Ma magari guarda, forse rispettano più loro che i
0: ciclisti. Ma hai visto, a volte ci sono delle immagini di queste anatre che aspettano di attraversare, ci sono i ciclisti
1: che
0: si fermano per farle attraversare. Beh, insomma, vabbè.
1: No, fantastica questa notizia. Comunque rimaniamo tema animali. Tu la sapevi che le mucche hanno le migliori amiche?
0: Le mucche?
1: Io
0: delle mucche so che contribuiscono al riscaldamento globale, da quello che dicono. Non ci ho mai creduto, però.
1: Ebbene, invece da oggi ci crederai, perché proprio come noi, appunto, questi animali hanno bisogno di stringere dei legami profondi e significativi.
0: Ah sì, e com'è?
1: Però com'è che se ne sono accorti? L'università del Northampton ha diciamo provato che quando una mucca è vicina alla sua amica del cuore si sente più tranquilla e serena.
0: Ma da che si vede?
1: L'hanno praticamente loro monitorato attraverso la frequenza cardiaca.
0: Gli hanno fatto un elettrocardiogramma.
1: Hanno fatto questo studio. Praticamente la frequenza cardiaca diminuiva e i livelli di cortisolo, che è praticamente l'ormone dello stress, si abbassavano quando appunto questa, diciamo, le mucche erano in compagnia di un altro specifico esemplare a cui erano legate.
0: Insomma, queste
1: questa è bellissima come cosa.
0: Va bene, insomma, c'è una cosa molto bella questa.
1: Carina.
0: Va bene. Senti, io ti riporto invece in Giappone, perché abbiamo parlato delle strade, no? Delle piste anatrabili, piste ciclabili. Queste però hanno bisogno anche di pulizia. E allora i giapponesi possono mai rimanere indietro su queste cose?
1: No.
0: E allora la notizia viene da Tokyo. Pensate che c'è un Manjetsu Man, io non so, uomo della luna, perché insomma, okay. Manjetsu Man io lo tradurrei diversamente, però uomo della luna è un supereroe che da 2 anni pulisce le strade di Tokyo, recita anche piccole ganghe, scrive sui suoi canali social per cercare volontari che puliscano il mondo insieme a lui da ingiustizie sociali e brutture urbane, come la sopraelevata costruita nell'antico ponte di Nihobashi che Manjutsu Man vorrebbe smantellare prima delle Olimpiadi. Beh, insomma, questo personaggio che vediamo su YouTube vestito con una zucca, la cosa incredibile è che pare abbia una zucca in testa.
1: Sì, è vero.
0: Lui insomma è un pulitore di strade, ma mi sa anche di principi, di ponti, non si sa, però lo Giappone non rimane mai indietro.
1: No, mai.
0: Ne hai ancora una?
1: Sì, l'ultima che è bella, perché siamo in Italia e siamo ad Altamura. Ci sei mai stato?
0: ad Altamura, Bari, sì. Bari, no? No? La Puglia, no?
1: Sì, penso sì, sì, non sia, ci sei sì. Mai stato.
0: No, non ci sono mai
1: nemmeno
0: stato.
1: Io.
0: Salutiamo gli amici pugliesi.
1: Allora, qui si tratta di Bob Sinclair che si è esibito davanti al panificio di Altamura insieme a delle fornaie in console. Non so se hai visto il video, ma è qualcosa di strepitoso.
0: Cioè, fammi capire, questo è un DJ famosissimo.
1: Sì, sì, sì, è un DJ famoso.
0: Un influencer, cos'è?
1: No, no, è un DJ famosissimo.
0: Ok, e cosa ha fatto?
1: Lui cosa ha fatto? Praticamente il forno Santa Caterina d'Altamura ha risposto all'appello di Bob Sinclair sul non usare telefoni ai concerti, perché ormai hai visto che siamo, quando andiamo ad un concerto lo vediamo attraverso lo schermo, non più di persona.
0: No, hai visto, la gente vuole fare le cose di aerei, vuole far atterrare gli aerei
1: per il cellulare, quindi immaginati. E quindi il DJ, dopo un'esibizione a Bisceglie, ha fatto visita al panificio regalando loro un DJ set esclusivo.
0: Che bello!
1: No, devi guardare il video perché è fantastico.
0: E il video dove si trova? Su YouTube?
1: Sì, lo trovi dappertutto, su Instagram.
0: Quindi vediamo, chissà queste panaie, come si chiamano?
1: Sì, si vedono appunto queste donne che ballano con gli occhiali accanto a lui, strepitoso.
0: Va bene, senti, ti voglio chiedere una cosa. Girando nel mondo, una cosa che ti voglio chiedere: quali sono le bugie più dette da tutti, secondo te?
1: Allora, sicuramente la mia è 5 minuti e scendo.
0: Va bene, ma non so, forse è una cosa. Però pensa te che ovviamente la notizia viene dagli Stati Uniti, perché sono avanti rispetto a noi, chissà, sto arrivando, sto bene e ci sentiamo dopo. Pensa, dice di contare quante volte dite queste frasi in 3 mesi e quante volte corrispondono alla verità. È quello che ha fatto un gruppo di 230 volontari per lo studio dello psicologo Robert Feldman, senti che nomi, no? Insomma, dell'Università del Massachusetts. Non si pronuncia Semendefoli, ricordo. I ricercatori hanno riscoperto che queste sono le 3 bugie più frequenti.
1: Vero, vero.
0: Quindi io pensavo uno dicesse ti amo, no?
1: Bugiardo. Invece no, vedi.
0: Ti aspetto.
1: Però quando ti chiedono come stai, tu tendi sempre a dire sto bene, anche se magari in realtà non è così.
0: Vabbè, ma ti rendi conto che in media, secondo questo studio, diciamo una bugia ogni 25 minuti tra amici, quindi sinceri, ogni 13 minuti tra fidanzati e ogni 5 tra conoscenti e ogni 3 tra sconosciuti. Ora qui
1: siamo dei bugiardi.
0: Sì, ma si salta piedi pari sposati, vorrei capire, va bene, no, per capire, perché poi magari chissà che cosa
1: succederà. Siamo dei bugiardi,
0: va bene, siamo da bugiardi. Comunque sì, in effetti quella la potremmo inserire, questa scendo tra 5 minuti,
1: è vero.
0: Va bene, allora noi terminiamo qui questo appuntamento settimanale
1: con
0: della Semende Folie
1: Crazy Week.
0: Poi un giorno ci inventiamo,
1: va bene,
0: queste cose. L'Eremusha, te la ricordi l'Eremusha?
1: Sì, mi sto allenando.
0: Ti sto allenando. Anch'io con il mio inglese, che per carità
1: ci stiamo lavorando. Va bene.
0: Ciao a tutti, appuntamento
1: alla
0: prossima settimana. Ciao Vanna.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.37, tramonta alle 20.17, ora legale. La luna sorge alle 6.25, tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Felice, San Giovanni I e Sant'Eric IX.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 maggio del 1951 lo svedese Ruben Rosing, fondatore dell'azienda Tetra Pak, presentava la prima confezione per alimenti in Tetra Pak, un contenitore impenetrabile all'aria grazie a un sistema di rivestimento plastico in carta.
0: Benessere naturale.
1: Dopo barba delicato. Per preparare in casa un dopo barba adatto anche alle pelli più sensibili, si uniscono a 75 ml di acqua di fiori d'arancio, 5 cucchiai di acqua distillata di Amamelis, che contrasta arrossamenti e irritazioni, 2-3 gocce di olio essenziale di lavanda, che svolge un'azione disinfettante, e 2-3 gocce di olio essenziale di neroli, dall'effetto equilibrante.
0: Consigli pratici.
1: Sistemare un'impiallacciatura. Se un'impiallacciatura si è gonfiata, per rimediare al problema si può provare a stirarla premendoci sopra un cartoncino. Se non basta, va tagliata la bolla nel mezzo, seguendo il senso delle fibre con un taglierino. Con una capocchia di spillo poi si stende sotto un po' di colla, quindi si eliminano le eccedenze con un panno umido e infine si stira di nuovo come sopra.
0: Hanno detto?
1: In generale si chiedono consigli solo per non seguirli, o se si seguono è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati. Alexandre Dumas, padre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Io trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
0: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più

0: romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito, le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione, è il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in Toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi Montalcini.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto all'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.
4: Ascolta Radio Fly.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Oggi la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.37, tramonta alle 20.17, ora legale. La luna sorge alle 6.25, tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Felice, San Giovanni I e Sant'Eric IX.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 maggio del 1951 lo svedese Ruben Rosing, fondatore dell'azienda Tetra Pak, presentava la prima confezione per alimenti in Tetra Pak, un contenitore impenetrabile all'aria grazie a un sistema di rivestimento plastico in carta.
0: Benessere naturale.
1: Dopo barba delicato. Per preparare in casa un dopo barba adatto anche alle pelli più sensibili, si uniscono a 75 ml di acqua di fiori d'arancio, 5 cucchiai di acqua distillata di Amamelis, che contrasta arrossamenti e irritazioni, 2-3 gocce di olio essenziale di lavanda, che svolge un'azione disinfettante, e 2-3 gocce di olio essenziale di neroli, dall'effetto equilibrante.
0: Consigli pratici.
1: Sistemare un'impiallacciatura. Se un'impiallacciatura si è gonfiata, per rimediare al problema si può provare a stirarla premendoci sopra un cartoncino. Se non basta, va tagliata la bolla nel mezzo, seguendo il senso delle fibre con un taglierino. Con una capocchia di spillo poi si stende sotto un po' di colla, quindi si eliminano le eccedenze con un panno umido e infine si stira di nuovo come sopra.
0: Hanno detto?
1: In generale si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati. Alexandre Dumas, padre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più o meno romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione, è il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi Montalcini.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
4: Ciao, che bello bello arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
3: Magari con gli anni aspettiamo,
4: sì,
3: no? Però
4: sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
3: Mamma mia.
4: Ti 100 scoperte.
3: Ma 100 animali ne esistono mica.
4: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
3: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale?
4: No, però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
3: Perché? Che è successo?
4: Perché
3: è successo?
4: Oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
3: Vabbè, gli errori fanno parte della vita.
4: Molto complicata.
3: Insomma,
4: no? Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
3: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
4: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
3: No.
4: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
3: Mamma mia, ragazzi, che è questa cosa qui? Ma non essere sicura che non è un film di fantascienza?
4: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
3: Appure?
4: Ma appunti alla mano.
3: Appunti alla mano.
4: Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
3: E allora partiamo. Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
4: Allora, io partirei dalla medusa.
3: Innanzitutto la devo trovare.
4: Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
3: Aspetta, ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
4: No.
3: Ah, perché quella è terribile.
4: No, questa non è terribile.
3: Che fa?
4: Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
3: Per la mia parlantina è perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
4: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico.
3: No.
4: Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
3: Quale?
4: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata, oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
3: No, sì, ora,
4: sì?
3: Che vuol dire tornare
4: bambina? Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
3: Oh, mammina.
4: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
3: Cioè, non muore mai praticamente.
4: Esatto. Cioè, lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
3: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
4: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
3: No, è spontanea.
4: Però gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
3: Mamma
4: umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
3: iniziamo
4: vero?
3: Iniziamo bene, dire, iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui,
4: no,
3: che sappia, perché sai che una simile a questa è la più velenosa al
4: no,
3: mondo, e basta niente e muori
4: no,
3: subito steccolato.
4: L'unica, l'unico caso in cui questa medusa muore se viene predata o uccisa,
3: passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
4: Esatto.
3: No?
4: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
3: Molto interessante.
4: Quindi
3: vale.
4: Ho il film.
3: Ah, pure il film. Qual è il film?
4: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
3: No, Kevin Costner.
4: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
3: È immortale, scusa, Highlander,
4: il suo,
3: no?
4: Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
3: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
4: esatto,
3: sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente sì, sì.
4: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
3: va
4: film.
3: Va bene, molto carina questa cosa.
4: E adesso
3: dove
4: però
3: mi porti?
4: Io ti continuo, adesso ti porto a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
3: cioè?
4: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla terra, e lui si ha un nome, si chiama tardigrado.
3: È questo che vedi qua? Cioè, è questo,
4: sì,
3: il tardigrado?
4: È lui.
3: Mamma mia, scusa Valentina,
4: è lui?
3: Ma questo è un animale?
4: È un microorganismo vivente.
3: Ho
4: quindi,
3: capito, ma,
4: e quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui
3: già basta guardarlo, insomma,
4: lui
3: sembra...
4: fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
3: Cioè?
4: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
3: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
4: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai: ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
3: Immaginavo.
4: Nello spazio, e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
3: Ci sono...
4: Sono sopravvissuti.
3: Sono sgonfiati e poi sono...
4: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni, e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
3: L'acqua.
4: Una goccia d'acqua.
3: Mamma mia, cioè... Però io sono convinto che se li metti in un forno...
4: E invece resistono a temperature altissime.
3: Pure.
4: Non so fino a quanti gradi.
3: Mamma mia,
4: però a
3: che
4: temperature
3: sono
4: altissime.
3: Mamma.
4: E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
3: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
4: sì,
3: questo. Cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura, devo dire, veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
4: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni,
3: beh,
4: questa
3: insomma,
4: è un'immagine al microscopio.
3: C'ha gli artigli però, vedi?
4: Sembra un orsetto con 8 zampe.
3: Vabbè, ora...
4: Povero orsetto, direi.
3: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima, dell'aspirapolvere, sì. C'ha anche la valvola di scarico.
4: Sì, sì.
3: Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
4: Tardigrado.
3: Perfetto.
4: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
3: Qual è il
4: e
3: film?
4: E ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
3: Alien, ah, ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta. Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso del. No, veramente.
4: No.
3: Vabbè, dai, poi facci fare un
4: altro
3: viaggio.
4: Il numero 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
3: Ah, tra l'altro, di tardigrado c'era un'altra foto, guarda,
4: hai visto?
3: Non l'avevo vista.
4: Proprio sui muri.
3: Questo si capisce bene che è in tardigrado, dove cammina anche. Poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira. Quello di prima era un po' chiuso. Vabbè, vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
4: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
3: mare.
4: E lo faccio con il polpo, perché lui
3: ormai
4: non
3: conosciuto. Poteva
4: non rientrare in questa mia classifica.
3: E che fa lui di strano?
4: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto,
3: sì, gli otto cervelli, era quello che aveva otto cervelli.
4: Esatto, ti ricordo che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha tre cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto 500 milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
3: Ah, è vero, sì.
4: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire,
3: e poi dice che è intelligente un po'.
4: È intelligente. Tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente. E insomma riesce ad aprire barattoli,
3: polico, insomma,
4: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici, e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
3: Più alieno?
4: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
3: E qual è questo film?
4: Pirati dei Caraibi.
3: C'era quel polipone.
4: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones, con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
3: È vero, sì.
4: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
3: Bello,
4: però ora ti riporto.
3: Oddio,
4: ti riporto.
3: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
4: Allora, vabbè, intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
3: Quindi al freddo che vuoi che
4: siberiano.
3: Ci sia, niente, non c'è niente.
4: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
3: La miseria, saltino così.
4: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati, e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
3: Me lo posso immaginare.
4: Sono tornati vivi e attivi.
3: Mamma mia.
4: Sì.
3: Con nematodi di 46.000 anni fa.
4: Sì, esatto. E questo.
3: Ma sono pericolosi, però.
4: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
3: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
4: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza degli
3: scienziati. Sono piccolini comunque?
4: Piccolini, certo. E che cosa è come è possibile, come si spiega la scienza un comportamento del genere, che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
3: Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
4: Sì.
3: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
4: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
3: E allora qui su che film mi hai portato te?
4: Ora
3: io devo capirlo, perché
4: su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente tantissimo.
3: Un'altra immagine di questi,
4: no, non ci sono altre immagini,
3: perché ognuno me le ha messe due, io pensavo fosse
4: tranne
3: una
4: sola, che di lui.
3: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
4: Jurassic Park. Attraverso una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi come era
3: nata? Magari questi come si chiamano questi?
4: Nematodi.
3: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e ne hanno succhiato un po' il sangue.
4: Perché Jurassic Park, se si ricorda, nell'ambra è stato trovato il DNA di dinosauro in una zanzara.
3: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
4: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi sono un po' più giovani.
3: Allora bisogna andare alla ricerca di bisogna trovare nematodi.
4: Dei nematodi.
3: Nematodi di qualche milione di anni.
4: I nonni di questi nematodi.
3: Anche più. Va bene. Allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Ma io, la Valentina, è sempre una scoperta. Dove porti ora?
4: Allora adesso ti porto in estate. Ti porto in estate nelle zone calde e temperate.
3: Questa.
4: Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
3: Il geco è simpatico.
4: Mi piaceva il geco.
3: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
4: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
3: Questa la so.
4: Vai.
3: Se gli tagli la coda, gli ricresce.
4: Esatto.
3: Te l'ha bruciata.
4: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
3: Tipo un polipo.
4: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
3: Ah, la perde lui?
4: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile, continua a muoversi perché così distrae il predatore.
3: Ho capito.
4: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
3: Ah, i gatti quando vedono il movimento.
4: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae ma non è finita qui. Non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce.
3: Quella staccata no.
4: Quella staccata dopo un po' smette di muoversi
3: e si decompone.
4: Esatto, e si decompone.
3: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
4: i nematodi.
3: No,
4: tu dici i tardigradi.
3: Sì, quelli, perché con questi nomi oggi siamo andati
4: No, allora ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale. E pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte. E hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi, e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
3: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
4: per le scarpe, per le arrampicate, è vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare
3: Geco-Man, non capito, l'uomo ragno, l'uomo geco, ecco, vabbè, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo
4: nell'ultimo.
3: Questo secondo me è veramente terribile.
4: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
3: Questa un po' la conosco
4: in una maniera assurda.
3: Mamma
4: infatti
3: mia.
4: Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica.
3: Eccola qua, però in una situazione
4: è la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo
3: solo
4: come
3: le
4: formiche zombie.
3: Ma solo le formiche vengono colpite?
4: Sì. Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica.
3: Anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
4: è incredibile,
3: ma
4: questo
3: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè è la sua predisposizione? Perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è un cervello.
4: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia, che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
3: Ho capito.
4: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
3: È questo?
4: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
3: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
4: Sì.
3: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato, e devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
4: Vero? Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
3: Allora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca, tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè va bene. Allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché
4: grazie.
3: 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
4: Dai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento,
3: perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
4: certo.
3: Ecco, quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero, e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
4: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film,
3: sì,
4: che sono un'altra
3: più funghi,
4: mia grande passione.
3: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
4: cercateli in casentino,
3: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale, e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente,
4: perché
3: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
4: Dopo 100.
3: Ma dopo 100 animali,
4: 100.
3: Ma quante ce ne sono? Cioè,
4: vabbè.
3: Ma perché?
4: con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma gli animali.
3: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
4: Esseri viventi, però esseri natura, viventi.
3: Natura. Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
4: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: Sono le 6:37.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
6: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con
6: con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza mintano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre, con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
7: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
8: Ma no.
9: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.37, tramonta alle 20.17, ora legale. La luna sorge alle 6.25, tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Felice, San Giovanni I e Sant'Eric IX.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 maggio del 1951 lo svedese Ruben Rosing, fondatore dell'azienda Tetra Pak, presentava la prima confezione per alimenti in Tetra Pak, un contenitore impenetrabile all'aria grazie a un sistema di rivestimento plastico in carta.
0: Benessere naturale.
1: Dopo barba delicato. Per preparare in casa un dopo barba adatto anche alle pelli più sensibili, si uniscono a 75 ml di acqua di fiori d'arancio, 5 cucchiai di acqua distillata di amamelis che contrasta arrossamenti e irritazioni, 2 o 3 gocce di olio essenziale di lavanda che svolge un'azione disinfettante e 2 o 3 gocce di olio essenziale di neroli dall'effetto equilibrante.
0: Consigli pratici.
1: Sistemare un'impiallacciatura. Se un'impiallacciatura si è gonfiata, per rimediare al problema si può provare a stirarla premendoci sopra un cartoncino. Se non basta, va tagliata la bolla nel mezzo, seguendo il senso delle fibre con un taglierino. Con una capocchia di spillo poi si stende sotto un po' di colla, quindi si eliminano le eccedenze con un panno umido e infine si stira di nuovo come sopra.
0: Hanno detto?
1: In generale si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati. Alexandre Dumas, padre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

Buongiorno, buongiorno e buon lunedì da Alessandro Fizzotti. Eccoci qui di nuovo in diretta dal nostro studio centrale per una nuova settimana del Fizz in the Morning. Allora, come state? Come stiamo? Ho visto le vostre foto sui social tra grigliate e passeggiate e stamattina tornare, diciamolo, al nostro computer o anche al volante è un po' un trauma della collettività, lo so. Ma guardiamo un po' il lato positivo. Mancano solo 120 ore al prossimo weekend. Ebbene sì, ragazzi. Allora, pronti per chi appunto sta preparando una bella moka di caffè, per tutti quelli che stanno facendo la colazione al bar preferito o quelli che sono già al lavoro e si hanno messo, insomma, la nostra colonna sonora, la nostra radio, per appunto ascoltare le nostre notizie, i nostri collegamenti speciali e tanto altro. Questo è ovviamente il vostro morning show preferito e allora tra poco che cosa succederà? Insieme a me si collegherà Ermanno Accardi da Milano per fare l'almanacco del giorno, la storia, la cultura del nostro territorio, tutto, e avremo tanto da dirvi davvero, perché il piacere di fare l'almanacco del giorno tutti i giorni è proprio questo da parte del Fizz in the Morning e del vostro Fizzottino. Così come sarà interessante scoprire, scovare le novità tecnologiche che arrivano da questo portale seguitissimo che è Tecno Android, con il quale corriamo da anni e con il quale ci andremo a collegare insieme a Francesco Colonna, che è la nostra voce ufficiale. Non finisce qui, perché ovviamente dulcis in fondo abbiamo della nostra appunto maratona l'oroscopo della settimana, che è capitanato sempre dal nostro Giuliano, che ci racconta segno per segno l'astrologia dove ci porterà. Pronti per andare sulle onde della musica con Alessandro Fizzotti? Partiamo subito col Fizz in the Morning.

consumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

0: messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta come sempre, buon lunedì a chi si fosse messo all'ascolto solo ora. State

0: seguendo il nostro morning show ufficiale, che è l'appuntamento del mattino in cui vi raccontiamo la giornata. E abbiamo collegato da Milano il nostro amico giornalista, scrittore Ermanno Accardi, per il nostro giorno dopo giorno. E buongiorno Ermanno.
1: E buongiorno a te Alessandro e ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con grande affetto e simpatia. Bene, oggi San Giovanni I, Papa e Martire. È stato il 53° Papa della Chiesa Cattolica che lo venera come santo e martire. Il suo pontificato durò soltanto 3 anni. Il nome Giovanni deriva dall'ebraico e significa letteralmente il Signore benefico, dono del Signore. San Giovanni I viene rappresentato nelle immagini sacre con il simbolo del martirio, la palma. Accade oggi, 18 maggio 1921, entra in commercio il cerotto. Pensate, l'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare il là a grandi scoperte, in grado di cambiare le abitudini delle comunità. Episodi come quello avvenuto all'inizio degli anni 20, quando grazie a una scoperta di un dipendente della Johnson & Johnson, Earl Dickinson, entra in commercio il cerotto, dando così vita al comune uso di questo familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. L'invenzione geniale del cerotto è in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sferzata giusta alla propria vita professionale. Di Earl sobbarcherà le fraudolente medicazioni sterili. Oggi, 18 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei, che hanno il potere di trasformare il mondo attorno a sé. Sono luoghi di scoperta incomparabili, ci fanno conoscere il nostro passato e aprono le nostre menti a nuove idee. Due sono tappe essenziali per costruire un futuro migliore, quindi frequentiamo i musei il più possibile. E poi, proverbi di oggi, val più un'acqua tra aprile e maggio che i buoi con il carro. Vabbè, insomma, lascio un po' il tempo che trovo, però dall'aforisma con cui ci salutiamo è di Charles Baudelaire, dai paradisi artificiali, che dice: chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Oppure, poverino, non può bere alcolici. Però in generale, insomma, effettivamente, chi beve solo acqua, insomma, tu questo eccesso di virtù tante volte può essere sospetta. Caro Alessandro, diamoci appuntamento domani mattina, ma intanto auguriamoci tutti insieme ai nostri ascoltatori buonissima giornata.
0: Buon lunedì, grazie Ermanno.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f***.
2: I'm just being real. My look.
3: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
4: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.37, tramonta alle 20.17, ora legale. La luna sorge alle 6.25, tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Felice, San Giovanni I e Sant'Eric IX.
3: Accadde oggi.
4: Il 18 maggio del 1951 lo svedese Ruben Rosing, fondatore dell'azienda Tetra Pak, presentava la prima confezione per alimenti in Tetra Pak, un contenitore impenetrabile all'aria grazie a un sistema di rivestimento plastico in carta.
3: Benessere naturale.
4: Dopo barba delicato. Per preparare in casa un dopo barba adatto anche alle pelli più sensibili, si uniscono a 75 ml di acqua di fiori d'arancio, 5 cucchiai di acqua distillata di Amamelis, che contrasta arrossamenti e irritazioni, 2 o 3 gocce di olio essenziale di lavanda, che svolge un'azione disinfettante, e 2 o 3 gocce di olio essenziale di neroli, dall'effetto equilibrante.
3: Consigli pratici.
4: Sistemare un'impiallacciatura. Se un'impiallacciatura si è gonfiata, per rimediare al problema si può provare a stirarla premendoci sopra un cartoncino. Se non basta, va tagliata la bolla nel mezzo, seguendo il senso delle fibre con un taglierino. Con una capocchia di spillo poi si stende sotto un po' di colla, quindi si eliminano le eccedenze con un panno umido e infine si stira di nuovo come sopra.
3: Hanno detto?
4: In generale si chiedono consigli solo per non seguirli o, se si seguono, è per avere qualcuno da rimproverare per averli dati. Alexandre Dumas, padre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
3: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più o meno romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione. È il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi Montalcini.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Fitz in the morning.

0: In compagnia, come sempre, della tecnologia, ma soprattutto di un amico che dalla redazione di Tecno Android ci porta sempre tante notizie utili da sapere e tante chicche che abbiamo in anteprima. Qui nel Fizz in the Morning c'è Francesco Colonna, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, buon lunedì.
0: Senti, oggi parliamo di Xiaomi Ultra Thin Magnetic, cioè...
1: Allora, è un power bank, oggi parliamo di un accessorio, quindi non andiamo in cose strane, soprattutto senza intelligenza artificiale, ma parliamo semplicemente di un accessorio, però secondo me è uno di quegli accessori che è un must have, che bisogna avere all'interno della propria borsa, zaino o quel che vogliamo. È un power bank da ben 5000 mAh, quindi la possibilità di ricaricare almeno due volte un tradizionale smartphone, ma la sua particolarità è che sono riusciti a farlo davvero davvero sottile, è forse uno dei power bank più sottili presenti sul mercato, ovviamente di una certa qualità, perché poi su Temu ne trovi anche di tutti i colori, però diciamo che di qualità e di un brand conosciuto questo è sicuramente il più sottile e il più performante, perché innanzitutto ha solo 6 mm di spessore, cioè pochissimo, pesa 98 grammi, quindi se ce lo portiamo dietro non ci dà fastidio, che è fondamentale per un power bank, perché ormai ci sono dei bussolotti enormi. Ha la possibilità dell'attacco MagSafe per iPhone e non solo, quindi ha l'attacco magnetico per i dispositivi compatibili, e ha la ricarica wireless a 15 watt, quindi diciamo che abbiamo una buona velocità di ricarica. La batteria, come vi dicevo, è da 5000 mAh, quindi bene o male due ricariche lo possiamo fare, e la cosa ancora più intelligente e che diciamo è stata anche la motivazione per cui è stato molto chiacchierato questo power bank è che Xiaomi ha avuto la brillante idea è possibile averlo in tre colori, nero, argento, e il terzo colore è l'arancione. Perché arancione? Perché è lo stesso identico arancione dell'iPhone 17 che è uscito, che ha fatto ovviamente molto scalpore, e ha questo arancione che è davvero molto bello, e quindi praticamente se si attacca a quell'iPhone sembra un tutt'uno, e quindi è diventato virale per questo motivo, perché hanno azzeccato davvero il pubblico. Il costo in tutto questo è un costo assolutamente accessibile, come tutti i prodotti di Xiaomi, perché lo possiamo avere a 59,99 euro, 60 euro, ma sappiate che il power bank è assolutamente qualcosa da avere, da portare sempre con voi in caso di emergenza, almeno ce l'abbiamo. Ovviamente non possiamo, possiamo caricare anche altri dispositivi, non solo il cellulare, quindi è davvero molto utile.
0: Utile davvero un power bank, grazie ovviamente al nostro Francesco Colonna. Ci sentiamo lunedì prossimo nel Fizz in the Morning. Ciao
1: ciao ciao a tutti.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8 e un minuto.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda notte in carcere per Salim El Kudr, il 31enne che sabato pomeriggio si è lanciato a folle velocità con la sua auto nel centro di Modena, investendo alcuni passanti e seminando terrore. 8 i feriti, 4 in condizioni molto gravi. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite contro chi semina odio. Il servizio è di Barbara Beghelli.
4: In seguito alla tragedia avvenuta sabato in centro a Modena e che ha visto un 31enne di origini marocchine con problemi psichiatrici investire a folle velocità 14 pedoni, la situazione rimane grave per 4 di loro. I coniugi 55enni ricoverati al Maggiore di Bologna sono in rianimazione, la donna in pericolo di vita. Si trovano invece ricoverate all'ospedale Baggiovara una donna di 69 anni e una 53enne sottoposta a plurimi interventi chirurgici, le cui condizioni permangono critiche. L'attentatore è stato fermato grazie all'intervento di alcuni uomini, primo fra tutti Luca Signorelli, cittadino eroe, ma anche di padre e figlio egiziani. El Kudr, subito arrestato, è indagato per strage e lesioni aggravate. Visita ai feriti del capo di Stato Mattarella e della presidente del Consiglio Meloni, che hanno ringraziato medici e personale sanitario.
3: Proseguono le indagini per far luce sulle cause della tragedia. Al termine di un vertice in prefettura, il ministro dell'Interno Piantedosi ha escluso la pista del terrorismo. Sentiamo.
5: È evidente che se

0: recessione. L'Iran accetti l'accordo o sparirà. Nuove minacce da Trump, che ieri ha incontrato in Virginia i massimi consiglieri per la sicurezza per valutare le prossime mosse contro Teheran. Tra i presenti il vicepresidente USA Vance, il segretario di Stato Rubio, il direttore della CIA e l'inviato speciale Witkoff. Il capo della Casa Bianca ha sentito anche al telefono il premier israeliano Netanyahu, che avrebbe garantito l'appoggio di Tel Aviv per una nuova offensiva contro l'Iran, che reagisce annunciando l'imposizione di tassi ai colossi del web che fanno passare i cavi sottomarini nello stretto di Hormuz. La tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani mentre erano impegnati in un'immersione a 60 metri di profondità. Recuperato un solo corpo, quello del capobarca Gianluca Benedetti, nelle prossime ore riprenderanno le ricerche degli altri 4 dispersi. In azione il team di esperti giunti dalla Finlandia, che faranno prima una ricognizione. Sciopero generale nazionale di 24 ore oggi in tutti i servizi pubblici e privati, proclamato da USB e altre sigle autonome. La protesta per i salari erosi dal carovita in difesa del welfare. Sentiamo Laura Supino.
1: Scuola, sanità e soprattutto trasporti, sia nazionali che locali, a rischio oggi tutti i settori dei servizi pubblici e privati, ad eccezione del comparto aereo, per l'agitazione di 24 ore proclamata da USB e altre sigle. Nel settore ferroviario lo sciopero è scattato già da ieri sera alle 21 e terminerà alla stessa ora di questa sera. Garantite alcune tratte a lunga e media percorrenza, le compagnie invitano i viaggiatori ad informarsi prima di recarsi in stazione. Per il trasporto regionale sono assicurati i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e poi dalle 18 alle 21. Fasce di garanzia previste anche per il trasporto pubblico locale, con orari che variano da città e città. Nelle scuole possibili ripercussioni sull'attività didattica e sull'orario delle lezioni. Nella sanità garantite le prestazioni urgenti alla base della mobilitazione, spiega USB. Non solo la richiesta di aumenti salariali, ma anche la protesta per il caro vita, il riarmo e le spese militari che stanno erodendo, dicono, welfare e diritti.
0: Ora lo sport. Yannick Sinner manda in estasi il Foro Italico, conquistando gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. Il numero uno del mondo domina in finale il norvegese Ruud, ricevendo la coppa, visibilmente emozionato, dalle mani del presidente Mattarella. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
2: Yannick Sinner abbraccia stretto stretto il trofeo che nel 1976 alzò sotto il cielo di Roma Adriano Panatta. Lì accanto, splendido 75enne, un sorriso che racconta la storia del tennis senza parlare. Come quello di Sergio Mattarella, che alle spalle invece guarda il numero uno del mondo come fosse il nipote prediletto, d'improvviso disarmato dalle emozioni.
3: Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco,
2: Abbiamo raccontato il dopo dell'impresa, l'ennesima di Yannick Sinner, che restituisce il tricolore al Foro Italico dopo mezzo secolo. Il numero uno del mondo in finale domina Casper Ruud. Un doppio 6-4, per la verità, senza vie di fuga per il pur bravo norvegese. Così Sinner è il secondo a completare tutta la collezione dei 9 Masters 1000 dopo Nole Djokovic, e ora sotto con il Roland Garros, l'unico slam ancora da portare a San Candido.
0: Serie A, Inter, festa scudetto a Milano per 300.000 tifosi nerazzurri. Per il resto, a 90 minuti dal termine, disastro Juventus, KO in casa con la Fiorentina. Serve un miracolo per la Champions, obiettivo raggiunto dal Napoli, vicino per Milan e Roma, che vincono contro Genoa e Lazio. Salvezza raggiunta per il Cagliari, ancora in lotta Lecce e Cremonese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è...

0: anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
1: Ma io vado velocissimo con i selfie.
0: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città è una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
6: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
5: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
7: Radio Fly, la voce della tua città.
8: Warning. Fritz in the morning.
9: Wake up in the morning.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana sprint, avete energia da vendere ma non usatela tutta per discutere col mondo. Sul lavoro fatevi notare, in amore meglio meno drammi e più messaggi carini. La fortuna vi strizza l'occhio, non ignoratela. Toro, vi sentite un po' premium deluxe, volete pace, coccole e zero caos. Al lavoro servono pazienza e sangue freddo, in amore torna la voglia di certezze. La sorte arriva lenta, ma quando arriva parcheggia bene. Gemelli, siete ovunque, parlate con tutti e forse pure con il frigorifero. Bene il lavoro se restate concentrati almeno 10 minuti di fila. In amore flirt a raffica, energia altalenante, dormite di più, scrollate di meno. Cancro, settimana da cuore tenero, ma nervi da tisana doppia. In amore cercate conferme, ma evitate interrogatori stile polizia. Sul lavoro meglio non prendere tutto sul personale. La fortuna c'è, ma vuole vedervi più leggeri. Leone, avete voglia di brillare e sorpresa, ci riuscite pure senza effetti speciali. Lavoro in ripresa, amore caldo se abbassate l'ego di mezza tacca. Forma buona, ma non fate i supereroi anche quando siete stanchi. Vergine, state controllando tutto, anche l'umore degli altri, e forse è troppo. Settimana utile per rimettere ordine nel lavoro e nei pensieri. In amore, meno analisi, più spontaneità. Fortuna piccola, ma precisa, come piace a voi. Bilancia, vi serve equilibrio, ma intanto vi perdete tra chat, impegni e indecisioni epiche. In amore, chiarite senza fare poesia tragica. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti. Energia da gestire, beauty sleep obbligatorio, non facoltativo. Scorpione, siete magnetici, intensi e un filo ingestibili, praticamente irresistibili. In amore è tutto acceso, nel lavoro meglio usare strategia e non solo sguardi taglienti. La fortuna vi segue, ma vuole da voi meno paranoia e più fiducia. Sagittario, avete la testa già nel weekend, ma prima c'è da chiudere qualche conto col lavoro. Settimana vivace con belle sorprese in amore e una carica niente male. Attenzione solo agli eccessi, sì all'entusiasmo, no al caos. Capricorno, pratici come sempre, ma questa settimana anche voi avete bisogno di mollare il controllo ogni tanto. Lavoro solido, amore da riscaldare con gesti semplici. La sorte premia la costanza. Salute buona, purché non viviate solo di caffè. Acquario, settimana frizzante, idee geniali, piani folli e zero voglia di banalità. Sul lavoro potete stupire, in amore pure, se però vi spiegate meglio. Fortuna creativa, energia discreta, ma ogni tanto ricordatevi che siete umani. Pesci, emotivi sì, ma questa settimana anche sorprendentemente combattivi. In amore arrivano vibrazioni dolci, sul lavoro fidatevi del vostro istinto. La fortuna passa tutta da piccoli segnali, coglieteli. E riposatevi, che non potete salvare tutti sempre. Buona giornata a tutti e noi ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì, grazie ovviamente per aver seguito il nostro programma, continuate a stare sulla nostra radio perché avremo tanto altro da raccontarvi insieme agli altri nostri colleghi che tra poco arriveranno. Il Fizzone Morning tornerà invece domani, puntuali più che mai con Ermanno Accardi insieme al nostro Giorno dopo Giorno, l'almanacco esclusivo del nostro Fizza, e poi lo spazio con Pierluigi De Pascalis. Vi racconteremo il risveglio muscolare sia dal punto di vista della nutrizione ma anche dello star bene, del benessere, del wellness, insomma, del nostro corpo. A voi un buon inizio di settimana e grazie ancora per aver scelto la nostra radio.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: eccoci qua nel numero 6, quello della sufficienza, la sesta Crazy Week.
1: Episodio,
0: lo
1: sì.
0: dico io, Crazy Week.
1: Finalmente, Beppe, finalmente.
0: Ciao, Vanna.
1: Beppe, buongiorno.
0: Tu, se io dico Crazy Week, no, come si dice?
1: Crazy Week.
0: Tu cosa
1: io
0: dirai?
1: Dirò la semaine de folie.
0: La semaine de folie, le cose più strane di questa settimana.
1: Siamo arrivati nel mondo,
0: nel
1: esatto.
0: mondo sì, e sì. anche nella Terra. Per ora ci fermiamo nella Terra. Sì,
1: sì per ora sì, magari per ora più sì. avanti andremo anche sulla
0: chissà,
1: Luna.
0: Chissà dove arriverà Vanna Onorato. Allora partiamo subito, cara Vanna, cosa ci porti questa settimana?
1: Allora voliamo subito in Brasile.
0: Ola.
1: Sì, allora ti parlo di un difensore che si chiama Vinicius Tobias. Cosa fa? Lui si tatua il nome della figlia in arrivo, ma poi scopre che il padre non è lui.
0: Come sarebbe? Come sarebbe a dire?
1: Esattamente, lui dice: abbiamo deciso di fare un test del DNA e abbiamo scoperto che non è mia figlia.
0: E allora cosa fa ora con il tatuaggio?
1: E quindi niente, ora penso che se lo tenga.
0: Si potrebbe scrivere adopto il tatuaggio. Va
1: Bravo,
0: bene, sono cose
1: idea.
0: Che succedono. Io invece ti porto nella Hunter Valley in Australia e ti porto in quel paese che non mi ricordo come si chiama, però per una vicenda molto particolare. Tu sai quanto oggi la nuova generazione Z, ma anche i boomer,
1: sì, ormai tutti.
0: Amano il cellulare, cioè
1: tutti.
0: Proprio non si possono staccare dal cellulare se per caso uno lo perde e impazzisce. È successa
1: esatto.
0: una ragazza che di 23 anni, pensate, che stava camminando per un parco in Australia e gli è cascato il cellulare in una fissura in terra.
1: Nelle rocce.
0: Allora lei che ha fatto? Nel tentativo di recuperare questo telefono si è infilata a testa in giù e c'è rimasta però per 7 ore perché
1: no.
0: gli amici hanno provato a tirarla via in tutti i modi, non c'è stato niente da fare, hanno dovuto chiamare i soccorsi che hanno spostato le rocce prima e insomma e poi sono riusciti a salvarla dopo 7 ore.
1: Pensa quanto gli è costato questo telefono,
0: sì, anche il sangue alla testa, chissà quanto
1: esatto.
0: gli ha preso, e pensa che i soccorritori dice non c'è mai successa una cosa del genere.
1: Vabbè.
0: dice non era
1: ci
0: mai
1: credo.
0: Successo.
1: Beh,
0: vabbè, comunque
1: credo.
0: L'amore per il cellulare va avanti. Vai
1: sì.
0: Vanna,
1: allora torniamo in Italia, siamo a Torino. Un gatto chiude i padroni fuori casa mentre giocava con un fiocchetto appeso al gancio.
0: Ma come?
1: Sì, sì, lui praticamente stava giocando con questo gancio di chiusura della porta e quindi per entrare devono intervenire i pompieri. Cioè tu pensa, questi sono rimasti fuori perché il gatto l'ha chiusi fuori casa.
0: Pensa quel poro c'è gatto. Da dire che i gatti sono molto territoriali, ma io non credo che non abbia proprio fatto apposta. Dai gatti possiamo aspettare tutto, guarda. Va bene, tu mi parli di gatti, io ti parlo di cani. Sai che esiste un cane che è vestito da umano e che guadagna $1,000 al mese, pensa, tra sponsor, visualizzazioni su TikTok, Mist riesce a mettere da parte un vero e proprio stipendio.
1: No.
0: La storia la racconta il proprietario Callum Barber. I soldi li uso per cibi e giocattoli, il resto lo metto in banca. Insomma, pensa, questo cane che come funziona? È uno stipendio che molti lavori insomma pensa non è che poi siano tanto e così cosa ha fatto questo cane? È stato vestito, una femmina di cane, si viene travestito e grazie a questi travestimenti è diventato una star di TikTok. Cioè ogni giorno uno vuol vedere come è vestito Miste e condivide foto, video degli animali
1: ma il bello è che noi stiamo vedendo la foto, no? Ora magari chi ci sta ascoltando non la vede, però è fantastica,
0: sì, veramente. Ma quelli sono capelli, gli hanno messo pure
1: no? È il pelo del cappuccio,
0: è il pelo del cappuccio. Cioè, ha uno sguardo però proprio da dire
1: povero,
0: ma io sono qui ma non esisto, cioè veramente. Però insomma,
1: ti ricordi invece di quel gatto che portò a casa quel gratta e vinci
0: sì che noi abbiamo
1: richiesto, ma qui davvero io devo prendermi un cane e un gatto perché
0: che è successo? No,
1: perché sì, perché scusa se ti fanno fruttare questi soldi,
0: ma è vero. Ora questo lo travestono, poverino. Io penso che un gatto non ce la faresti a travestirlo,
1: no,
0: te lo dico
1: penso
0: subito
1: no.
0: Penso proprio no. Vai Vanna.
1: Va bene, allora questa è strana forte, ecco. Guarda, mai sentita una cosa del genere. Siamo in Cina e questa mamma in pratica sostiene che la figlia sia rimasta incinta indossando biancheria intima acquistata online.
0: Cioè, fammi capire.
1: No, credimi.
0: Ma
1: cioè,
0: come?
1: L'assistenza a clienti ha dovuto rispondere: la biancheria non può trasmettere una gravidanza. Cioè, ha dovuto sottolineare questa cosa l'assistenza a clienti.
0: Cioè,
1: ti rendi conto?
0: Però veramente, insomma, mi viene da pensare, no? Come sia possibile?
1: Non lo so.
0: Allora, innanzitutto biancheria da donna, no? Mi immagino.
1: Certo, sì,
0: allora
1: sì,
0: se la doveva aver
1: donna.
0: Provata un uomo che no, magari è un po' feticista.
1: Non entriamo nei dettagli.
0: No, vabbè, ma per capire, no? Per capire come. Vabbè, vabbè. Questo l'ha detto la mamma.
1: La
0: vero?
1: Mamma, sì, sì, la mamma lo sosteneva proprio. Va bene.
0: Proprio dice mia figlia,
1: è
0: sicuramente rimasta incinta per
1: sì,
0: quella.
1: Va bene, facciamoglielo credere.
0: Va bene, facciamoglielo credere. Va bene, senti, quanto sei innamorata della tua auto, te, insomma, no?
1: No, un po' sì,
0: un
1: ci
0: po'
1: tengo,
0: sì, un po', no? Allora, devi
1: tengo.
0: Sapere che esiste una generazione, mi pare di chiamarli di dei tesliani.
1: Pensa
0: sono quelli
1: po'.
0: Che comprando le auto elettriche Tesla, per carità, niente da dire, però pensano che siano auto proprio
1: eccezionali,
0: indistruttibili. Allora, che è successo? L'attore porno Dante Colle, ecco. Cioè, specificano proprio questo, viene dagli Stati Uniti d'America, però la notizia, che ha fatto, spara alla sua Tesla per dimostrare che è antiproiettile.
1: E poi cosa succede?
0: È successo con la bucata invece perché non lo era, insomma. E quindi nelle immagini che lui poi ha fatto in diretta, ha portato in diretta, ha fatto una figura proprio da
1: certo.
0: Così, no? Dice era sicuro, però in realtà invece fa un bel buco nella Tesla. Probabilmente non era proprio indistruttibile, ma pensa che non è il primo che fa queste cose qui, il Cybertruck, sai, quello di Tesla, brutto come un camaleonte, cioè io non so se ti piace quella roba lì, insomma, però ci sono anche altri che addirittura hanno sparato col 50, col calibro 50, che è un calibro chiaramente distruggente di cose,
1: certo,
0: insomma, no? Vabbè,
1: no.
0: La Tesla non gli sparate perché non è antiproiettile, vai Vanni.
1: Esatto, allora voliamo in Nuova Zelanda.
0: Voliamo proprio.
1: Sì, sì, ci vogliamo perché
0: che
1: si
0: bello.
1: Tratta appunto di siamo sempre in aeroporto, lo sai che a noi Beppe ci piace
0: noi ci piace volare,
1: ci piace
0: volare,
1: viaggiare.
0: Sì.
1: Allora, quindi siamo in Nuova Zelanda, nuova regola in un aeroporto del paese, massimo 3 minuti per gli abbracci prepartenza per evitare ingorghi causati da coccole troppo prolungate. Ma no,
0: ah sì, ma come take away,
1: ma per una
0: fly
1: volta
0: by,
1: che ci coccoliamo
0: come sì, esatto, molti aspettano ad arrivare all'aeroporto per abbracciare,
1: sì,
0: non so quanto per finta,
1: cioè penso che ci sia proprio anche nei nostri aeroporti, c'è
0: sì,
1: kiss and go,
0: una cosa
1: del
0: genere. Ma noi siamo italiani, noi siamo i latini, che l'amore per noi è tutto. Ma secondo te quanto sono veri quegli abbracci in aeroporto? Cioè uno dice finalmente te ne vai d'abbraccio oppure sono tutti veri, tutti?
1: No, io penso che lì siano veri, dai.
0: Vabbè. Insomma, comunque
1: quelli magari che ritornano e abbracciano il proprio caro, la propria cara che
0: ritorna. Magari piangono anche, dire perché
1: esatto.
0: Sei tornato. No, vabbè, comunque qui noi speriamo non ce lo mettete noi in Italia, insomma, questo limite di 3 minuti.
1: Esatto.
0: Perché, cos'era in Australia questa cosa?
1: Nuova Zelanda. Oddio, ma loro sono un po' freddi,
0: Freddi, allora
1: sì.
0: Ci vuole molto per scaldarsi e quindi devono stare lì, ovviamente, minuti e minuti. Però, potrebbe essere anche una cosa. Va bene, invece di caldo io ti porto da un'altra,
1: sì.
0: Ti porto da un'altra parte, ti porto a Trenton, take away, sai cos'è, no?
1: Take away.
0: Il supplemento per tagliare la pizza e ho dovuto pagare anche il cartone. Una volta ritirato l'ordine a sport, il cliente ha notato un conto ben più salato del previsto, aveva ordinato la pizza sostanzialmente,
1: bene, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Per affettare male, tra parentesi c'è scritto qui male, la notizia viene dalla redazione di Today, dice ho dovuto pagare 50 centesimi in più a pizza, più 1 euro per il cartone. Beh, insomma, se venivi ad Arezzo qualche tempo fa, una torta ci è costata 4 euro, quant'era, e mezzo ogni taglio, quindi caro amico, una pizza tagliata e si vede lo scontrino.
1: Ma lo sforzo c'è, scusami.
0: Vedi, c'è scritto tagliata proprio, no? Che poteva essere indicata anche la carne, la tagliata, quella buona, col pepe nero, il pepe verde.
1: Certo.
0: No, la tagliata qui è tagliare la pizza, costa 50 centesimi.
1: La prossima volta se la taglierà da
0: esatto,
1: solo.
0: Infatti, quindi vabbè, vai Ivan.
1: Ok, allora, ora non ti porto una notizia, ti porto più delle curiosità.
0: Vai, dici.
1: Allora, perché nel mondo esistono dei modi di dire alquanto strani. Ti faccio un esempio, tipo, siamo in Giappone. Ora, perdonatemi, ma io il giapponese non lo so. Si dice Saru mo kikara o kiru, ovvero anche le scimmie cadono dagli alberi, che sarebbe a dire tutti possono sbagliare.
0: Ah,
1: quindi loro utilizzano appunto questo modo di dire per dire tutti possono sbagliare. Oppure te ne dico un'altra. Viajar na maionese, viaggiare nella maionese, avere la testa fra le nuvole. Questa è bellina.
0: proprio una maionese, scusa, no, sulla Nutella ne era più bello, insomma, no?
1: Poi, visto che a te piace tanto il francese, te lo dico alla francese,
0: la patrie de l'amour,
1: revenons à nos moutons, torniamo alle nostre pecore, che vorrebbe dire torniamo all'argomento in questione.
0: Devo dire che i francesi sono abbastanza originali su infatti di cose.
1: Poi ti do l'ultima,
0: vai.
1: Das ist mir Wurst. Per me è una salsiccia. Qui siamo in Germania, e vorrebbe dire non me ne frega niente.
0: No, la patria del Würstel non mi può tradire così, come i tedeschi che mangiano salsicce, krauti e birra, ovviamente.
1: Quindi loro birra... sì, la intromettono, diciamo, mettono anche questo modo di dire con la salsiccia, dicendo non me ne frega niente.
0: Va bene, non me ne frega un tubo, noi diciamo almeno.
1: Loro al posto del tubo ci mettono la salsiccia.
0: Più o meno, la forma è più o meno similare.
1: La forma è quella.
0: Va bene, vai, tu parlavi di francese, ma tu sai che noi ad Arezzo abbiamo il nostro famoso Allo. Allo che viene da Lons, no? Quando i francesi che ci hanno invaso anche loro ci dicevano Allons per le radunate, no? Per radunare i cittadini.
1: Sì.
0: E allora abbiamo detto Allo. Va bene, senti, parlavamo di pizza prima, no?
1: Esatto.
0: Ragazzi, la pizza Trento costa, insomma, il cartone costa, il taglio costa, la pizza costa. Ma se voi andate negli Stati Uniti d'America, esattamente in un ristorante di, non lo posso pronunciare, Stockdown negli Stati Uniti, non ce la faccio a pronunciarlo, che cosa è successo? Che i clienti mangiano la pizza e si sentono male.
1: Sì.
0: Dice, come mai? Come non mai? Poi la scoperta, condita con cannabis per errore.
1: Ecco, sì.
0: Allora,
1: senza,
0: servito
1: buono.
0: Pizze condite con olio al THC. Il THC sai che è l'ingrediente attivo,
1: certo,
0: il principio attivo della marijuana.
1: Della marijuana.
0: No? L'allarme è scattato dopo che diversi cittadini hanno iniziato a accusare malessere. Chissà cosa facevano, questa pizza dice mi fa volare. Va,
1: capire, ecco, sicuramente, insomma, erano allegri dopo.
0: Non lo so, perché si sono sentiti male, se essere allegri, non lo so. Comunque la pizzeria Famous Yeti, lo Yeti famoso, già il nome è tutta una cosa che mi sembra quel tedesco della salsiccia, pizza di Stone Town in Wisconsin, è finita appunto nei guai per questo incidente. Come sia riuscito ad andare qua non lo sanno, sta di fatto che i medici si sono accorti dopo che arrivava uno,
1: sì,
0: due, tre, che erano stati sempre lì, dice qui c'è qualcosa che non
1: va,
0: quadra.
1: Beh, avevano scambiato l'origano
0: vabbè, comunque ovviamente questa passata i suoi guai, quindi gli diciamo, oltre che alle pubbliche scuse, fatele anche agli italiani le pubbliche scuse, perché la pizza si fa in Italia, inutile che voi americani volete copiare la pizza e poi ci mettete l'olio al THC, insomma, capisci?
1: Lo fanno apposta,
0: ma lo fanno apposta, perché siccome la pizza era venuta male, almeno così con un po' di THC li stordiscono, arrivederci, grazie.
1: Vabbè, restiamo sempre, questa è la nostra ultima notizia, restiamo sempre tema cibo. Allora, se tu vai in un fast food a Filadelfia, stai attento che potresti incontrare Trump.
0: Trump.
1: Sì, gira appunto un video di Trump col grembiule che ha fritto
0: con grembiule, mica la minigonna, quelle mise del
1: qui è proprio con camicia e grembiule,
0: biondo è, insomma, quindi
1: che certo, come fanno a notarlo, col grembiule ha fritto e servito patatine fritte in un fast food a Filadelfia,
0: addirittura.
1: Sì.
0: Questo, ma cos'è, per la campagna presidenziale?
1: No, lui ha dichiarato di non appoggiare alcun candidato, cioè nel senso non l'ha fatto
0: a provare che cosa vuol dire lavorare, perché mi sa che lui nella sua vita lavorare si lavora per i soldi, cara amica mia, però a volte capitano anche delle fortune nella vita, come è successo a questo incredibile Jerry Hicks, un falegname di Banner Elk. Aiuto, Elk mi sembra che voglia dire alce, no? Una cosa del genere, boh, non lo so,
1: piccola
0: cittadina statunitense della Carolina del Nord, che ha trovato $20 nel parcheggio di un mini market e dice, ha deciso, ci compro un biglietto, trovo $20,
1: sì,
0: tutti i giorni non li trovo, uno che insomma di soldi non è che ce ne avesse tanti, e ha detto, sai che faccio, me li gioco, occhio che il gioco fa male, e però si chiamerà anche Deb Andata, ma in alcuni casi sembra vederci benissimo, come scrive qui l'articolo, lo sa questo falegname, che cosa ha fatto? Che ha comprato un Grande Vinci fortunato e si è vinto, vediamo quanto si è vinto veramente tanto, penso intorno a 429 mila dollari,
1: wow,
0: si è vinto.
1: tantissimo.
0: E quindi vedi,
1: cioè, vedi quando dici il destino, la fortuna, come lui, la chiami,
0: tu
1: questa?
0: Pensa, lui è quella lì, lotteria lì, però prevede la possibilità di prendere questi 429 mila sì. dollari, oppure di vivere di rendita da 50 mila dollari per i prossimi 20 anni. Ma lui ha detto, dice, sì, aspetta sì. un attimo, dice, io preferisco una somma forfettaria da riprendere subito,
1: ecco.
0: Insomma,
1: nella
0: vita, insomma, no, che quello che succede
1: non si sa mai.
0: No, magari scappa una figlia che me la tatua, ponne quella
1: come il difensore.
0: Va bene, io ho finito per questa settimana, questo
1: sì,
0: sesto
1: anche io, Beppe. Quindi ci troviamo la prossima.
0: Come si chiamavano quelli lì, quei giapponesi che mi detto Kiko che cosa?
1: Ora ti preciso.
0: No, perché
1: ce lo, aspetta che te lo dico subito. Sì,
0: non
1: no,
0: erano delle salsicce, vero? No,
1: no, le scimmie quelle erano.
0: Ah, le
1: te
0: scimmie.
1: Lo ripeto. Sarumo Kikara Okiru.
0: E noi vi salutiamo con un Sara, com'è?
1: Sarumo Kikara Okiru.
0: Anche le scimmie cadono dagli alberi?
1: Anche le scimmie cadono dagli alberi, e quindi significa tutti possono sbagliare.
0: E noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana. Ciao Vanna.
1: Grazie Sarumo Beppe, ciao.
0: Kikara Okiru, quella roba lì.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica. Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner, che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis, mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Una buona giornata da Barbara Salandri. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in Piano Centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. 4 di loro sono ancora ricoverati in gravi condizioni, una donna rischia la vita, è accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non sono in grado di parlare, ha detto agli inquirenti durante l'interrogatorio prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. L'uomo era già attenzionato per problemi schizoidi di personalità. Ieri visita del presidente della Repubblica Mattarella e della premier Meloni ai feriti negli ospedali. Hanno incontrato anche Luca Signorelli, il cittadino eroe che è riuscito a fermare l'aggressore armato di coltello, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande unite per dire no all'odio e per manifestare solidarietà ai feriti. Giorgia Meloni ha scritto a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica senza aumentare i margini di scostamento. Alla luce della crisi legata al blocco dello stretto di Hormuz, la Premier chiede a Bruxelles di riconoscere la sicurezza energetica come priorità strategica e che consenta la flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Gelida la risposta della Commissione, la posizione dell'Unione Europea non cambia, dice la presidente von der Leyen, aggiungendo che viene comunque seguita l'evoluzione della situazione. Dai trasporti alla scuola alla sanità, sciopero generale nazionale di 24 ore oggi proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia e Trenord. Oggi si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Dopo 50 anni abbiamo riportato un trofeo molto importante a casa, siamo molto contenti. Non nasconde l'emozione Yannick Sinner, che davanti al presidente Mattarella e Adriano Panatta torna a vincere gli internazionali d'Italia di tennis, mandando in estasi il Foro Italico di Roma, sconfitto con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud. Giornata storica anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno trionfato nel torneo di doppio maschile. È la prima volta per una coppia interamente italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse, ma con

0: ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia, debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.
8: Radio Fly.
9: Radio Fly.
8: Rassegna stampa.
10: Benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 18 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Italia e l'Europa deroga il patto anche per l'energia, la lettera della Premier a von der Leyen. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Kudri, disagio psichiatrico. Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda al Foro Italico. La Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Cudri non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontro a destra, Salvini, via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella la premia in visita dai feriti. Meloni scrive a von der Leyen, deroga il patto per l'energia, Sinner e il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta. La Stampa, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Kudri accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti al PM. La gloria e la vergogna, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo. I virus, i lupi, i fantasmi di noi umani. Il Fatto Quotidiano, Modena, Salvini soffia sul fuoco ma il disagiato El Kudri aveva la patente, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, con l'autobavaglia avrebbero condannato Falcone e Borsellino. Iran, Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF. Il Resto del Carlino, Mattarella, Meloni a Modena, la braccia feriti della città, piante dosi, attenti al disagio psichico, rimpatrio no, è un italiano. Sinner, re di Roma, trionfa 50 anni dopo Panatta, la tigre di carta del mito americano. Cannes, il film di Gray con Driver. Il Messaggero, sine nella storia, dopo 50 anni gli anni che riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa, ha vinto Roma, derby da champion. La Verità, troppo comodo dargli del matto, piante dosi, disagio psichiatrico e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è un disastro della mancata integrazione. Meloni sceglie la linea dura contro l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica.

Il Giornale: quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, l'attentato di Modena, intervista a Piantedosi, il ministro non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato, poi si scusò per la lettera. Luca è il nostro eroe, ma l'Italia non è morta. Spagna: crollo di Sanchez, fronda contro il leader, l'Italia e l'Unione Europea, flessibilità su energia. Sesto master consecutivo, Sinner, un'italiana a Roma, un trionfo dopo 50 anni di attesa. Libero Quotidiano: l'auto sulla folla Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, il CUD, il paese razzista e robolizzato, il campo largo attacca, Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è, Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Conti in rosso, stangata di De Caro, super tassa in Puglia per coprire i buchi Dem. Il tempo: è stata l'automobile, il racconto mediatico della strage in Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani. Auto sulla folla, titolano i medi. Si insiste su problemi psichiatrici dell'attentatore, si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario. Non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse. Nigeria, alleata con gli USA, uccide il numero due dell'ISIS e l'Europa sta a guardare. L'Unità: in piazza per Bakary, ma lo Stato non c'era, l'omicidio del ragazzo del mare, intervista a Guidano Fossati, abbiamo sognato, abbiamo perso, fine vita, scuotere il sonno della destra.

0: Non ci sono aggiornamenti sugli altri quotidiani, andiamo direttamente al Secolo d'Italia, all'esempio di Luca, il grazie di Melona Mattarella alle robe di Modena, Luca Signorelli, l'Italia non è morta. In primo piano Modena, Mattarella e Meloni, dai feriti falciati al Cudri. L'Europa subisce il rischio cinese da 20 anni, parla Tremonti. Sinner vince gli internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, dalle città, Livorno, Bagnoni, re dei primari, gli stipendi 2025, sul podio anche Santonocito e Di Maria, il dermatologo ha guadagnato 618.000 euro, 495.000 in intramedia. Folgorata da una scarica elettrica grave, Portoferraio, una donna di 63 anni stava lavorando nel ristorante di cui è titolare. Andiamo a Viareggio, travolto mentre cammina lungo la variante, incidente mortale per un 59enne, la procura apre un'inchiesta per omicidio stradale, Lucca indagati per le coltellate, l'inchiesta chiusa sull'aggressione al presidente Aido Fruzzetti, minorenne 18enne accusati di lesioni gravi e rapina aggravata. Spostiamoci a Calcinaia, salvato dalle fiamme nella sua abitazione mentre la casa va a fuoco, i pompieri portano via l'uomo insieme al cane e al gatto. Pisa, tra le capitali dell'azzardo, quasi 1 milione di euro giocato in provincia lo scorso anno, dopo il capoluogo sul podio anche Cascine San Giuliano Terme. Grosseto, 3 milioni per la passeggiata di Marina, l'opera inserita nel piano triennale del comune, i soldi saranno chiesti allo Stato. Grosseto, figlio violento patteggia, botte e minaccia genitori e fratelli, vivevano nella paura. Durante il processo della riconciliazione farà un percorso di recupero. Da Pistoia, sonar per l'alligatore, strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo amasiano. Da Prato, chiesto il rinvio a giudizio per Ilara Bughetti, la procura vuole il processo per corruzione dell'ex sindaca, udienza al GIP a luglio. Corriere Fiorentino, scherzetta alla signora, con i gol di Indure e Mandragora la Fiorentina batte la Juventus a Torino e mette nei guai Spalletti, complimenti di Commisso. Andiamo a vedere adesso la Repubblica Firenze, la Fiorentina si diverte, sconfitta la Juventus 2-0, Vanoli pronta a rimanere, pronto soccorso, piani di casi non urgenti, cresciuti dell'8%, calano le emergenze. Corriere di Siena, Banca MPS, regina dei dividendi, Rocca San Bilimbeni oggi a Piazza Affari stacca una cedola da record che è triplicata rispetto a un anno fa, la Notte Rosa poi di Val di Montone. Festa dei servi, grande commozione quando è arrivato il drappellone. Andiamo al Corriere di Arezzo, le ricette su strade e viabilità verso le elezioni, i candidati a sindaco si confrontano su uno o più temi scottanti, asfalti groviere, cantieri infiniti, Manila Boff sul re camper di Canner, la mamma aretina, mamma imprenditrice con un passato di esperienze televisive. Finiamo con la Nazione di Arezzo, il dolore di Pupo annulla il concerto. Romizzi e l'agenda welfare, se AVS sarà seconda forza, deleghe chiave in giunta e ruolo di vice sindaco. Ceccarelli, project manager, Lucacci all'attacco. Lo sprint di noi moderati, Casucci vede il consiglio, la vera novità è di centro contro la politica urlata. Pupo, tra dolore ritorno agli studi, annulla il concerto per la madre e punta al diploma da privatista. L'artigianato cerca un futuro, soltanto il 13% è under 40. E poi mutui, la guerra dei tassi, il fisso continua a salire, case green, la rata è leggera. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi di Radio Fly, di lunedì 18 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
2: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: In diretta come sempre, buon lunedì a chi si fosse messo all'ascolto solo ora. State seguendo il nostro morning show ufficiale, che è l'appuntamento del mattino in cui vi raccontiamo la giornata. E abbiamo collegato da Milano il nostro amico giornalista, scrittore Ermanno Accardi, per il nostro giorno dopo giorno. E buongiorno Ermanno.
2: E buongiorno a te Alessandro e ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con grande affetto e simpatia. Bene, oggi San Giovanni I Papa e Martire. È stato il 53° Papa della Chiesa Cattolica che lo venera come santo e martire. Il suo pontificato durò soltanto 3 anni. Il nome Giovanni deriva dall'ebraico e significa letteralmente il Signore benefico, dono del Signore. San Giovanni I viene rappresentato nelle immagini sacre con il simbolo del martirio, la palma. Accade oggi, 18 maggio 1921, entra in commercio il cerotto. Pensate, l'ordinaria quotidianità domestica a volte può dare il là a grandi scoperte, in grado di cambiare le abitudini delle comunità. Episodi come quello avvenuto all'inizio degli anni 20, quando grazie a una scoperta di un dipendente della Johnson & Johnson, Earl Dickinson, entra in commercio il cerotto, dando così vita al comune uso di questo familiare rettangolino adesivo che arriva in soccorso di piccole e grandi ferite. L'invenzione geniale del cerotto è in grado di cambiare le abitudini di miliardi di esseri umani e di dare la sferzata giusta alla propria vita professionale di Earl, sobbarcherà le fraudolente medicazioni sterili. Oggi, 18 maggio, si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale dei musei, che hanno il potere di trasformare il mondo attorno a sé. Sono luoghi di scoperta incomparabili, ci fanno conoscere il nostro passato e aprono le nostre menti a nuove idee. Sono tappe essenziali per costruire un futuro migliore, quindi frequentiamo i musei il più possibile. E poi, proverbi di oggi, val più un'acqua tra aprile e maggio che i buoi con il carro. Vabbè, insomma, lascio un po' il tempo che trovo, però l'aforisma con cui ci salutiamo è di Charles Baudelaire, dai Paradisi Artificiali, che dice: chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Oppure, poverino, non può bere alcolici. Però in generale, insomma, effettivamente, chi beve solo acqua, soprattutto questo eccesso di virtù, tante volte può essere sospetta. Caro Alessandro, diamoci appuntamento domani mattina, ma intanto auguriamoci tutti insieme ai nostri ascoltatori buonissima giornata.
1: Buon lunedì, grazie Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: In compagnia come sempre della tecnologia, ma soprattutto di un amico che è dalla redazione di Tecno Android, ci porta sempre tante notizie utili da sapere e tante chicche che abbiamo in anteprima. Qui nel Fizz in the Morning c'è Francesco Colonna, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao a tutti, ciao Ale, buon lunedì.
0: Senti, oggi parliamo di Xiaomi Ultra Thin Magnetic, cioè...
1: Allora, è un power bank, oggi parliamo di un accessorio, quindi non andiamo in cose strane, soprattutto senza intelligenza artificiale, ma parliamo semplicemente di un accessorio, però secondo me è uno di quegli accessori che è un must have, che bisogna avere all'interno della propria borsa, zaino o quel che vogliamo. È un power bank da ben 5000 mAh, quindi la possibilità di ricaricare almeno due volte un tradizionale smartphone, ma la sua particolarità è che sono riusciti a farlo davvero davvero sottile, è forse uno dei power bank più sottili presenti sul mercato, ovviamente di una certa qualità, perché poi su Temu ne trovi anche di tutti i colori, però diciamo che di qualità e di un brand conosciuto questo è sicuramente il più sottile e il più performante, perché innanzitutto ha solo 6 mm di spessore, cioè pochissimo, pesa 98 grammi, quindi se ce lo portiamo dietro non ci dà fastidio, che è fondamentale per un power bank, perché ormai ci sono dei bussolotti enormi. Ha la possibilità dell'attacco MagSafe per iPhone e non solo, quindi ha l'attacco magnetico per i dispositivi compatibili, e ha la ricarica wireless a 15 watt, quindi diciamo che abbiamo una buona velocità di ricarica. La batteria, come vi dicevo, è da 5000 mAh, quindi bene o male due ricariche lo possiamo fare, e la cosa ancora più intelligente e che diciamo è stata anche la motivazione per cui è stato molto chiacchierato questo power bank è che Xiaomi ha avuto la brillante idea è possibile averlo in tre colori, nero, argento, e il terzo colore è l'arancione. Perché arancione? Perché è lo stesso identico arancione dell'iPhone 17 che è uscito, che ha fatto ovviamente molto scalpore, e ha questo arancione che è davvero molto bello, e quindi praticamente se si attacca a quell'iPhone sembra un tutt'uno, e quindi è diventato virale per questo motivo, perché hanno azzeccato davvero il pubblico. Il costo in tutto questo è un costo assolutamente accessibile, come tutti i prodotti di Xiaomi, perché lo possiamo avere a 59,99 euro, 60 euro, ma sappiate che il power bank è assolutamente qualcosa da avere, da portare sempre con voi in caso di emergenza, almeno ce l'abbiamo. Ovviamente non possiamo, possiamo caricare anche altri dispositivi, non solo il cellulare, quindi è davvero molto utile.
0: Utile davvero un power bank, grazie ovviamente al nostro Francesco Colonna, ci sentiamo lunedì prossimo nel Fizz in the Morning. Ciao
1: ciao, ciao a tutti.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
3: Fritz in the morning.
4: Wake up in the morning.

0: L'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning e benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana sprint, avete energia da vendere ma non usatela tutta per discutere col mondo. Sul lavoro fatevi notare, in amore meglio meno drammi e più messaggi carini. La fortuna vi strizza l'occhio, non ignoratela. Toro, vi sentite un po' premium deluxe, volete pace, coccole e zero caos. Al lavoro servono pazienza e sangue freddo, in amore torna la voglia di certezze. La sorte arriva lenta, ma quando arriva parcheggia bene. Gemelli, siete ovunque, parlate con tutti e forse pure con il frigorifero. Bene il lavoro se restate concentrati almeno 10 minuti di fila. In amore flirt a raffica, energia altalenante, dormite di più, scrollate di meno. Cancro, settimana da cuore tenero, ma nervi da tisana doppia. In amore cercate conferme, ma evitate interrogatori stile polizia. Sul lavoro meglio non prendere tutto sul personale. La fortuna c'è, ma vuole vedervi più leggeri. Leone, avete voglia di brillare e sorpresa, ci riuscite pure senza effetti speciali. Lavoro in ripresa, amore caldo se abbassate l'ego di mezza tacca. Forma buona, ma non fate i supereroi anche quando siete stanchi. Vergine, state controllando tutto, anche l'umore degli altri, e forse è troppo. Settimana utile per rimettere ordine nel lavoro e nei pensieri. In amore, meno analisi, più spontaneità. Fortuna piccola, ma precisa, come piace a voi. Bilancia, vi serve equilibrio, ma intanto vi perdete tra chat, impegni e indecisioni epiche. In amore, chiarite senza fare poesia tragica. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti. Energia da gestire, beauty sleep obbligatorio, non facoltativo. Scorpione, siete magnetici, intensi e un filo ingestibili, praticamente irresistibili. In amore è tutto acceso, nel lavoro meglio usare strategia e non solo sguardi taglienti. La fortuna vi segue, ma vuole da voi meno paranoia e più fiducia. Sagittario, avete la testa già nel weekend, ma prima c'è da chiudere qualche conto col lavoro. Settimana vivace con belle sorprese in amore e una carica niente male. Attenzione solo agli eccessi, sì all'entusiasmo, no al caos. Capricorno, pratici come sempre, ma questa settimana anche voi avete bisogno di mollare il controllo ogni tanto. Lavoro solido, amore da riscaldare con gesti semplici. La sorte premia la costanza. Salute buona, purché non viviate solo di caffè. Acquario, settimana frizzante, idee geniali, piani folli e zero voglia di banalità. Sul lavoro potete stupire, in amore pure, se però vi spiegate meglio. Fortuna creativa, energia discreta, ma ogni tanto ricordatevi che siete umani. Pesci, emotivi sì, ma questa settimana anche sorprendentemente combattivi. In amore arrivano vibrazioni dolci, sul lavoro fidatevi del vostro istinto. La fortuna passa tutta da piccoli segnali, coglieteli. E riposatevi, che non potete salvare tutti sempre. Buona giornata a tutti e noi ci sentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Andiamo a chiudere la puntata di questo lunedì, grazie ovviamente per aver seguito il nostro programma, continuate a stare sulla nostra radio perché avremo tanto altro da raccontarvi insieme agli altri nostri colleghi che tra poco arriveranno. Il Fizzone Morning tornerà invece domani, puntuali più che mai con Ermanno Accardi insieme al nostro Giorno dopo giorno, l'almanacco esclusivo del nostro Fizza, e poi lo spazio con Pierluigi De Pascalis. Vi racconteremo il risveglio muscolare sia dal punto di vista della nutrizione ma anche dello star bene, del benessere, del wellness, insomma, del nostro corpo. A voi un buon inizio di settimana e grazie ancora per aver scelto la nostra radio.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 18 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.37, tramonta alle 20.17, ora legale. La luna sorge alle 6.25, tramonta alle 22.54, luna crescente. La chiesa ricorda San Felice, San Giovanni I e Sant'Eric IX.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 maggio del 1951 lo svedese Ruben Rosing, fondatore dell'azienda Tetra Pak, presentava la prima confezione per alimenti in Tetra Pak, un contenitore impenetrabile all'aria grazie a un sistema di rivestimento plastico in carta.
0: Benessere naturale.
1: Dopo barba delicato. Per preparare in casa un dopo barba adatto anche alle pelli più sensibili, si uniscono a 75 ml di acqua di fiori d'arancio, 5 cucchiai di acqua distillata di Amamelis, che contrasta arrossamenti e irritazioni, 2 o 3 gocce di olio essenziale di lavanda, che svolge un'azione disinfettante, e 2 o 3 gocce di olio essenziale di neroli, dall'effetto equilibrante.
0: Consigli pratici.
1: Sistemare un'impiallacciatura. Se un'impiallacciatura si è gonfiata, per rimediare al problema si può provare a stirarla premendoci sopra un cartoncino. Se non basta, va tagliata la bolla nel mezzo, seguendo il senso delle fibre con un taglierino. Con una capocchia di spillo poi si stende sotto un po' di colla, quindi si eliminano le eccedenze con un panno umido e infine si stira di nuovo come sopra.
0: Hanno detto?
1: In generale si chiedono consigli solo per non seguirli, o se si seguono, e per avere qualcuno da rimproverare per averli dati. Alexandre Dumas, padre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10:01.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, inizio di settimana a nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia, debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al

0: Per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
1: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
6: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
5: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
9: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
18: Non conosco avventurieri migliori.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
19: Chiudi gli occhi, che note sono?
20: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
21: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
22: Vuoi fare soldi veri?
21: Chiamami. Un thriller emozionante.
22: Scordatelo, ho chiuso.
21: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
21: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti, appoggiata alle mura, la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala, però, appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo. Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare e infatti i difensori dei castelli medievali erano soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna e le radici affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. Alle origini di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato un'antica nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltate anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative, di Jannik Sinner, re del Foro Italico mezzo secolo dopo Adriano Panatta, che lo abbraccia durante la cerimonia di premiazione e a cui il numero uno del mondo, in un turbinio di emozioni, parla così.
1: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua.
0: L'emozione di Sinner è ancora più forte quando, ricevuta la coppa dalle mani di Sergio Mattarella, dice al capo dello Stato:
1: un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano. Signor Presidente, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella. Però ecco,
0: A senso unico la finale contro il norvegese Casper Ruud, dominato in lungo e largo a dispetto del duplice 6-4 che ha consegnato a Sinner il nono Masters 1000, impresa riuscita soltanto a Nole Djokovic. E ora obiettivo su Roland Garros, l'unico slam che manca ancora al 24enne fuori classe, alto attesino. E a completare la splendida giornata italiana al Foro Italico, il primo trionfo azzurro in doppio grazie a Bolelli Vavassori. Voltiamo pagina nella Domenica della Gioia di Jannik Sinner, in copertina anche il delirio nerazzurro, la sfilata a Milano del Pullman dell'Inter, campione d'Italia, fresca di doblete. Ha seguito la festa interista a Milano anche il nostro Maurizio Pizzoferrato.
2: Come due anni fa Milano si è colorata di nerazzurro. Dopo l'1-1 con il Verona di fronte ai 75.000 di San Siro, almeno 400.000 persone hanno accompagnato il tradizionale pullman scoperto con a bordo i neocampioni d'Italia, che ha raggiunto Piazza del Duomo poco prima della mezzanotte. Scatenati i giocatori a bordo, che a turno si sono alternati a lanciare i cori della curva come veri capi ultras. Felice Cristian Chivu, per lui doppietta al primo anno da timoniere della prima squadra. Felice il capitano Lautaro Martinez. E siccome anche a Milano è sempre derby, non sono mancati i pensieri per i rivali cittadini.
0: Per il resto, penultimo turno, disastro Juventus, quasi fuori dalla Champions, passi invece per il Napoli, vicino al traguardo, Milan e Roma. In salvo il Cagliari, in coda vincono Lecce e Cremonese, Salentini quart'ultimi a più uno sui rivali. Dopo il 2-2 tra Juve, Stabia e Monza, nella seconda semifinale d'andata dei playoff promozione di Bil Catanzaro, batte 3-0 il Palermo, ipotecando un posto in finale mercoledì. La rivincita al Barbera, martedì, Monza-Juve Stabia. Basket, gara 1 dei playoff, vincono Virtus Bologna e Venezia contro Trento e Tortona. Stasera gara 2 Brescia-Trieste, Giuliani sull'1-0, Milano-Reggio, padroni di casa vittoriosi al debutto. Giro d'Italia, doppietta di Jonas Vingegaard, che dopo il blockhaus vince la nona tappa a Corno alle Scale. Il campione danese riduce a 2,24 il distacco dalla maglia rosa di Eulalio, perde terreno Giulio Pellizzari, oggi riposo. MotoGP in Catalogna, caratterizzato da due terribili incidenti che hanno coinvolto Alex Marquez, clavicola fratturata, il francese Zarco, lesione al ginocchio. Vince Di Gian Antonio davanti a Aldaguer Bagnaia, al leader iridato Bezzecchi. Chiudiamo con la pallavolo maschile. Perugia senza freni, dopo Mondiale, Scudetto e Supercoppa, gli Umbri conquistano anche la Champions League, travolgendo 3-0 nella finale di Torino i polacchi dello Xavier Sier, 19° titolo in 9 anni. Ed è tutto, a più tardi.

0: serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Flyspot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Felice all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 maggio il filosofo Bertrand Russell, il cantante Perry Como, Papa Giovanni Paolo II e Enrico Brignano. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 29° grado del toro, sei dotato di grande fantasia. La tua vita sarà carica di eventi più o meno romantici. Qualche volta ti capiterà anche qualche avventura poco piacevole, ma passerà con rapidità, lasciando in te come unica traccia una maggiore esperienza. Sarai più felice con gli amici che non con un partner. Sarai fortunato con i beni materiali e potrai con successo vendere e comprare. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, se il rito è lento, non preoccupiamocene troppo, perché a noi servono più di tutto lucidità e concretezza. Mercurio e Venere, entrambi in sestile, sostengono il buon senso, dialoghi produttivi e scelte pratiche. Toro, energie armoniche favoriscono scambio, generosità e gratitudine, secondo un flusso naturale in cui il dare e il ricevere si allineano al buon senso. Decidere di offrire un aiuto piuttosto che accettarlo non ci toglie nulla, anzi nutre entrambi le parti. Gemelli, il cuore guida i gesti, l'empatia si espande e le relazioni si tingono di una nuova sensibilità. Siamo pieni di fascino e inarrestabili. Sul piano lavorativo, fidiamoci dell'intuito. Le decisioni nate dal sentire oggi sono quelle giuste. Cancro, oggi serve prudenza perché non tutto appare come sembra. Manteniamo dritte le antenne e scegliamo con chi investire il nostro tempo e le risorse. Oggi serve agire fuori dagli schemi, usando astuzia e strategia. Leone, la nostra autorevolezza e la capacità di comando sono amplificate. Sfruttiamo questa energia per compiere scelte definitive. Mercurio in Gemelli aiuta a comunicare, rendendo le nostre idee chiare e precise, ma soprattutto convincenti. Vergine, una carica di energia costruttiva ci spinge a osare. Giove promette l'avvio di un'iniziativa vincente, superando ogni tensione comunicativa. La Luna consiglia di cogliere al volo l'ispirazione. È il momento di sviluppare un'idea audace e creativa. Bilancia, lunedì perfetto per consolidare la posizione professionale o per discutere di un aumento di stipendio. La fermezza attrae l'abbondanza. Giove e Saturno severi vogliono sempre impegno e rigore, ma siamo in grado di gestire con grazia la situazione. Scorpione, con il sole ancora in toro oggi non possiamo permetterci di agire frettolosamente. Sul lavoro dedichiamo la giornata a elaborare mappe concettuali dei progetti che svilupperemo più avanti. Sagittario, la Luna e Venere opposte chiedono una revisione profonda dei legami. Marte in Ariete invita a decidere se allontanarci con serenità per il benessere emotivo. Riflettiamo sui nostri valori e su cosa ci appaga e ci rende felici. Capricorno, non resistiamo al rinnovamento. Se dobbiamo abbandonare qualcosa, facciamolo senza esitazioni. Liberiamoci di un peso inutile e non aspettiamo oltre per parlare di una questione che ci preoccupa. Acquario, siamo in una fase di sovraccarico e la stanchezza si fa sentire. Riorganizziamo le priorità e rifiutiamo nuove opportunità che non siano veramente necessarie. Pesci, ciò che portiamo avanti ci rispecchia ancora? La felicità sta nel disegnare una vita allineata ai nostri desideri più autentici e profondi. La Luna consiglia di allontanare ogni dubbio e di agire in armonia con le nostre mete a lungo termine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Le donne pensano con il cuore, agiscono con l'anima e vincono con l'intelligenza. Rita Levi Montalcini.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le ho promesso la serata coccole, filmettino, tisanina, bricolage.

alzo. Giuro che mi alzo da questo letto. E ti raggiungo lì in cucina e ti do un bacio a tradimento. Giuro che un modo me lo invento. Che se non scazzo ti prendo controtempo mentre ti corro incontro. Giuro che lo trovo col sorriso che era mio nascosto. Facciamo un patto. Ora ci verso un bicchiere e affrontiamo tutto. Cuore a cuore.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 18 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Italia e l'Europa deroga il patto anche per l'energia, la lettera della Premier a von der Leyen. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Khoudry, disagio psichiatrico. Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda al Foro Italico. La Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontri a destra, Salvini, via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella la premia in visita dai feriti. Meloni scrive a von der Leyen, deroga il patto per l'energia, Sinner è il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta. La Stampa, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti al PM. La gloria e la vergogna, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo. I virus, i lupi, i fantasmi di noi umani. Fatto quotidiano, Modena, Salvini soffia sul fuoco ma il disagiato El Khoudry aveva la patente, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, con l'auto bavaglio avrebbero condannato Falcone e Borsellino, Iran, Trump e medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF. Il resto del Carlino, Mattarella, Meloni a Modena, l'abbraccia feriti della città, piante dosi, attenti al disagio psichico, rimpatrio o no, è un italiano. Sinner, re di Roma, trionfa 50 anni dopo Panatta, la tigre di carta del mito americano. Cannes, il film di Grey con Driver. Il Messaggero, Sinner nella storia, dopo 50 anni gli anni che riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa, ha vinto Roma, derby da champion. La Verità, troppo comodo dargli del matto, piante dosi, disagio psichiatrico e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è un disastro della mancata integrazione. Meloni sceglie la linea dura contro l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica.

0: Il Giornale: quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, l'attentato di Modena, intervista a Piantedosi. Il ministro: non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato. Poi si scusò per la lettera. Luca: il nostro eroe, l'Italia non è morta. Spagna: crollo di Sanchez, fronda contro il leader. L'Italia, Unione Europea, flessibilità su energia. Sesto master consecutivo, Sinner, un'italiana a Roma, un trionfo dopo 50 anni di attesa. Libero Quotidiano: l'auto sulla folla a Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo. Il CUD: il paese razzista e robolizzato, il campo largo attacca Salvini e i suoi figli degli immigrati, sciacallo. Ma il problema c'è, Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Conti in rosso, stangata di De Caro, super tassa in Puglia per coprire i buchi Dem. Il Tempo: è stata l'automobile, il racconto mediatico della strage in Modena sottovaluta l'intelligenza degli italiani. Auto sulla folla, titolano i media. Si insiste su problemi psichiatrici dell'attentatore, si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario. Non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma ha agito esattamente come se lo fosse. Nigeria, alleata con gli USA, uccide il numero 2 dell'ISIS e l'Europa sta a guardare. L'Unità: in piazza per Bakary, ma lo Stato non c'era, l'omicidio del ragazzo del Mari, intervista a Guidano Fossati, abbiamo sognato, abbiamo perso, fine vita, a scuotere il sonno della destra. Non ci sono aggiornamenti sugli altri quotidiani, andiamo direttamente al Secolo d'Italia, l'esempio di Luca, il grazie di Meloni a Mattarella all'Europa di Modena, Luca Signorelli, l'Italia non è morta. In primo piano Modena, Mattarella e Meloni, dai feriti falciati ai Cudri. L'Europa subisce il rischio cinese da 20 anni, parla Tremonti. Sinner vince gli internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, dalle città, Livorno, Bagnoni, re dei primari, gli stipendi 2025, sul podio anche Santonocito e Di Maria, il dermatologo ha guadagnato 618.000 euro, 495.000 in intramedia. Folgorata da una scarica elettrica grave, Portoferraio, una donna di 63 anni, stava lavorando nel ristorante di cui è titolare. Andiamo a Viareggio, travolto mentre cammina lungo la variante, incidente mortale per un 59enne, la procura apre un'inchiesta per omicidio stradale. Lucca, indagati per le coltellate, l'inchiesta chiusa sull'aggressione al presidente Aido Fruzzetti, minorenne 18enne accusati di lesioni gravi e rapina aggravata. Spostiamoci a Calcinaia, salvato dalle fiamme nella sua abitazione mentre la casa va a fuoco, i pompieri portano via l'uomo insieme al cane e al gatto. Pisa, tra le capitali dell'azzardo, quasi 1 milione di euro giocato in provincia lo scorso anno, dopo il capoluogo sul podio anche Cascine, San Giuliano Terme. Grosseto, 3 milioni per la passeggiata di Marina, l'opera inserita nel piano triennale del comune, i soldi saranno chiesti allo Stato. Grosseto, figlio violento patteggia, botte e minacce ai genitori e fratelli, vivevano nella paura. Durante il processo della riconciliazione farà un percorso di recupero. Da Pistoia, sonar per l'alligatore, strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo a Masiano. Da Prato, chiesto il rinvio a giudizio per Ilara Bughetti, la procura vuole il processo per corruzione dell'ex sindaca, in udienza al GIP a luglio. Corriere Fiorentino, scherzetta alla signora, con i gol di Indure e Mandragora la Fiorentina batte la Juventus a Torino e mette nei guai Spalletti, complimenti di Commisso. Andiamo a vedere adesso la Repubblica Firenze, la Fiorentina si diverte, sconfitta la Juventus 2-0, Vanoli pronta a rimanere, pronto soccorso, piani di casi non urgenti, cresciuti dell'8%, calano le emergenze. Corriere di Siena, Banca MPS, regina dei dividendi, Rocca San Bilimbeni oggi a Piazza Affari, stacca una cedola da record che è triplicata rispetto a un anno fa. La Notte Rosa poi di Val di Montone. Festa dei servi, grande commozione quando è arrivato il drappellone. Andiamo al Corriere di Arezzo, le ricette su strade e viabilità verso le elezioni, candidati a sindaco si confrontano su uno o più temi scottanti, asfalti groviere, cantieri infiniti, Manila Boff sul re camper di Canner, la mamma aretina, mamma imprenditrice con un passato di esperienze televisive. Finiamo con la Nazione di Arezzo, il dolore di Pupo annulla il concerto. Romizia, servizi e l'agenda welfare. Se AWS sarà seconda forza deleghe chiave in giunta e il ruolo di vice sindaco. Ceccarelli project manager, Lucacci all'attacco. Lo sprint di noi moderati, Casucci vede il consiglio, la vera novità è di centro contro la politica urlata. Pupo tra dolore ritorno agli studi, annulla il concerto per la madre e punta al diploma da privatista. L'artigianato cerca un futuro, soltanto il 13% è under 40. E poi mutui, la guerra dei tassi, il fisso continua a salire, case green, la rata è leggera. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi di Radio Fly di lunedì 18 maggio 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 12:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. Anche le borse europee mostrano forte nervosismo, i listini aprono in netto calo, appesantiti dal timore di nuovi rincari energetici. Piazza Affari ora cede circa l'1,7%. Risale anche lo spread vicino agli 80 punti. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Il permesso inoltre era solo fino a 50 metri. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Inizio di settimana al nord-ovest con nubi sparse ma con ampie schiarite su Riviera Ligure, sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con pioggia, debole sulle Alpi occidentali. Sul Tirreno, serene sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite su dorsale e laziale. Sull'Adriatico avremo anche qui nubi sparse con schiarite sui litorali e sulla dorsale. Avremo una giornata invece molto nuvolosa al sud, sulle isole maggiori, sereno sulla costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipa. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
8: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia, della mia

0: Voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
1: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
2: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
4: Radio Fly.
5: Radio Fly.
4: Rewind.
6: Top Ten Italia.
7: Salve a tutti e buona settimana, eccoci qua come sempre, sono felicissima di stare qui con voi per farvi ascoltare la Top Ten Italia, sì, perché io amo la musica italiana, lo sapete, se no non starei qui, no? Allora andiamo a vedere com'è la nostra situazione di quest'oggi. Chi è che non fa più parte della nostra classifica? Non c'è più Madame con Marrakesh, che era una new entry la scorsa settimana, come volevo capire, e non c'è più Saif con Tu mi piaci tanto, però abbiamo delle new entry, veramente. Allora, iniziamo subito con la posizione numero 10, la consideriamo una new entry, ma rientra a far parte della nostra classifica di gradimento. Ed è Tommaso Paradiso con I Romantici.
8: New entry.

0: se mi sono presentato o no.
1: Sono Daniela De Bolini, eccomi. Allora, numero 10 rientrava a far parte della nostra classifica. Tommaso Paradiso con I Romantici al numero 10, come dicevamo, e la consideriamo una prima new entry. Mentre al numero 9 abbiamo, con 5 posizioni in meno, Emma e Ercomi con Vacci Piano. Scusa se

0: Emma Ercomi con Vacci Piano, quest'oggi al numero 9, perdono 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Al numero 8, vera new entry di quest'oggi. Allora, come vi dicevo all'inizio, non c'è più Saif con Tu mi piaci tanto, ma come new entry abbiamo Saif con Buona domenica.
1: New entry.

0: seconda e ultima new entry di quest'oggi al numero 8.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
0: Sempre qui insieme a voi sono Daniela De Bolini e siamo con la Top 10 Italia alla posizione numero 7. Ben due posizioni in più per Blanco ed Elisa per Ricordi.

0: Blanco di Lisa Coricordi erano al numero 7, al numero 6 invece più 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, il che mi rende felice perché dicevo poco fa con dei colleghi che è una di quelle canzoni che veramente mi mette il sorriso, e questo sicuramente anche a voi, anche perché sono ben 12 settimane che è con noi. Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale.

0: Gaga con Che fastidio al numero 6. Al numero 5 invece ne perdono due di posizioni, sono Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

4 perdono 3 posizioni, che in questo caso non sono poche, perché la scorsa settimana erano al numero 1. Sono i The Colors con Rolling Stones.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Siamo giunti così ai primi tre della Top Ten Italia. Al numero 3, con 3 posizioni in più, pensate, abbiamo Samurai J con Ossessione.

0: E siamo giunti così al nostro riepilogo, prima di scoprire chi è il nostro numero uno. Al numero 10 rientrava a far parte della nostra hit parade Tommaso Paradiso con I Romantici. Al numero 9 c'era Ercomi con Baci Piano. Al numero 8 la seconda new entry di quest'oggi, Safe con Buona Domenica. Al numero 7 Blanco ed Elisa con Ricordi. Al numero 6 Che Fastidio, Dito nella Piaga. Al numero 5 Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia. Al numero 4 Rolling Stones, The Colors. Al numero 3 Ossessione, Samurai J. E al numero 2 c'era la canzone estiva di Annalisa. Numero 1 di questa settimana acquista una posizione in più Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.
1: Number one.

quartetto eccezionale, questo trio, chiamatelo come volete, con Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, non mi resta che salutarvi. Come al solito, io vi consiglio di restare con noi con la nostra buona musica e noi ovviamente ci sentiamo per la prossima Top Day Italia. Un grosso abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini. Ciao.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te,

per non fare ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali, notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
1: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
0: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri coordinati dalla procura di Nola c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
0: La marina militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla a largo delle coste di Cipro, lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una delle unità, una 50 in tutto, che si trova attualmente a ovest di Cipro. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base ed altre sigle autonome. A rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Tennis, gli internazionali d'Italia incorniciano l'impresa, l'ennesima ma una delle più significative in carriera, era di Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella, e ora obiettivo puntato sul Roland Garros.

0: suonano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Yannick, senza racchetta, si scopre d'improvviso vulnerabile.
1: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco.
0: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata. 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
4: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci, sindaco.
3: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
5: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
6: Sono Marcello Comanducci e mi candido da sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci, sindaco.
5: Messaggio politico elettorale a pagamento, committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Messaggio elettorale a pagamento, committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
8: Vota Vincenzo Ceccarelli, sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: Flyspot.
10: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Flyspot.
11: Ti piacciono i grandi successi?

a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 18 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, l'Italia e l'Europa deroga il patto anche per l'energia, la lettera della Premier a von der Leyen. Modena non è terrorismo, Mattarella e Meloni dai feriti, le indagini, il Viminale su El Khoudry, il disagio psichiatrico. Tennis, vince gli internazionali 50 anni dopo Panatta, un Sinner da leggenda al Foro Italico. La Repubblica, Modena contro l'odio, appello del sindaco, 5.000 in piazza, il Khoudry non risponde, sono confuso, escluso il terrorismo, scontri a destra, Salvini, via chi delinque, Tajani lo contraddice, Mattarella la premia in visita dai feriti. Meloni scrive a von der Leyen, deroga il patto per l'energia, Sinner e il nuovo re di Roma, mezzo secolo dopo Panatta. La Stampa, attentato a Modena, Tajani contro Salvini, i fantasmi di El Khoudry accusato di strage, stava sempre solo, confuso davanti al PM. La gloria e la vergogna, Sinner trionfa a Roma 50 anni dopo Panatta, la Juve KO per la Champions, serve un miracolo. I virus, i lupi e i fantasmi di noi umani. Il Fatto Quotidiano, Modena, Salvini soffia sul fuoco ma il disagiato El Khoudry aveva la patente, 2 milioni di psicopatici in giro, il governo taglia sulle terapie, con l'auto bavaglio avrebbero condannato Falcone e Borsellino, Iran Trump medita altri raid, la flottiglia rischia coi pirati IDF. Il Resto del Carlino, Mattarella Meloni a Modena, la braccia feriti della città, piante dosi, attenti al disagio psichico, rimpatrio no, è un italiano, sì, nel re di Roma trionfa 50 anni dopo Panatta, la tigre di carta del mito americano, Cannes, il film di Gray con Driver. Il Messaggero, Sinner nella storia, dopo 50 anni gli anni che riporta in Italia la Coppa, la Roma batte la Lazio 2-0 e vede l'Europa, ha vinto Roma, derby da champion. La Verità, troppo comodo dargli del matto, piante dosi, disagio psichiatrico e la sinistra si butta subito a dare la colpa al governo che trascura la salute mentale, ma la strage di Modena non è solo il gesto di un folle, dietro c'è un disastro della mancata integrazione. Meloni sceglie la linea dura contro l'Unione Europea, fateci spendere per la crisi energetica.

0: Il giornale, quella mail di Salim contro i cristiani non è solo un folle, l'attentato di Modena, intervista a Piantedosi, il ministro non è un terrorista, ma è sbagliato parlare di gesto isolato, poi si scusò per la lettera. Luca è il nostro eroe, ma l'Italia non è morta. Spagna, crollo di Sanchez, fronda contro il leader, l'Italia e l'Unione Europea, flessibilità su energia. Sesto master consecutivo, Sinner, un italiano a Roma, un trionfo dopo 50 anni di attesa. Libero Quotidiano, l'auto sulla folla Modena, l'attentatore accusa l'Italia, la sinistra accusa il governo, il CUD, il paese razzista e robolizzato, il campo largo attacca Salvini sui figli degli immigrati, sciacallo, ma il problema c'è, Mattarella e Meloni dai feriti, ecco gli eroi che hanno fermato l'uomo. Conti in rosso, stangata di De Caro, super tassa in Puglia per coprire i buchi Dem. Il tempo, è stata l'automobile, il racconto mediatico della strage in Modena sottovaluta all'intelligenza degli italiani. Auto sulla folla, titolano i media. Si insiste sui problemi psichiatrici dell'attentatore, si negano motivazioni religiose, ma il suo profilo è proprio quello del lupo solitario. Non è un terrorista islamico, tutto può essere, ma agito esattamente come se lo fosse. Nigeria, alleata con gli USA, uccide il numero due dell'ISIS e l'Europa sta a guardare. L'Unità in piazza per Bakary, ma lo Stato non c'era, l'omicidio del ragazzo del mare, intervista a Guidano Fossati, abbiamo sognato, abbiamo perso, fine vita, scuotere il sonno della destra. Non ci sono aggiornamenti sugli altri quotidiani, andiamo direttamente al Secolo d'Italia, l'esempio di Luca, il grazie di Meloni a Mattarella all'eroe di Modena, Luca Signorelli, l'Italia non è morta. In primo piano Modena, Mattarella e Meloni, dai feriti falciati ai Cudri. L'Europa subisce il rischio cinese da 20 anni, parla Tremonti. Sinner vince gli internazionali di Roma 50 anni dopo Panatta. Un'occhiata adesso ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, dalle città, Livorno, Bagnoni, re dei primari, gli stipendi 2025, sul podio anche Santonocito e Di Maria, il dermatologo ha guadagnato 618.000 euro, 495.000 in intramedia. Folgorata da una scarica elettrica grave, Portoferraio, una donna di 63 anni, stava lavorando nel ristorante di cui è titolare. Andiamo a Viareggio, travolto cammina lungo la variante, incidente mortale per un 59enne, la procura apre un'inchiesta per omicidio stradale, Lucca indagati per le coltellate, l'inchiesta chiusa sull'aggressione al presidente Aido Fruzzetti, minorenne 18enne accusati di lesioni gravi e rapina aggravata. Spostiamoci a Calcinaia, salvato dalle fiamme nella sua abitazione mentre la casa va a fuoco, i pompieri portano via l'uomo insieme al cane e il gatto. Pisa, tra le capitali dell'azzardo, quasi 1 milione di euro giocato in provincia lo scorso anno, dopo il capoluogo sul podio anche Cascine, San Giuliano Terme. Grosseto, 3 milioni per la passeggiata di Marina, l'opera inserita nel piano triennale del comune, i soldi saranno chiesti allo Stato. Grosseto, figlio violento, patteggia, botte, minaccia ai genitori e fratelli, vivevano nella paura. Durante il processo della riconciliazione farà un percorso di recupero. Da Pistoia, sonar per l'alligatore, strumenti per scandagliare il fondale del laghetto del vivaio e fototrappole per verificare la presenza del coccodrillo a Masiano. Da Prato, chiesto il rinvio a giudizio per Ilaria Bughetti, la procura vuole il processo per corruzione dell'ex sindaca, udienza al GIP a luglio. Corriere Fiorentino, scherzetta alla signora, con i gol di Indure e Mandragora la Fiorentina batte la Juventus a Torino e mette nei guai Spalletti, complimenti di commisso. Andiamo a vedere adesso la Repubblica Firenze, la Fiorentina si diverte, sconfitta la Juventus 2-0, Vanoli pronta a rimanere, pronto soccorso, piani di casi non urgenti, cresciuti dell'8%, calano le emergenze. Corriere di Siena, Banca MPS, regina dei dividendi, Rocca San Bilimbeni oggi a Piazza Affari, stacca una cedola da record che è triplicata rispetto a un anno fa. La Notte Rosa poi di Val di Montone. Festa dei servi, grande commozione quando è arrivato il drappellone. Andiamo al Corriere di Arezzo, le ricette su strade e viabilità verso le elezioni, candidati a sindaco si confrontano su uno o più temi scottanti, asfalti groviere, cantieri infiniti, Manila Boff sul Red Camper di Canner, la mamma aretina, mamma imprenditrice con un passato di esperienze televisive. Finiamo con la Nazione di Arezzo, il dolore di pupo annulla il concerto. Romizia, Renzi e l'agenda welfare, se AVS sarà seconda forza, deleghe chiave in giunta e il ruolo di vice sindaco, Ceccarelli project manager, Lucacci all'attacco, lo sprint di Noi Moderati, Casucci vede il consiglio, la vera novità è di centro contro la politica urlata, Pupo tra dolore ritorno agli studi, annulla il concerto per la madre e punta al diploma da privatista, l'artigianato cerca un futuro, soltanto il 13% è under 40, e poi mutui, la guerra dei tassi, il fisso continua a salire, case green, la rata è leggera. Bene, termina qui la rassegna stampa di oggi di Radio Fly di lunedì 18 maggio 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura un importante sviluppo che riguarda l'incidente avvenuto alle Maldive in cui sono morti 5 sub italiani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Fonti locali riferiscono che sono stati individuati i corpi dei 4 nostri connazionali. Notizia confermata anche dalla Farnesina. In azione da questa mattina il team composto da 3 esperti finlandesi. Finora era stato ritrovato solo il corpo del capobarca Gianluca Benedetti. Ora Modena potrebbe essere stato il forte risentimento per non aver trovato un lavoro adeguato a spingere Salim El Kudri a travolgere i passanti con la sua auto a folle velocità sabato pomeriggio nel centro cittadino. Trovate delle mail piene di insulti inviate ad un paio di università dal 31enne accusato di strage e lesioni aggravate. Oggi l'udienza per la convalida del fermo. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: Fatemi lavorare, bastardi cristiani, il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Sono i testi di alcune mail che Salim El Kudri, il 31enne bergamasco di origine marocchina accusato di strage e lesioni aggravate, avrebbe mandato alle università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. Era abbattuto e deluso perché, nonostante avesse una laurea in economia aziendale, non era riuscito a trovare un lavoro adeguato, spiegano i familiari. Sosteneva di non essere stato assunto in diverse aziende perché era straniero. Viveva sempre isolato, trascorreva intere giornate chiuso nella sua stanza davanti al PC, raccontano. Rabbia, scatti di ira, 0 amici e nessuna fidanzata. Una vita di ossessioni, dicono parlando di lui conoscenti e amici. Di disagio psichico aveva parlato anche il ministro dell'interno Piantedosi, escludendo la pista del terrorismo. Sabato, nel centro di Modena, Salim El Kudri ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto sulla folla e accusato di strage e lesioni aggravate. Sono confuso, non in grado di parlare, si è limitato a dire ai PM avvalendosi della facoltà di non rispondere. Oggi è prevista la convalida del fermo. Intanto uno dei 5 feriti più gravi, una donna tedesca di 69 anni, è stata estubata ed è cosciente. Ha subito l'amputazione di entrambe le gambe.
1: Forse ad una svolta le indagini sulle 2 donne trovate senza vita nella notte all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Al vaglio dei carabinieri, coordinati dalla procura di Nola, c'è la posizione di un sospettato che viene interrogato in caserma. Secondo una prima ricostruzione, le vittime, forse 2 prostitute non ancora identificate, sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori propendono per il duplice omicidio. La crisi energetica preoccupa il governo italiano, con la premier Meloni che scrive ad Ursula von der Leyen per poter avere margini di manovra maggiori rispetto ai vincoli europei. Le stesse preoccupazioni investono i mercati, con le borse oggi in profondo rosso. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Tornano a soffiare i venti di guerra nello stretto di Hormuz e risale l'apprensione del caro energia per imprese e cittadini italiani. Il governo punta interventi per attenuare in parte il caro energia. Giorgia Meloni ha scritto ieri a Ursula von der Leyen chiedendo di estendere la clausola di salvaguardia nazionale, oggi applicata alle spese per la difesa, anche agli interventi necessari per affrontare la crisi energetica. Meloni chiede che l'Unione Europea, alla luce della crisi di Hormuz, riconosca la sicurezza energetica come priorità strategica al pari della difesa e consenta flessibilità di bilancio per sostenere costi e investimenti. Ma dalla Commissione doccia fredda e solo un minimo spiraglio. La posizione dell'Unione Europea non cambia, ma, ha risposto la presidente dell'esecutivo di Bruxelles, stiamo seguendo l'evoluzione della situazione. Per ora invece, a causa delle stesse paure, nessuno spiraglio positivo dalle borse europee, tutte in forte contrazione. Piazza Affari ha aperto cedendo oltre il 2%, ora il calo è dell'1,5% circa.
1: La marina militare israeliana intercetta le barche della Global Sumud Flotilla a largo delle coste di Cipro. Lo riporta Times of Israel, secondo cui i soldati dell'IDF hanno abbordato e preso il controllo delle imbarcazioni che puntavano a forzare il blocco navale intorno a Gaza. Lo conferma il portavoce della flottiglia, secondo cui si sono persi i contatti con una

0: Jannik Sinner, il numero uno del mondo in trionfo agli internazionali d'Italia mezzo secolo dopo Adriano Panatta davanti al presidente Mattarella e ora obiettivo puntato sul Roland Garros. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
1: Da Re di Roma alle Rouen il passo non è breve, è vero, ma a Parigi val bene una messa. La terra magica del Roland Garros, l'unica non ancora conservata in bacheca. Dopo aver conquistato la città eterna, nulla è vietato a Jannik Sinner, perché se il fisico qualche volta non arriva, ci pensa la testa. Da numero uno, che più numero uno non si può. Più forte delle strategie di Medvedev, del lottatore Ruud, in una finale senza storia che ha restituito il tricolore agli internazionali d'Italia, mezzo secolo dopo Adriano Panatta. In tribuna mamma e papà Sinner si emozionano, come il presidente della Repubblica Mattarella che lo premia, e Jannik senza racchetta si scopre d'improvviso vulnerabile.
2: Un grandissimo onore essere qua sul palco, signor presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco
1: E adesso un po' di meritato riposo prima dell'operazione Villumière.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Top 10 album.
7: Pronti per la top 10 album anche questa settimana? 10 album da ascoltare e per ogni album una canzone almeno, che fino a questo momento è il nuovo singolo, la novità dell'album stesso. Io sono Dylan. Un album va via e quindi un album entra. Qual è quello che va via? Elvis Back 10 Years Later, quello, l'album di Salmo. L'album che entra lo scopriremo solamente ascoltando questa classifica, non ve lo posso spoilerare. Ci sono 4 album stabili, un album che sale e 4 album che scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, stabile come 7 giorni fa, Artie 5, l'album è La Bella Vita, da cui ascoltiamo Man of the Year.

si è fatto apprezzare diverso tempo fa, diversi anni fa, neanche più di tanto, no? Nel 2023 con un EP, con un extended play, Aspettando la bella vita, certificato platino e trainato da hit come Anelli e Collane e Cadillac, che negli anni successivi poi ha anche collaborato con persone come Rondo da Sosa, Anna, Kid Yugi, Tony Boy. Ad un certo punto è arrivato il 2025 quando ha pubblicato l'album La Bella Vita. Man of the Year, la canzone di Artie 5 nella Top 10 Album, si sale in nona posizione, perde un posto, Devi Tirar Mars Photos.

0: Will Tita con la featuring di Chewy, la canzone che rappresenta fino a questo momento l'album Devi tirar más fotos di Bad Bunny nella top 10 album, si sale in ottava posizione, eccola la nuova entrata della settimana, occupa proprio l'ottava piazza. È l'album di Saif, l'album si intitola Santissimo e la canzone che ascoltiamo è Sex on la Santa.
1: New entry.

0: un po' nell'immaginario, ma neanche più di tanto, legato allo sport, quello di Saif, Santissimo. Una tracklist presentata come una schedina delle scommesse. All'interno ci sono collaborazioni con nomi come Geolier, Kid Yugi, Bresh Tedua, Artifive, Gue, Nerissima Serpe. E quindi Sex on la Santa, secondo me, è destinata ad occupare la prima posizione. Ecco, l'ho detta. Ma non perché lo sappia, perché lo prevedo. Io ho queste qualità di prevedere il futuro, soprattutto per l'album di Saif, Santissimo, questa settimana all'ottava posizione, all'ottava piazza nella Top 10 Album.
1: Top 10 Album.
2: Top 10 Album. Top 10 Album.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: Sempre con te.
2: Top 10 Album.
0: Io sono Dylan e questa è la Top 10 Album che stiamo ascoltando. 7 album ancora da scoprire, 6 più 1, 6 più chi occupa la prima posizione. Partiamo, c'è ancora tempo, c'è ancora tempo. Andiamo per esclusione, ecco, escludiamo già l'album Disincanto di Madame, che non occupa la prima posizione ma occupa la settima posizione, perdendo due posti. Ascoltiamo Rosso come il fango.

0: Rosso come il fango, la canzone dell'album di Madame Disincanto, con un videoclip diretto tra l'altro dalla stessa Madame. Questa settimana album che occupa la settima posizione perdendo due posti. Stabile invece chi occupa la sesta posizione. Tutta vita sempre di Olly. Ascoltiamo questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

Questa domenica featuring Julie, Holly, l'album Tutta Vita Sempre, stabile in sesta posizione. Top ten album, si sale in quinta, perde un posto l'album di Geolier, da cui ascoltiamo Stelle. L'album è Tutto è Possibile.

c'è e aleggia il nome di Pino Daniele, è sempre l'album dove all'interno c'è la collaborazione con 50 Cent, sempre quello. La canzone è Stelle, tutto è possibile di Geolie, questa settimana in quinta posizione perde un posto. Si sale Persona, l'album di Marracash, la scorsa settimana è rientrato in classifica, perde un posto rispetto a 7 giorni fa, ascoltiamo Bravi a cadere i

0: un rientro in classifica, quello per Marrakech, che si è concretizzato la scorsa settimana, ma non esiste un nuovo singolo praticamente, e le canzoni ufficiali relativamente a quando è stato pubblicato l'album, Bravi a cadere i polmoni, ma anche Neon le ali con Elisa e Sport i muscoli, rimangono sempre quelli. C'è stato un effetto virale attraverso i social e quindi ecco qua che è tornato in classifica l'album di Marrakech Persona, questa settimana in quarta posizione nella Top 10 Album. Tre album ancora da scoprire, quindi il podio della Top 10 Album questa settimana. Io sono Dylan, partiamo dalla posizione più bassa del podio, posizione numero 3, occupata questa settimana da Kid Yugi con l'album Anche gli eroi muoiono. Guadagna 4 posti, ascoltiamo Amélie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Amélie di Kid Yugi, l'album è Anche gli eroi muoiono, guadagna 4 posti rispetto a 7 giorni fa, posizione centrale del podio, quindi secondo posto, stabile come 7 giorni fa, il nuovo album, nonché primo album da solista di Julie, solito cinema, ascoltiamo Quelli come me con la featuring di Coez.

0: tante le collaborazioni all'interno del primo album da solista di Julie, l'album è Solito Cinema, questa settimana in seconda posizione, da cui Quelli come me, la featuring di Coez, dicevo tante le collaborazioni, spiccano nomi come Bresh, Olly, Enrico Nigiotti, Fulminacci, che ritengo essere tra i progetti più interessanti degli ultimi anni, ma a parte questa preferenza personale ci sono anche collaborazioni con Emma, Elisa e tantissimi altri. Quindi abbiamo già detto tutto sul conto dell'album di Julie e adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la prima posizione. La posizione quindi numero 10 stabile, Artifive con l'album La Bella Vita, si sale in nona posizione, perde un posto, Bad Bunny l'album Devi Tirar Mas Fotos, in ottava posizione la prima new entry della settimana, prima ed unica new entry della settimana, si tratta di Saif, l'album è Santissimo. In settima posizione perde due posti Madame con l'album Disincanto, in sesta posizione stabile da 48 settimane in classifica l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. In quinta posizione perde un posto e da 18 settimane in classifica Geolier con Tutto è Possibile, l'album di Marrakesh è tornato in classifica dopo molti mesi, da due settimane in classifica da quando è rientrato perde un posto rispetto a sette giorni fa, l'album si intitola Persona. Il podio in terza posizione da 16 settimane in classifica guadagna 4 posti Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, stabile in seconda posizione come 7 giorni fa e da 2 settimane in classifica l'album da solista di Julie, Solito Cinema, e in prima posizione il solito Shiva con l'album Vangelo. Ascoltiamo Take 6.
1: Number 1.

0: Album.
1: Ho detto il solito perché oramai si è inchiodato lì al primo posto e sembra non lasciarlo. Un progetto costruito, quello di Shiva, come un percorso simbolico che attraversa peccato, tentazione, colpa, rinascita, con un immaginario che mescola anche spiritualità, autobiografia e, perché no, vita. Di strada, il primo posto occupato anche questa settimana di Shiva con l'album Vangelo, da cui abbiamo ascoltato Take Six. La chiudiamo qui, sì, la Top Ten Album questa settimana. Io sono Dylan e torno qui tra 7 giorni. Ciao!
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: E eccoci qua anche questa settimana. Ciao a tutti, ciao Vanna.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Come stai? Ormai tutte prese da questa elezione americana, non ci si capisce più niente.
1: No, niente, non ci si capisce nulla. Però stiamo bene, dai, noi
0: bene,
1: tutto sommato
0: bene.
1: Stiamo bene. Chissà se lo sono a questo momento gli americani,
0: chissà, ecco, diciamo che diciamo subito, questa settimana l'attenzione è talmente alta sulle elezioni americane è stata che sapete, da questa mattina c'è anche il presidente nuovo, sembra,
1: nuovo non è purtroppo
0: mi verrebbe da dire, vabbè, che non ci sono troppe notizie curiose, allora noi andiamo a pizzicarle un po' a destra, un po' a sinistra,
1: esatto, sì, però noi le troviamo sempre, qualcuna
0: esatto.
1: C'è sempre,
0: allora, ce n'è qualcuna
1: e proprio per rimanere in tema delle elezioni, diciamo che tra le varie scommesse, insomma, chi puntava chi, diciamo che c'è stato anche uno strano verdetto. Perché? Perché c'è stato il verdetto dell'ippopotamo star dei social.
0: Come l'ippopotamo?
1: Allora, c'è questo Mudeng, cucciola di ippopotamo pigmeo del Khao Kyu Open Zoo in Thailandia, che praticamente a questo ippopotamo sono state messe due ciotole identiche e questo ippopotamino praticamente ha scelto quella di Donald Trump.
0: Ah, si è indovinato subito?
1: Sì, subito.
0: Ma pensa che la raffigurazione animale dei democratici e dei repubblicani, i democratici se non sbaglio hanno l'asinello e i repubblicani hanno l'elefante.
1: Ah, sì, ecco,
0: esatto.
1: Vedi? Questo nemmeno lo sapevo.
0: Trump è un elefante, insomma, vabbè, comunque.
1: No, qui siamo sull'ippopotamo.
0: Vabbè, senti, allora, io invece voglio andare, faccio un giro, no?
1: Sì.
0: Perché, ripeto, questa settimana non hanno fatto grandi cose nessuno, ma vi porto su una cosa che è accaduta qualche tempo fa e parliamo di aerei, noi sai che ci piace, no?
1: Sì,
0: no,
1: noi siamo fan degli aeroporti,
0: esatto.
1: Dei viaggi.
0: E poi per andare in America bisogna usare l'aereo. Che è successo? È successo che invece questi dall'Australia, in un volo da Perth Melbourne, non so se si dice così, corre nudo in aereo, volo costretto a tornare indietro.
1: Ma come nudo?
0: Sei nudo, abbiamo trovato topi, abbiamo trovato di tutto in aereo, quella che si era dimenticata il cellulare, te lo ricordi?
1: Sì,
0: impazzita.
1: Sì.
0: Ecco, questo bizzarro episodio che appunto è accaduto in questa aereo di linea, un passeggero molesto ha iniziato a correre senza vestiti, seminando il panico. L'uomo ovviamente si vede qua nella foto su Today che mi sembra
1: terra.
0: Che sia un po' con le natiche verso l'aria, mi pare di capire. Vabbè, l'uomo dopo il ritorno all'aeroporto di partenza è stato arrestato dalla polizia federale. Pensate, insomma, questo si è messo a correre avanti e indietro nudo, che gli aveva preso? Cioè,
1: non lo so, deve essere stato un bello spettacolo, però. Allora, e adesso invece ti porto in Bolivia questo diciamo fa anche un po' riflettere questo caso, perché è stato scoperto nel penitenziario di San Pedro a La Paz in Bolivia che nella cella praticamente di questo detenuto lui organizzava tour a pagamento nella sua prigione.
0: Ah, come?
1: Allora, sì. Praticamente nella cella dell'uomo sono stati rinvenuti dei volantini con tanto di QR code e numero di WhatsApp per effettuare le prenotazioni.
0: La figura.
1: Sì, quindi lui praticamente faceva venire appunto questi turisti, che molto probabilmente erano stranieri, che potevano fare un giro nel carcere con un'insolita guida.
0: Cioè, ma entravano dentro tranquilli,
1: sì,
0: così, e pagavano pure.
1: Capisci? Sì, pagavano. Cioè, ma è strano, perché com'è possibile che nessuno se ne sia accorto?
0: Che vuoi, però a volte le persone si accorgono anche delle cose attraverso anche altre interazioni, come quella degli animali. Ma andiamo nel mondo degli animali,
1: sì,
0: piacciono i pappagalli.
1: Certo.
0: A te?
1: Sì, mi piacciono.
0: Le terresti mai un pappagallo a casa?
1: Non lo terrei, però è molto carino.
0: È come carino, però chissà cosa ha detto questo signore turco che ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta da aveva due pappagalli e lui si è sentito dire: vieni a casa, ma il marito non c'è. La moglie lo tradisce e lui lo scopre grazie ai pappagalli.
1: Allora, però è utile.
0: Poi pensa, sono stati portati in tribunale questi pappagalli per testimoniare, per far capire che insomma come hanno fatto a capire questa cosa, no? Dice: come hanno fatto a imparare questa frase? La frase,
1: motivo c'era.
0: C'era la frase che insomma questa avvocata ha dimostrato che la moglie diceva all'insegna di quando il marito non c'era.
1: No,
0: quindi
1: assurdo.
0: Pappagalli spioni, insomma, mi verrebbe da dire, non si dicono queste cose.
1: Assurdo. Allora, siamo in Italia. E questo è molto bizzarro, questo episodio, perché donna delle pulizie butta il vecchio materasso, e fin qui uno direbbe va bene, non c'è niente di male. Il problema è che dentro al materasso c'erano 50.000 euro.
0: Il classico tesoretto nel
1: del materasso. Esatto, la collaboratrice domestica, senza consultare la proprietaria, aveva deciso di smaltirlo presso il centro di raccolta rifiuti.
0: E quindi che
1: cosa è successo poi? Che l'anziana signora, che oltretutto è di Montebelluna, nel Trevigiano,
0: un colpo
1: e praticamente quando è scesa in garage non ha visto più il materasso, cioè è mancato davvero poco che la funzionata rischiava di perdere tutto. E quindi cosa ha fatto? Hanno subito chiamato appunto le autorità e poi alla fine il materasso è stato ritrovato, fortunatamente. Quindi va bene, dai, questo episodio alla fine poi
0: è stato ritrovato,
1: quindi la signora non ha perso nulla, però che colpo.
0: Ma dai, insomma. Allora, tutti coloro che hanno il tesoretto nel materasso, mi raccomando,
1: attenzione
0: se lo smaltite, perché insomma magari
1: però pensa chi lo ritrova.
0: Ma guarda che c'è stato un episodio ad Arezzo di una signora che ha ritrovato le lire, ma tanti soldi in lire.
1: Sì, quello me lo ricordo, esatto, però che ormai non valevano ormai più niente. Vabbè.
0: Secondo me potrebbe anche essere denunciata per truffa, perché quella è moneta scaduta, eccetera. Ma no, vale, assolutamente. Comunque sicuramente sarà rammaricata di non avere spese. Va bene, io invece ti riporto sempre a quello che possiamo vedere da lontano.
1: Sì.
0: La vicenda riprende un'altra volta, coinvolge un animale, in questo caso un gatto. La notizia, sempre grazie a Today, dice: controlla il gatto con una webcam mentre è in vacanza.
1: Sì.
0: Vabbè, è in vacanza, ha lasciato il gatto in casa e custodito,
1: sì, sì,
0: e gli
1: sì.
0: dice: voglio vedere anche con la webcam che stia bene. Ma cosa scopre? Scopre che il vicino nel suo letto con l'amante,
1: eccoci,
0: sostanzialmente aveva fatto installare questa telecamera, no? E poi aveva detto alla vicina: guardate, dice, io lascio il gatto, mi raccomando, accuditelo.
1: Sta
0: di fatto che
1: sì.
0: però il vicino, quindi non la vicina, ma il vicino si introduceva in casa sua per avere una sorta di privacy con l'amante.
1: Ma poveri questi animali, però, che vengono trattati per queste cose.
0: Lo so, però l'animale non ha fatto niente. Però
1: sì,
0: ovviamente la proprietaria del gatto ha denunciato il vicino per violazione di domicilio. Insomma, che c'entri in casa,
1: certo,
0: poi a fare le cose tue. Insomma,
1: va bene. Comunque, ritorniamo al tema dei rifiuti. No, abbiamo parlato del materasso che veniva gettato, però c'è chi dei rifiuti ne fa un vero e proprio, direi, anzi delle vere e proprie opere d'arte. Perché cosa succede? Che un giovane che si chiama Li Ang, che è un giovane di 21 anni che lavora alla discarica di Jian in Cina,
0: insomma,
1: e lui, questo ragazzo, cosa fa? Strepitoso, ha cominciato a costruire un transformer a grandezza naturale. L'hai
0: visto
1: bello. I film
0: Transformers?
1: Certo,
0: come sono fatti quei rifiuti, quelli?
1: Sì, con parti inutilizzabili di automobili sfasciate e altri rifiuti metallici. Quindi lui cosa ha fatto? Ha costruito insieme ai suoi colleghi questo transformer, e poi piano piano, vedendo che appunto insomma riceveva successo, ne ha costruiti 39, e tra queste ci sono Optimus Prime, Bumblebee,
0: mamma
1: Megatron,
0: mia.
1: Cioè,
0: ma tu qui c'è spoilerato dove sono nati i Transformers, che ci hanno fatto anche tutti quei film.
1: Sì, e ti spoilerò che adesso queste opere, chiamiamole così, opere d'arte, perché arte contemporanea, costano 15.000 euro l'uno, cioè ora sono in vendita.
0: Addirittura?
1: Sì, va bene.
0: Quindi erano fatti con pezzi di auto, di questa
1: roba
0: qui.
1: Esatto, sì, sì. Quindi ora al posto dei nani da giardino noi ci metteremo i Transformers.
0: Bellino però, questo deve essere molto carino, e quindi lo troviamo.
1: Sì,
0: ma è un po' spoilerato questa nascita dei Transformers, che a questo punto non sono più nati nei pianeti dello spazio profondo, non lo so. Vabbè. Però chissà se qualcuno di quei pezzi fosse di una macchina di questo signore, pensa, un signore in Belgio, che ha accumulato multe per 6 milioni di euro.
1: Mamma mia,
0: nella regione dell'Emburgo. Tanto in Belgio l'automobilista record è stato scoperto dalla polizia durante un normale controllo stradale. Dice, che cosa è successo? Questo uomo, che ha superato la quota di sanzioni accumulate, potremmo dire normale, hanno praticamente un importo incredibile che è accumulato in un lasso di tempo che è meglio precisato. Prima di comunicare la notizia al Servizio Pubblico Federale delle Finanze, questo SF, ha esaminato il dossier con grande attenzione. Sostanzialmente questo dice, ma come ha fatto questo qui
1: a accumulare tutti questi soldi?
0: Non si è capito bene. Sta di fatto che la strana vicenda è emersa durante una vasta operazione di polizia belga. Insomma, questo
1: pensa
0: signore, non lui probabilmente inconsapevole, ha per la precisione 6.230.000 euro di multe non pagate. Cioè lui prendeva le multe e
1: non le pagava.
0: Ora vorrei dire, c'è scritto 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni. Se tutti fanno così, insomma, lo facciamo bene. Insomma, no?
1: Sì,
0: vabbè, comunque
1: sì,
0: hanno ovviamente l'hanno fermato, hanno detto: caro signore, lei c'ha da pagare 6 milioni di multe non pagate. Ma chi? Io? È mio fratello, magari. Però gli hanno detto: fermo un attimo, prima ti sequestriamo il mezzo.
1: Ecco.
0: E poi dice: siccome lui ha detto: guardate, io 6 milioni, però non ce l'ho da pagare. Dice: vedremo, dice, vedremo quello che andrà a finire, non lo so. Però come fa anche lo Stato a non richiederti 6 milioni di euro? Cioè, alla fine una persona ormai la devi premiare per
1: per non aver pagato tutte le
0: cose. Ma come fai? Vabbè,
1: mistero. Allora, è successo un altro episodio alquanto bizzarro, questa volta siamo sempre in America, se non sbaglio. Cosa è successo? Entrano nella sua terra e lui li lega come capretti al quad e li porta dalla polizia. Arrestato, cioè hanno arrestato lui. Praticamente l'uomo non ha preso bene un'invasione della sua proprietà da parte di due giovani, 17 e 20 anni, che l'avevano attraversata con la loro moto e ha deciso di farsi giustizia da solo. E quindi lui ha legato questi due poveri ragazzi ai lati del suo quad.
0: Si vede proprio.
1: Ma
0: ti rendi conto?
1: E li ha portati appunto in caserma. Il bello è che poi hanno arrestato lui.
0: Hanno fatto bene.
1: A questo punto direi di sì, perché i due in realtà si trovavano lì non per fare chissà cosa. Penso che si siano trovati lì per sbaglio. Capisci? E quindi lui non ha gradito questa cosa.
0: Invece si parla sempre di due ragazzi, ma lì non erano tanto per sbaglio perché la notizia viene da Palermo di qualche tempo fa: sorprende la figlia quindicenne a letto col fidanzato e li prende a mazzate.
1: Ecco fatto.
0: Il padre è andato su tutte le furie, tanto che i vicini, sentendo le urla, hanno chiamato i carabinieri.
1: I due sono stati
0: al pronto soccorso in codice rosso. Pensate, ma che razza di padri siete? Vabbè, la figlia era a letto col fidanzatino,
1: ci rimane sicuramente male,
0: però non li devi prendere ammazzate, insomma, era mandata all'ospedale. Chiaramente è successa una domenica mattina a Pallavicino, nel palermitano, e i carabinieri ovviamente hanno preso l'uomo. È stato denunciato per lesioni e maltrattamenti alla famiglia.
1: Perché preferiamo la macchina, Beppe.
0: Come sarebbe a dire? Allora ci potrei dire, io da padre, dice una figlia,
1: Non tutti la pensano così, ma non si fanno queste reazioni.
0: Assolutamente, però insomma mi rimane un po' particolare. Vabbè,
1: comunque queste erano le nostre notizie.
0: Ce ne sarebbe una che io vorrei legare. Tu una volta hai raccontato di un ragazzo che starnutendo
1: aveva gettato fuori un pezzettino l'avevano scoperto poi alla fine, facendo tutte le visite del caso, che lui aveva nel naso incastrato
0: ma non aveva con uno stornuto gli era uscito questo pezzo di Lego,
1: non mi ricordo,
0: che era fin da piccino che soffriva di sinusite, chissà che aveva.
1: Alla fine è starnutito un pezzettino
0: di Lego. È un pezzo di cosa che è uscita fuori.
1: Sì.
0: Invece adesso io ti porto in un pezzo di cose che invece è andata dentro. Un caso molto raro: fa un respiro profondo e inala il piercing. Donna viene operato ai polmoni. È successo in India. Una 35enne madre di due figli ha raccontato che non si è accorto che la vite, i piercing hanno la vite, non lo so,
1: sì,
0: io
1: hanno
0: non ce l'ho. Si è rallentata, quindi facendo un respiro profondo, pensa, ha inalato questo piercing
1: paura sbloccata qui.
0: Va bene. E l'ultima cosa che ti dico io oggi, se la vuoi raccontare te, perché insomma tu ti piacciono i carciofi?
1: Sì, mi piacciono.
0: Ma li mangi soventemente?
1: Sì, li mangio.
0: La notizia viene da Varese, sempre perché tramite cosa Today. Che è successo? Lei esplode un carciofo in mano mentre lo sta tagliando.
1: No, che era un carciofo radioattivo.
0: Non lo
1: che
0: so,
1: è
0: probabilmente il carciofo che esplode, come spiegato da Varese, dobbiamo citare la fonte, un atto quotidiano come quello della preparazione di ripetenza si è trasformato in questo evento insolito. Quindi, che cosa è successo? Questa donna ha iniziato a pulire il carciofo, il cuore del carciofo, di quelli che si vendono freschi, va bene? Okay. Ha iniziato a incidere le foglie alla base per arrivare là dove è più chiaro, ma al secondo taglio il carciofo ha fatto una scintilla, emettendo un rumore di scoppio e rilasciando un filo di fumo con un segnetto di fuliggine sul coltello. Quindi,
1: ma mi verrebbe da dire, signora, ma dove l'ha comprato questo carciofo?
0: Continua l'articolo: si è sentito lo stesso odore che lasciano nell'aria i petardi dopo il carnevale. Ma non è che qualcuno gli ha fatto uno scherzo, gli ha messo un petardo?
1: Chissà, può darsi. Beh,
0: per carità, nulla di grave, ma insomma è stata una cosa abbastanza perturbante, come dice qui.
1: I carciofi mi piacciono, però da oggi.
0: Esatto. Allora, che cosa viene spiegato? Però la scienza ci aiuta, perché dice, mi fate capire, i petardi non c'erano, un carciofo non era un UFO. Probabilmente c'è stato che il carciofo è esploso per colpa del nitrato di ammonio, che esiste anche con precedente. Il nitrato di ammonio è infatti un composto chimico utilizzato come fertilizzante e quindi per le colture, non solo, quindi è un componente attivo cosiddetto ghiaccio istantaneo. Penso e quindi viene impiegato anche per produrre esplosivi. Quindi il carciofo era stato concimato con del fertilizzante che aveva il nitrato di ammonio e per quello ovviamente lui l'aveva.
1: Certo. come fai a sapere? Oddio mio, ti prenderebbe un colpo. Vabbè.
0: Te non mai. Va ricordato che la sostanza tossica, che è anche, tra l'altro, è anche tossico per ingestione. Quindi,
1: certo.
0: Insomma, meno male che gli esplose.
1: Esatto.
0: Se no,
1: magari ti immagini gli esplodeva.
0: Però, insomma, se ci pensi bene, non sappiamo cosa mangiamo. Chissà che troverai. Si trova una patata al nitrato d'ammonio. Oppure un pomodoro, padre, dai.
1: Sì, ma noi ci ridiamo, ma non c'è da ridere.
0: C'è da ridere,
1: cose.
0: Sì, ma provo a immaginare, ti esplode in carciofo poco fa, ma ti esplode, che ne so, una melanzana, prova a immaginare.
1: Vabbè.
0: Va bene, dai, noi ci salutiamo. Allora, appuntamento alla prossima settimana.
1: Sì, con Crazy Week.
0: E speriamo che riprendano queste cose.
1: Fate qualcosa di strano.
0: Ce lo volete scrivere, ditecelo, se non c'è problemi. Perché le elezioni di Trump hanno bloccato anche
1: tutto
0: anche
1: hanno
0: l'ironia.
1: Bloccato.
0: Speriamo che non
1: blocchino. È vero.
0: Che non blocchino.
1: Meno male sono finite. Va bene.
0: Va
1: okay.
0: bene. Ciao, grazie, Vanna.
1: Grazie, Beppe.
0: Al prossimo appuntamento.
1: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Individuati dai sub finlandesi i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso in una grotta nelle acque delle Maldive. A circa 60 metri di profondità, il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato nei giorni scorsi. La notizia dell'individuazione delle vittime è stata confermata dalla Farnesina. Il recupero dei corpi non avverrà prima di domani. In caso di una nuova aggressione contro l'Iran, le nostre forze armate hanno sorprese per il nemico, monito del Ministero degli Esteri di Teheran dopo il nuovo ultimatum del presidente americano. L'Iran accetti l'accordo o sparirà, le parole di Trump, che ha convocato per domani una nuova riunione con i vertici militari. In Libano la situazione continua a precipitare, nuovi raid di Israele nel sud del paese, dei cedri, hanno provocato la morte di 5 persone, tra cui 2 bambini, e il ferimento di 11 persone, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco. Tel Aviv ha confermato di aver ucciso in un raid aereo un comandante della Jihad Islamica palestinese e sua figlia nell'est del Libano. La marina israeliana ha preso il controllo delle imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia dirette a Gaza e ha arrestato alcuni attivisti a bordo, trasferendoli su una nave di Tel Aviv. Da lì gli attivisti saranno trasferiti ad Ashdod. L'abbordaggio è avvenuto ad ovest dell'isola di Cipro. La flottiglia era salpata dalla Turchia giovedì scorso. Sapevo che quel giorno morivo, lo avrebbe detto parlando in carcere con il suo avvocato Salim El Kudri, il 31enne che sabato nel centro di Modena ha travolto i passanti con la sua auto a folle velocità. Interrogato dai PM nel carcere di Modena, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto uno dei 5 feriti più gravi è stato estubato ed è cosciente, ma ha subito l'amputazione di entrambe le gambe. In corso lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome. Disagi per trasporti, scuola e sanità. sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta la richiesta di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma il momento stellare del nostro tennis, con 4 azzurri tra i primi 16 del mondo, numero 1 indiscusso Sinner, che con la vittoria agli internazionali d'Italia aumenta il vantaggio su Alcaraz, 11° Musetti, 12° Cobolli, al 16° posto c'è Darderi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: trovate, ben trovati tutti. Siete all'interno del Fit Show, il programma più fashion del globo. Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, 18 maggio.
1: E allora siamo pronti a caricarci, a caricare anche te, Alessandro Pizzotti. Si sente dalla voce che hai avuto una giornata ieri piuttosto intensa, di quelle che ha implicato la dispersione del tuo cervello, come dire, perché in effetti di solito hai la voce fizzante e questa volta, quest'oggi invece ci, come dire, accogli con una voce che arriva dagli inferi, dall'oltretomba, dall'Ade, insomma, come preferisci.
0: Una voce dispersa, la nostra
1: anche quella.
0: Silvia, eccola.
1: No,
0: qua.
1: La nostra Silvia, il nostro Fizzo.
0: No, dico il vostro Fizzo, nel senso che ha questa voce dispersa, però è qui. Puntuale più che mai. No?
1: Puntuale più che mai, l'avreste mai detto, cari ragazzi e care ragazze?
0: No, non l'avrebbero mai detto le care ragazze.
1: Allora,
0: cari ragazzi.
1: E quindi, un consiglio, se volete, come dire, taggarci, mi raccomando, hashtag puntuali più che mai.
0: Più puntuali più che mai.
1: Oppure hashtag cari ragazzi e care ragazze.
0: Appunto. Allora, una nuova settimana, tra pochissimo avremo i nostri collegamenti speciali con ospiti.
1: Quelli non possono mancare per rendere la trasmissione, come dire, gradevole, perché altrimenti sentire solamente le nostre voci, Alessandro, tra l'altro oggi una voce così, come dire, cavernosa, così ombrosa, così esatto, spompa.
0: Elisa di Riva Ombrosa, insomma, insieme a voi. E poi avremo le notizie con la nostra Silvietta.
1: Ah sì, guarda, oggi ne ho una per le mani che ti lascerà basito.
0: Le notizie per le mani di Silvia basite, ecco. E poi ovviamente non possono mancare quelli che sono i pezzi musicali che fanno parte della nostra collection dei grandi successi.
1: Ce l'hai fatta con le concordanze, bravo.
0: Ecco, le concordanze le abbiamo lanciate, possiamo andare a questo punto con i punti
1: di
0: contatto per sentire come potete mettervi appunto all'uopo con noi.
1: All'uopo.
2: Stai ascoltando Radio Fly. Telefonaci allo 0575 17 87 700. Iscrivi i tuoi messaggi su WhatsApp al numero 334 31 59 000. Oppure inviaci un'email a diretta@radiofly.cloud.

Life is a show. Be a star.

0: E allora siete sempre all'interno del Fit Show, entriamo in cucina oggi per parlare di un ingrediente che divide da sempre, amato dagli chef, temuto dai salutisti, ma onnipresente, no? Nelle nostre ricette, sulle nostre tavole, parliamo del burro. È davvero il cattivo della dieta o è solo una questione di qualità e di quantità? Per fare chiarezza tra etichette, metodi di produzione e trucchi per sostituirlo nei dolci senza fare disastri, abbiamo con noi un'esperta che di consumi e di qualità se ne intende, Antonella Borrometi di Altro Consumo. Benvenuta.
1: Ben trovati a tutti.
0: Antonella, allora, davanti allo scaffale del frigo ci troviamo sommersi, no, da decine di panetti diversi. Se volessimo puntare sulla qualità superiore, perché dovremmo cercare la dicitura da centrifuga in etichetta? E cosa cambia rispetto al burro da affioramento?
1: Sono le due tipologie che corrispondono ai due diversi metodi di produzione del burro. Il burro da centrifuga si ottiene per un il latte viene centrifugato per ottenere la panna che poi diventerà burro, quindi si parte da latte fresco. Nel caso del burro da affioramento invece la panna deriva dalla panna che affiora lentamente durante il processo di caseificazione, per cui può risultare leggermente più acidulo. Il burro da centrifuga è generalmente considerato più fresco e di qualità migliore. Va detto però che non è obbligatorio indicare in etichetta il tipo di metodo di produzione, è un'indicazione facoltativa, però non a caso, diciamo, quando è riportato proprio il burro da centrifuga.
0: Spesso, Antonella, il burro viene un po' demonizzato per la storia dei grassi saturi e, vabbè, il colesterolo, no? Ma guardando quelli che sono i numeri, una noce di burro, i classici 10 grammi, no? Quante calorie apporta davvero e come possiamo a questo punto inserirlo in una dieta equilibrata senza sentirci in colpa?
1: Allora, una noce di burro corrisponde a circa 75-80 calorie. Stiamo parlando di 10 grammi di burro e questa quantità corrisponde a circa 8 grammi di grasso, di cui 5-6 grammi di grassi saturi. Per capire meglio il significato di questi numeri bisogna tener conto che per i grassi saturi il consumo di riferimento giornaliero è di circa 20 grammi. Tutto questo per dire che chiaramente il burro non va bandito, va consumato con moderazione. Nell'ambito dei condimenti le linee guida nazionali parlano di 3 porzioni al giorno, compreso di burro, compreso di olio e tutto quanto, però come condimento chiaramente è da preferire l'olio extravergine, anche perché il burro non è solo quello che noi aggiungiamo, mettiamo magari sul pane a colazione, ma è anche quello che poi troviamo in alcuni prodotti che acquistiamo, dai biscotti a merende piuttosto che ad altri dolci.
0: Certo, molti di noi provano a sostituire appunto il burro con l'olio per rendere i dolci più leggeri, ammetto che lo faccio pure io, a volte però il risultato è un disastro riguardo alla consistenza. A questo punto, Antonella, ti chiedo qual è il segreto della conversione perfetta e quando invece è meglio non rinunciare al burro, per esempio non rovinare la nostra torta?
1: Ah, non è semplicissimo sostituire il burro, proprio perché al di là del gusto dà agli impasti una certa consistenza e una certa struttura. Per quanto riguarda la conversione burro-olio, perché un classico è sostituire il burro con l'olio, teniamo presente che 100 grammi di burro si possono sostituire con circa 80 ml di olio. Questo perché il burro contiene anche una piccola quantità di acqua che l'olio non contiene e quindi bisogna metterne un pochino di meno di olio. La sostituzione non porta a dolci più leggeri dal punto di vista calorico, perché anche l'olio ha un suo contributo importante. Sicuramente però ha il vantaggio di ottenere un prodotto con meno grassi saturi e soprattutto che non è fonte di colesterolo, perché l'olio non è fonte di colesterolo. C'è poi chi sostituisce il burro anche con altri ingredienti come yogurt, ricotta, bevande vegetali. In questo caso ecco, bisogna fare un po' delle prove, bisogna un po' prendere la mano, perché questi sostituti hanno una maggior concentrazione di acqua rispetto al burro, una composizione in proteine diverse e quindi è necessario adattare le dosi degli altri ingredienti per evitare di avere poi magari impasti troppo liquidi.
0: Assolutamente. Grazie a tutti i consigli di Antonella Borrometti di Altro Consumo, ovviamente altroconsumo.it per saperne di più riguardo al burro. A presto.
1: Un saluto.

0: ci troviamo ancora una volta all'interno di Fit Show con la musica insieme ad Alessandro Fizzotti e Silvia Poletti all'inizio
1: eccomi,
0: di questa settimana.
1: Eccomi, sono pronta.
0: Ah sì sì, sei prontissima, devo dire.
1: Sono pronta con la notizia.
0: E allora andiamo con
1: tra pochissimo.
0: Esatto, la musica, poi avremo un'altra bella ovviamente collegamento speciale con i nostri ospiti, poi Silvia con le notizie, dai.
2: Ma tu

0: God, I feel invincible.
1: Bentornati al Fit Show, sempre in diretta. Affrontiamo un tema che ribalta completamente i pregiudizi sui gusti degli italiani oggi. Siamo abituati a pensare alla musica classica come ad un genere un po' di nicchia, no? Quasi polveroso o riservato, se vogliamo, a pochi eletti. E invece i dati del rapporto Classical Pulse 2026 ci dicono l'esatto contrario. L'Italia, pensate, è diventato il paese più giovane d'Europa per partecipazione ai concerti, con un incredibile 96% di under 45 che ha assistito ad un evento nell'ultimo anno. Ma non è solo una questione di anagrafe, è una questione di esperienza. Con chi ne parliamo oggi, in Liberi Tutti, c'è la nostra amica giornalista Susanna Schimperna, benvenuta.
2: Ciao a tutti, grazie Alessandro, hai detto tutto tu già, compreso il grande stupore,
1: certo.
2: Il tuo stupore è anche il mio e sarà anche quello di tutti quelli che ci ascoltano, sicuramente tanti, perché lo so che questo programma è ascoltatissimo, tutti stupiti, così, allora un attimo, ecco, due secondi di stupore. E poi andiamo ad analizzare questo dato, questa cosa qui. Sai perché è molto, molto, molto stupefacente? Perché in Italia, a differenza che negli altri posti europei, perché noi siamo i primi in Europa, a differenza degli altri posti europei, qua la musica a scuola non esiste. Non c'è, proprio non c'è. Un pochino la fanno elementari e medie. Mi ricordo mia figlia, a un certo punto chiese un flauto, perché era la cosa più semplice, perché certo nelle scuole, avere un pianoforte nelle scuole, mai al mondo, o qualche altro strumento così, e invece bisognerebbe. Dopodiché è uscita dalle elementari e dalle medie non sapendo neanche leggere una nota sul pentagramma. Se le dicevo scusa, ma non sa, no, assolutamente non l'abbiamo mai fatto. Mentre all'estero tutti quanti, ma proprio tutti, escono dalla scuola conoscendo un po' di musica, avendo il gusto di suonare qualche strumento. Qui andava di moda tanti anni fa, un secolo fa, due secoli fa, quando io ero piccola, andava di moda il pianoforte. Chi poteva permettersi di avere un pianoforte a casa? Noi ne avevamo addirittura due, ma perché mio padre suonava, mio padre avrebbe voluto fare il conservatorio, che poi non ha fatto, la guerra, le cose, ma per quello. E conoscevo, nella mia stessa classe c'erano quattro persone che suonavano, che tentavano di suonare il pianoforte. Quindi come mai accade tutto questo? Non lo so. Ecco, la mia analisi oggi è che non lo so.
1: Ma senti, ma secondo te Susanna, è un po' un bisogno di staccarci, no, da questo,
2: sì,
1: da questo digitale,
2: sì,
1: o c'è una nuova curiosità verso la cultura che prima faticava ad emergere?
2: Io credo tutte e due le cose, perché i giovani lo sappiamo, no? Ma forse anche gli adulti, i giovani sono più plasmabili, sono più curiosi. A un certo punto vogliono distaccarsi da quello che orrendamente ormai chiamiamo mainstream, chiamo anch'io così, per semplificare, tutto quello che è proposto come assillante, perché poi alla fine è assillante, no? Il tam tam su tutti questi nuovi tipi, questi grandi talenti che riempiono gli stadi, ma la musica è sempre uguale, che strazio. E a un certo punto andiamo a cercare qualcosa. Io dico sempre che questo potrebbe valere anche per i libri. Se cominciamo a dire che i libri, per carità, non si debbono leggere, non li legge nessuno, ma è una cosa giusta, perché non vanno letti, i libri sono un tabù. Tutti comincerebbero a leggere i libri, perlomeno una gran parte dei giovani, che, come ripeto, sono curiosi, plasmabili e cercano di andare, ma istintivamente, ed è giusto, ma guarda, persino gli animali fanno così, contro le regole. Quindi credo che ci sia questo. Dopodiché aiutiamoli questi ragazzi, aiutiamoli, perché ci sono tantissimi luoghi, non parlo ovviamente delle grandi città, in cui non esiste una sala in cui si fanno i concerti, eppure poi nella provincia, dalla provincia sono sempre nate grandi rivoluzioni culturali.
1: È vero.
2: Ti dico, perché non si partecipa? La ricerca mi piace molto, perché ha posto anche domande giuste. Perché quelli che non partecipano e dicono, infatti, non ci sono concerti nelle vicinanze dove abito io, non ci sono i concerti. concerti, dove abito, insomma, dove posso arrivare facilmente. I biglietti costano tanto e su questo purtroppo non possiamo fare nulla, perché capisci bene che se un singolo tipo che ha poco più di 20 anni, che arriva là sul palco, lo paghiamo anche 80-100 euro, insomma, come facciamo? Come facciamo a pretendere di pagare poco un'intera orchestra di maestri che hanno maestri non perché si diano aria, ma perché si chiamano maestri quelli che fanno musica, certo, a quel livello, che hanno studiato per tutta la vita, che arrivano con tutti gli strumenti,
1: ecco, perché come sempre, Susanna, diciamolo, in questo paese quanto è importante la diffusione della cultura.
2: Guarda,
1: in questo caso anche musicale,
2: è importantissimo,
1: no?
2: Perché è una cosa bella, ragazzi, sì. Guardate, andate, visto che siete così bravi, che già avete cominciato a scoprire la musica classica. Senti, posso dirti che arrivi, come si dice, a fagiolo, a me manco mi piacciono i fagioli, sì, però come mainstream non trovo che altro dire. Mi è arrivato un libro proprio ieri che si chiama Pentadrammi,
1: ecco,
2: di Stefano Torossi. Pentadrammi, sai cos'è? Ecco, lo consiglio a tutti i curiosi. Io sono impazzita perché sono delle biografie corte di musicisti famosi, una settantina, ma sono delle cose, ma scopri delle cose. Erano tremendi, erano invidiosi, rancorosi, trasgressivi, di tutto
1: e di più. Va bene.
2: Quando tu scopri che erano più interessanti delle rock star, che le loro vite sono più eccitanti di quelle delle rock star, ti innamori e vuoi sentire la loro musica.
1: Grazie Susanna Schimperna, alla prossima.

0: Entriamo in studio, Alessandro Pizzotti, Silvia Poletti, le notizie, andiamo in Giappone.
1: In Giappone, sì. Il girovita è diventata una questione di stato, Ale.
0: Dai. Perché è una questione di stato? Cosa
1: allora
0: succede?
1: Ti parlo di cosa? Della Metabo Law, una legge che impone a chi ha tra i 40 e i 74 anni, che sono, ti dico, no due, ma circa 56 milioni di persone, di farsi misurare la vita almeno una volta all'anno. Questa è la legge, questa è la regola. Hai capito? Cioè le persone si devono far misurare la vita almeno una volta all'anno. E se il girovita supera gli 85 centimetri per gli uomini e i 90 centimetri per le donne, e se il risultato si accompagna a glicemia alta, colesterolo e pressione alta, vieni considerato a rischio sindrome metabolica, Ale. A quel punto ti tocca il counseling per qualche mese. Attenzione, non è una legge che ti mette in galera, se sei cicciotto. Le sanzioni però ci sono, capisci? E vanno alle aziende, ai comuni che non incoraggiano i dipendenti a partecipare, o ai cittadini comunque, o che non riducono il numero di centimetri di girovita, capito? Ovvero, più dipendenti obesi, più la multa è salata. E il governo dice che così si combatte il diabete, le malattie cardiovascolari e si abbattono i costi della sanità in un paese sempre più anziano. È nato, Ale, pensa un po', anche un boom di palestre aperte 24 ore, capisci? Cioè praticamente tutto il giorno, se vuoi andare per dire alle 3 di notte puoi andare.
0: Sì.
1: E aree fitness vicino ai parchi urbani. Cioè ti rendi conto?
0: Mi rendo conto.
1: In Giappone,
0: come?
1: In Giappone, se superi gli 85 centimetri di vita, ti dicono sei a rischio metabolismo rischioso
0: e quindi sei a rischio obesità. Vai nel parco, muoviti, fai qualcosa per il tuo corpo,
1: oppure segui questo mini corso, altrimenti multone alto alla tua azienda.
0: Ci tengono alla salute in Giappone.

0: Insomma, in Giappone hanno creato un vero e proprio percorso per il metabolismo,
1: e poi
0: no?
1: La cosa
0: per evitare
1: buffa.
0: Anche la sindrome metabolica, quindi sì. Parliamo di diabete, per esempio, sì. Parliamo anche di obesità in questo caso.
1: Dai, quindi sì. Dilla tutta. Sì, c'è prego. Questa legge sì. Che impone che se superi particolari centimetri, ovvero 85 per i maschi e 90 per le donne, tu devi seguire un corso e sei obbligato a farlo, come dire, per far scendere il girovita. Se non riuscissi, che cosa succede? Viene multata l'azienda.
0: Pensa.
1: E la cosa buffa è che quelle misure, cioè 85-90, sono diverse ovviamente da quelle occidentali. Scusa,
0: No, prego, prego, ormai ha perso.
1: Come
0: anche
1: diceva
0: lei,
1: la mia nonna,
0: la voce.
1: Ho un po' di mareuscia.
0: Ecco, la mareuscia va bene. Insomma.
1: Comunque, sono diverse le misure da quelle occidentali, calibrate proprio secondo popolazione giapponese, Ale. Quindi immagina di doverti misurare ogni anno davanti agli occhi dei colleghi. Io non so se è una cosa bella, comunque, perché ci vuole fegato, Ale. E dicono che per evitare imbarazzo puoi pure restare vestito e togliere un centimetro e mezzo sì. dalla misura.
0: Sì.
1: Non so, immaginati. Scusa, Ale, girovita?
0: Sì.
1: Non lo so.
0: Girovita? Giro su me stesso, più che girovita.
1: Comunque, bisogna ammettere che questa notizia in qualche modo confermi la creatività nipponica, non
0: vero?
1: Trovi?
0: Viva il Giappone! E noi ci salutiamo e alla prossima puntata.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati ritrovati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, così il portavoce della Global Flottiglia, dopo il nuovo abbordaggio israeliano delle scorse ore a largo di Cipro. Arrestati diversi attivisti subito imbarcati su una nave prigione che li sta portando ad Ashdod. Le imbarcazioni salpate giovedì dalla Turchia erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. Perso il contatto con 23 natanti, fanno sapere ancora gli organizzatori, a bordo anche 35 connazionali. Presidi si annunciano nelle prossime ore in diverse città italiane. Terminerà stasera lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Disagi per i trasporti, la scuola e la sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sarà pubblicata lunedì prossimo, 25 maggio, la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice ad intervenire al convegno di presentazione in Vaticano. Calcio, l'ultima giornata di Serie A vedrà in contemporanea 5 incontri che riguardano corsa Champions e lotta salvezza. La Lega ha fissato per le 20:45 di domenica Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Il turno sarà aperto venerdì da Fiorentina Atalanta, sabato Bologna Inter e Lazio Pisa, domenica anche Parma Sassuolo e Napoli Udinese. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:03.

0: messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
4: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24 e 25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
6: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Gerardo De Vivo. 4 azzurri nei primi 16, 7 nei primi 100. L'aggiornamento odierno delle classifiche mondiali conferma ancora una volta il momento straordinario del nostro tennis. Numero 1 indiscusso, Jannik Sinner, che col trionfo agli internazionali d'Italia allunga ancora in classifica su Alcaraz. Il Masters 1000 del Foro Italico era l'unico che mancava alla collezione del fuoriclasse altoatesino. Vale la pena rivivere la sua emozione durante la premiazione alla presenza di Adriano Panatta, ultimo italiano a vincere a Roma 50 anni fa, e del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. Un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor Presidente. Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco...
0: Esce dalla top 10 Musetti, 11esimo, 12esimo Cobolli, mentre la semifinale raggiunta a Roma proietta Darderi al 16esimo posto. Senza soluzione di continuità da oggi le qualificazioni del Roland Garros, che da domenica proporrà gli incontri del primo turno, mentre nel torneo di Ginevra stasera in campo Brancaccio e Sonego. Siamo al calcio, mentre l'Inter ha festeggiato Scudetto e Coppa Italia col suo popolo, la penultima di Serie A ha rimescolato le carte della corsa Champions, rimandando i verdetti agli ultimi 90 minuti, che saranno decisivi anche per stabilire la terza retrocessa. Gianni De Gaetano.
2: D'accordo Lautaro Martinez, capitano mio capitano da 22 gol, ma l'Inter, che si fregia del 21esimo scudetto calando il doblete con la Coppa Italia, è prima di tutto creatura di Christian Chivu, scommessa rischiosa ma vinta. Il presidente Marotta.
3: La scelta di Chivu è stata una scelta onestamente abbastanza facile. Lui aveva tante qualità, aveva giocato l'Inter il triplete, quindi sapeva cosa voleva dire la vittoria, aveva un senso di appartenenza forte perché comunque ha indossato la maglia dell'Inter, ha vinto con la primavera, ha fatto l'allenatore delle giovanili, ha fatto un'esperienza a Parma da non dimenticare. È stata una scelta forse coraggiosa, sì, ma il coraggio nello sport deve essere una qualità assolutamente da tenere in considerazione.
2: A 90 minuti dal termine della Serie A, intanto nella corsa Champions cade rovinosamente la Juventus senza più identità, sgambettata dalla nemica fiorentina. Per la vecchia signora è difficile contemplare anche un miracolo e domenica non bastasse, c'è il derby. Canta Napoli che stacca il biglietto per la coppa più bella nonostante l'addio quasi certo di Conte. Ad un passo Milan e Roma sogna ancora il Como, duello finale per evitare la B, Lecce, Cremonese, Salentini a più uno.
0: Vediamo allora il programma dell'ultima giornata di campionato. Si parte venerdì sera con Fiorentina-Atalanta, sabato alle 18 Bologna-Inter, alle 20.45 Lazio-Pisa, domenica alle 15 Parma-Sassuolo, alle 18 Napoli-Udinese, alle 20.45 le gare delle squadre in lotta per Champions e salvezza, Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Verona-Roma. Basket chiusa con le vittorie di Virtus Bologna e Venezia alla prima tornata di incontri. Stasera i playoff scudetto continuano con gara 2 dei quarti. Alle 20 Brescia-Trieste con i giuliani sull'1-0. Alle 20.45 Milano-Reggio Emilia, padroni di casa, vittoriosi nella prima. Ciclismo col portoghese Eulalio in maglia rosa, il Giro d'Italia vive la seconda giornata di riposo. Domani si riparte con la decima tappa, unica crono individuale di questa edizione della corsa. 42 chilometri da Viareggio a Massa. Dopo i gravi incidenti di ieri nel Gran Premio di Catalogna, costati fratture ad Alex Marquez e Zarco, oggi ancora cadute al Montmeló durante i test MotoGP. Jorge Martin ha perso il controllo della sua Aprilia in una curva ed è scivolato ad alta velocità sulla ghiaia. È stato trasferito in ospedale per accertamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa? cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot. Sono le 17:06.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri
1: ascoltatori. A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: il clou.
0: Però
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: Ci lascia tossine fisiche, mentali.

0: primavera, ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti, e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi, sì, per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci offre,
1: incredibile,
0: ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti, sì, quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè tutto è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine. Bello, riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello, sì, molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile,
0: l'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però... Attenzione, anche lì cucinato bene, sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è il ferro, perché allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. Questo può anche nella vita,
1: piace,
0: insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora
0: bellissimo,
1: un po' meno, quindi
0: bellissimo.
1: Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: E andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però. Attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze.
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché me lo ero preparata.
1: Brava.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Vedi, selvatica, ma...
1: Vabbè, perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico, è che non ha le spine.
0: Okay.
1: C'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ah, ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire una gastroenterite che ve la ricorderete. Quindi ecco.
0: Che imparerete la differenza tutta in un botto.
1: Sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici vengono bollite. Però è pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo
0: sì,
1: come
0: sì,
1: la peste,
0: no,
1: insomma.
0: Diciamo, la passeggiata nel bosco facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione. Ecco.
0: E eccoli qua invece.
1: Eccoli
0: quelli
1: là.
0: Quelli che tanto ci piacciono.
1: Eccoli là, sì. Quelle sono proprio quelli selvatici.
0: Sì, selvatici.
1: Perché hanno il fusto più fine.

0: più
1: sottile, sono
0: sottile,
1: più scuri, sì. Hanno la parte delle punte che è più morbida, sì. Invece poi una
0: però
1: parte
0: si rompono
1: molto
0: facilmente.
1: Coriacea, molto legnosa.
0: Sì.
1: Buonissimi.
0: Sì, a me piace tanto, cioè, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità. Però sì, mi piaceva
1: vedi,
0: tanto.
1: Ti devi riconnettere.
0: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì. Sì, sì,
1: vedi,
0: sì.
1: Vedi.
0: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino... quella parte molliccia non
1: sì,
0: piace.
1: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi, basta.
0: Brava. Sì. E quindi mi piacevano le capre e io vedevo le capre e non i porcini.
1: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba perché sono ricchi di vitamine.
0: Sì.
1: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
0: Sì, vero.
1: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
0: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
1: esatto,
0: di prodotto.
1: Esatto, esatto. Poi dopo anche lì, cioè poi dopo si fa presto ad aumentare.
0: Brava, sì. Ricordiamoci, cioè, che siamo in Toscana.
1: Esatto.
0: Noi si frigge anche le scarpe.
1: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
0: Brava, sì, sì, sì, ma ci riusciremo, eh.
1: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto sì. versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
0: Sì, sì.
1: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
0: Brava.
1: E poi secondo?
0: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. Quindi, anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci, loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
1: Quindi proprio un antidepressivo
0: sì.
1: naturale.
0: Sì.
1: Lo definiremo così.
0: E
1: oggi.
0: Poi la passeggiata nel bosco.
1: Sì, cioè, sì, è impagabile. Sì, è impagabile. Sì, sì, sì, sì. È sì. vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
0: Brava.
1: Perché
0: familiare.
1: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
0: Che spettacolo.
1: Quindi, cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Ecco.
0: Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte
1: sì,
0: le trovi.
1: Sì, infatti, sì. nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
0: Sì.
1: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile,
0: sì.
1: della parte coltivata.
0: Bella.
1: Quindi più varietà abbiamo.
0: Colorata. Diciamo
1: sì.
0: colorata, perché ne esistono tre varianti. Diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
1: Guarda che bello.
0: Eh sì.
1: Che
0: bello.
1: Sbuca proprio dalla terra.
0: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
1: Sì. Poi mi ricorda proprio aprile, perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
0: Bello.
1: Nella costa toscana, e proprio mi ricordo la mattina, appena svegli, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio
0: sì.
1: così i campi, eccoli.
0: Belli, quelli sono quelli verdi,
1: sì?
0: quelli più diffusi, diciamo, perché
1: sì, che si trovano anche al supermercato.
0: Sì, sì, con dei prezzoni ora.
1: Con dei prezzoni, sì. sì, per non parlare di quelli selvatici.
0: Già.
1: Quando li trovi dai fruttivendoli.
0: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare, ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
1: Sì, senza
0: non
1: luce.
0: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde, e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo, che loro praticamente ti
1: molto acquosi,
0: sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma
1: sì.
0: anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
1: Eh sì, è vero.
0: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro,
1: ecco.
0: il bianco. Poi abbiamo il viola, Il viola, che ha un sapore fruttato e una consistenza,
1: un po' romantico,
0: sì, sì, ha questa tendenza, è una consistenza dolce. Questo c'ha questo colore, questa colorazione violacea, proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
1: sì,
0: rispetto,
1: vero,
0: agli altri
1: anche
0: asparagi,
1: molto meno diffusa.
0: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro asparago, che è, viene chiamato asparago d'Argental, una cosa del genere, ha un nome francese, sì. Però noi si chiama asparago nostrale.
1: Esatto.
0: Cioè, si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
1: Sì, sì, sì.
0: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
1: sì,
0: rispetto al
1: tenero,
0: bianco,
1: sì,
0: è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
1: Sì.
0: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
1: Sì, proprio lo rilascia anche, sì, nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
0: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
1: È giusto, vero? Cioè, noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè, voglio dire.
0: Ti ricordi?
1: Mi ricordo, ecco, mi ricordo.
0: Qui non si pela.
1: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio.
0: Vai.
1: Per quando si vanno a comprare, per come,
0: sì,
1: sceglierli, no? Quindi gambo, bello sodo,
0: sì, duro.
1: Bello duro, e le cime compatte che non,
0: sì,
1: sono aperte, perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
0: Quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì istanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
1: Brava, sì.
0: Il gambo inizia a essere tenero,
1: sì,
0: attenzione perché non sono più freschi.
1: È vero.
0: Poi se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque,
1: certo,
0: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io, perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano, però ecco, non sono indice di freschezza.
1: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
0: nell'acqua,
1: si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
0: Sì, sì,
1: sì.
0: Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
1: sì,
0: se li metti nell'acqua,
1: penso anch'io,
0: li risucchia,
1: sì,
0: anche perché sono il 90%,
1: sì,
0: d'acqua,
1: infatti,
0: quindi è la loro linfa vitale.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh, che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, ah, IGP. E queste sono le due
1: e
0: curiosità.
1: E queste sono le varianti.
0: Verdi, sì.
1: Beh,
0: sì,
1: però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
0: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
1: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
0: Vai.
1: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
0: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per dire
1: te. In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
0: Sì.
1: Conditi con sale, olio e limone, perché, sì, il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
0: Li esalta perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
1: Vedi?
0: Ecco perché li esalta.
1: Ah, vedi?
0: Quella parte lì è quello che esalta.
1: Ottimo.
0: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono.
1: Il
0: limone fa raddoppiare il...
1: effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
0: Nelle spinaci, se ce lo metti.
1: Sì, limone,
0: sì,
1: vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
0: No, mai.
1: E quindi, insomma, sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
0: con due uova.
1: Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
0: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
1: Grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
0: Vai.
1: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
0: Sì.
1: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
0: sì,
1: quelli coltivati, e si fanno bollire interi cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
0: Certo.
1: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì, al morso, e anche più ricche di nutrienti.
0: Sì.
1: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
0: Bon.
1: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
0: Buono.
1: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
0: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
1: Ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni,
0: sì.
1: Poi uovo, asparagi, tartufo
0: è il suo,
1: completamente piatto, vegetale, sì. Ma
0: fa il suo,
1: sì.
0: Fa il suo,
1: sì. Buonissimo,
0: brava.
1: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché ho sempre questa abbondanza
0: di uova
1: di quaglia.
0: Buone,
1: sì.
0: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
1: sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
0: Sì, è vero.
1: Un tocca sana.
0: Sì.
1: Quindi con gli asparagi, perfette.
0: Sono il top del top.
1: Perfette.
0: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
1: sì,
0: metti insieme veramente tante cose molto buone.
1: E finora non abbiamo fritto niente.
0: Aspetta.
1: Mi sembrava.
0: Ma perché la frittata con gli asparagi dove
1: eccola,
0: la metti?
1: Eccola, infatti.
0: Cioè, più buona di quella non esiste.
1: No.
0: Che poi lì ci sono due versioni, o fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
1: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di bosco, quindi a me mi piace proprio
0: sentire la croccantezza,
1: sì,
0: poi
1: il tosto, il
0: certo,
1: sapore proprio. Sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
0: Limone no?
1: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
0: Buono.
1: Per il picnic del 25 aprile.
0: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
1: Anche questa è stellata.
0: Panino con, sì, per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata di asparagi.
1: Mandateci la foto,
0: sì, sì.
1: Fetta di pecorino se volete.
0: Buono.
1: Sì.
0: E perché non ce la metteresti una, diciamo, una torta salata agli asparagi?
1: Sì.
0: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
1: Versatile, sì.
0: Sì.
1: E vabbè, non da picnic, ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
0: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi, e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
1: buono.
0: Sì.
1: Belle, gli asparagi davvero.
0: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
1: Sì,
0: che ti rende
1: vero,
0: più
1: con robiola che
0: sì,
1: ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
0: delicato.
1: E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare.
0: Soprattutto quello viola.
1: Sì, perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'
0: troppo, non te lo mangiano.
1: Mm-mm.
0: No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salze, niente,
1: sì,
0: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
1: Sì, quell'amaro io lo adoro.
0: Per chi gli piace l'amaro, sì, ma chi non lo sopporta,
1: i
0: non gli presentare.
1: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
0: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
1: poi
0: in tutte le salse.
1: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
0: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe, capito?
1: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
0: Porca miseria, sì.
1: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
0: Sono i composti solforati.
1: Ecco cosa sono.
0: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi
1: da questo
0: solfuro
1: tipico.
0: Ma perché? Pensiamoci un attimo, cioè lo zolfo, il solfuro,
1: le terme,
0: bravissima, sì. Eccolo là.
1: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
0: Preciso quello.
1: Sì,
0: e bene. Noi lo ributtiamo fuori, questo con questi composti solforati, nell'urina. E quindi
1: sì,
0: puzzano,
1: infatti,
0: che è una meraviglia.
1: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
0: Sì, sì.
1: Però sì, che piatto,
0: guarda,
1: che prodotto.
0: Che, sì,
1: che prodotto, poi bello che ci oggi siamo.
0: Attenzione,
1: stati.
0: Attenzione però.
1: Sì, oddio, che è
0: attenzione.
1: Successo?
0: Ultima curiosità, poi basta.
1: Certo, certo, vai.
0: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea,
1: asparagi,
0: e di urea alta nel sangue,
1: quindi reni, cioè,
0: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli.
1: Certo.
0: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
1: Vedi.
0: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
1: sì.
0: Quindi mi raccomando,
1: attenzione,
0: no, perché
1: attenzione.
0: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
1: Certo, perché sono molto diuretici.
0: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che trattengono, diciamo che possono rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
1: la parte uremica del sangue.
0: Sì.
1: Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
0: Bellissimo.
1: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
0: Sì.
1: Perché questo è abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
0: Sì.
1: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
0: Sì.
1: E ci porta proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
0: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea.
1: Vedi,
0: ce ne sono tantissime.
1: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
0: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
1: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
0: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo
1: molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
0: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, a presto.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
2: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da 3 generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere. Insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
1: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
5: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
0: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Ciao Vanna.
1: Come stai?
2: Tutto a posto.
1: Ci siamo, nuovo episodio di Crazy Week.
2: La settimana la semaine folie.
1: Ecco, vabbè, Crazy Week. Siamo arrivati già all'ottavo episodio.
2: J'aime la France.
1: Sei fissato con questa Francia?
2: No, perché non conosco l'inglese. Non lo riesco proprio a masticare.
1: Va bene, noi ti accettiamo anche così.
2: Oh, vai.
1: Allora, quindi ottavo episodio di Crazy Week. Oggi diciamo che le notizie ci sono, ce ne sono anche parecchie. Partiamo subito con la prima. Dunque, siamo ad Aosta e pensa un po', un software è andato in tilt e ha invertito tutti i test di gravidanza.
2: Mamma
1: Quindi,
2: mia.
1: Chi non era incinta risultava in attesa e viceversa. Dopo aver individuato la causa del problema informatico, i tecnici della ditta hanno prontamente applicato tutte le azioni correttive necessarie e quindi le utenti coinvolte, che pensa un po' erano 11, sono state avvisate lo stesso giorno. Cioè, tu pensa a queste povere ragazze che magari panico, paura, risultavano essere incinte.
2: Ma sto provando a immaginare una che sapeva di essere incinta, sei incinta e invece non era vero. Ha scatenato
1: pensa
2: magari chissà. Beh, anche
1: panico.
2: Il contrario non è.
1: Capito?
2: Vabbè, tu mi parli della tecnologia, ma la tecnologia ha i suoi diritti, ricordati quello che ti dico. Perché? Perché è successo uno strano caso dell'azienda che la domenica deve far riposare anche i robot. La notizia viene dalla Germania e Tegu, la catena di supermercati tedesca, che da 4 anni ha lanciato decine di negozi totalmente automatizzati,
1: sì.
2: Quindi tante casse a gettone, viene a dire, che fanno tutto da sé. Però è successa che è iniziata una battaglia legale. Perché? Perché è stato stabilito che il riposo domenicale è di tutti
1: vale
2: i lavoratori, vale anche per questo robot. Quindi te lo immagini che devono fare.
1: Ma se hanno bisogno anche loro di riposo, siamo messi malissimo.
2: Siamo messi male, insomma, però anche loro hanno i loro diritti. Quindi basta, dovete farle smettere di lavorare la domenica i robot.
1: Vai. Va bene, noi siamo d'accordo. Ok. Allora, voliamo in India. Hanno scambiato per acqua santa l'acqua fuoriuscita della parete di un tempio sacro, ma era semplicemente la condensa del condizionatore.
2: Okay. E che è successo?
1: Quindi tu immaginati davvero, perché sto guardando le foto, queste persone che con il bicchierino cercano di raccogliere questa acqua miracolosa, che altro non era la condensa. Succede al tempio di Mathura Vrindavan,
2: sicuramente quello,
1: così.
2: Va bene.
1: In India, alcuni fedeli hanno interpretato come acqua sacra il liquido che sgorgava da una scultura raffigurante una testa d'elefante. In realtà si trattava semplicemente di condensa proveniente da un condizionatore installato nelle vicinanze della parete.
2: Ci pensi bene?
1: Tu pensa a queste povere persone a casa con questo bicchierino d'acqua.
2: Ma te lo immagini una di quelle che aveva avuto il risultato che era incinta, è andata a pregare lì, poi gli ho scusato. Tu mi parli di strani rumori, no?
1: Sì.
2: Insomma, che poi sono arrivate strane cose che escono dalle pareti, insomma, chissà mai.
1: Chissà
2: che cosa succede. Io invece ti porto una notizia, Kenza, che una ragazza statunitense a un certo punto sentiva dei lavori in casa. Ora, tieni presente che era un periodo che c'era delle persone che stavano facendo dei lavori di manutenzione. È successo che a un certo punto sentiva lavori, i rumori, e a un certo punto ha visto una manina scappare da una parete di cartongesso che era stata appena fatta. Gli avevano murato dentro il gatto. Sì, si vede questo gattino che con le manine, insomma, ma renditi conto. E lei dice: pensava ai fantasmi, pensava tutto, soltanto che era sparito il gatto.
1: No,
2: quindi comunque
1: gattino,
2: salvato, tutto a posto.
1: Il
2: problema è che magari mentre i muratori erano lì che montavano queste cose, va a capire.
1: Ho capito, non si sono accorti.
2: Il gatto. Comunque tutto a posto, non vi preoccupate. Il personale ha aiutato a bucare ancora di più il muro e il gattino è uscito
1: sano e salvo.
2: San
1: bene, sono contenta. Ok, allora, quindi tu mi hai parlato di gatti, io ti parlo di orsi. Perché tu pensa che in California un orso nero è stato avvistato su una spiaggia e si è fatto pure il bagno.
2: Come sarebbe a dire in California? Tranquillo, così
1: l'orso praticamente passa accanto a diversi bagnanti mentre si dirige verso l'acqua. E un secondo, poi c'è anche un secondo video dove mostra che l'orso nuota a pochi passi dalla riva. Quindi questo orsetto che si fa il bagno,
2: gli
1: tranquillo.
2: Animali ormai sono integrati tra noi, mi verrebbe dire. Te lo immagini murare in un muro un orso?
1: Ora,
2: come avrebbe
1: fatto?
2: No, che ne so io, cioè magari
1: Difficile,
2: bene,
1: però chissà.
2: Di prima, vabbè, senti, l'amore per animali è sicuramente molto grande da tutti, però sì, c'è anche chi ci vive a volte in determinate situazioni che non è così tanto contento. La notizia viene dalla Germania sempre. Pensa che in Germania ovviamente c'è stata la proposta di vietare qualunque tipo di importazione di trofei di caccia, diciamo così, dall'Africa verso la Germania, okay, perché sai che c'è anche questa cosa,
1: sì,
2: insomma,
1: questo traffico.
2: Esatto. Così. E allora il Botswana, che è un paese dell'Africa, cosa ha detto? E dice: sì, va bene, voi volete vietare l'importazione di questa roba? Bene, allora vuole inviare 20.000 elefanti in Europa per protesta.
1: Ecco, così.
2: Cioè, sostanzialmente ha detto: bene, sì, va bene, se vi piacciono così tanto, per favore accettate questo regalo da noi.
1: Ecco.
2: Quindi dice: probabilmente gli elefanti nel Botswana, insomma, visto che ce ne sono tanti, qualche problemino lo danno, almeno a sentire questi. Che
1: esatto,
2: ha detto: ne volete 20.000? Ve li mandiamo.
1: Eccoci.
2: Ecco, quindi,
1: va bene,
2: chissà,
1: ok,
2: insomma,
1: bel regalo, grazie. Ok, allora usciamo fuori dal tema animali. Ti porto a Como e tu mi dirai che cosa succede.
2: Che
1: a
2: ci
1: Como?
2: Faccio a Como?
1: Sì, che ci facciamo? Vabbè, a Como hanno iniziato a vendere l'area del lago.
2: Ora l'acqua mi dirai, ma poi non
1: davvero, sono... davvero, davvero. Una lattina di quest'area, questo souvenir, costa 9,90 euro.
2: Ma non ci può, dai, ma sul serio,
1: davvero,
2: cioè, ma vi rendi
1: davvero, davvero.
2: Cioè, l'area del lago di Como.
1: Sì, un'agenzia di comunicazione ha infatti messo in vendita delle lattine contenenti ben 400 ml di aria. Cioè l'area del lago più bella del mondo, poi oltretutto viene scritto
2: pure, l'area più bella, sì, magari sì, più profumata, vogliamo, sembra proprio più bella,
1: l'area più bella
2: avrei
1: del
2: capito
1: mondo.
2: L'acqua, quel braccio del lago di Como, te la ricordi? No,
1: no,
2: insomma,
1: loro
2: c'era promessi
1: vendono,
2: sposi
1: loro
2: no,
1: vendono l'area,
2: l'area di Lucia, di Renzo e di Lucia. Vabbè, ma la vendono, ma siamo sicuri?
1: 9,90 euro, Beppe.
2: Ma come,
1: se la vuoi comprare, puoi comprarla.
2: Allora da domani potremo vendere l'area di Arezzo, ve la diamo a un prezzo stracciato e con il fumo dentro. Quindi,
1: no, ecco, proprio.
2: A 5 euro la vendiamo.
1: Eccoci,
2: va bene, va bene. È incredibile.
1: Questa
2: cosa
1: è incredibile. Cioè, sì,
2: ma,
1: è incredibile.
2: Ma dimmi te, vabbè, con cosa non si fa per vivere?
1: Bravo.
2: E allora ve ne dico anche un'altra. Sapete che, insomma, ci sono i ladruncoli in giro, insomma, no? E c'è una ladra che, però, la notizia viene da Melbourne in Australia. Probabilmente lei voleva andare a prendersi una di quelle lattine dell'area di Como. Perché? Che cosa ha fatto? Si è messa, si vede dalle telecamere, si è messa a fare lo yoga tranquillamente davanti il negozio. Poi una volta,
1: vabbè,
2: che
1: Beppe, questo è il riscaldamento, riscaldamento.
2: Ho capito, una volta che ha finito di fare yoga in questa Philips Bakery, una panetteria di Melbourne, e sta entrata dentro, si è presa il pane, si è presa probabilmente anche la lattina del lago di Como. Se n'è andata.
1: E poi se n'è andata, cioè, così, ha fatto questo colpo.
2: Sì, cioè, si vede nelle immagini, insomma, questa qui che tranquillamente fa lo yoga, fa tutti i suoi esercizi.
1: Sì, fa il riscaldamento pre-rapina, va bene.
2: Vabbè, insomma, pensa che non si fa per l'area del lago di Como.
1: Pensa
2: va bene.
1: Un po', va bene.
2: No, questa me la dovevi dire.
1: questa è bellina.
2: Sì, vabbè,
1: allora, qui ritorniamo in Italia e praticamente un signore compra un gratta e vinci. A noi ci piacciono questi gratta e vinci perché ogni volta troviamo queste notizie su gratta e vinci, vabbè. Compra un gratta e vinci con i soldi trovati per terra e vince 1 milione.
2: Dai.
1: Questo signore praticamente ha trovato 20 euro in un parcheggio. Lui ha detto: in realtà io non avevo intenzione di giocare, però poi che fai? Vai lì al tabaccaio, prendi
2: ormai
1: un gratta e vinci e vinci 1 milione di euro.
2: Scusa, compri.
1: Così,
2: quanto costa un gratta e vinci? C'è da 1 euro?
1: Io ma io penso che lui con questi 20 euro abbia preso proprio un gratta e vinci da 20 euro.
2: No, perché magari
1: forse
2: aveva comprato una lattina di area del lago di Como,
1: vabbè,
2: e con il resto ci ha preso un gratta e vinci.
1: Con l'area di Como, vabbè, è strana
2: questo.
1: Però effettivamente questa è strana.
2: Ma lo dovevi dire così. Vabbè, io ti ho parlato di una ladra, ma ora ti porto anche di un ladro, perché insomma, quando noi si dice nelle città c'è il traffico, no? Il traffico, tutti lo stramalediamo,
1: sì,
2: ma non è così per quel signore a Napoli, che gli era stato, diciamo così, rubata l'auto. E quindi è successo che questo signore ha chiamato la polizia e racconta che gli è stata appena rubata l'auto. Gli agenti forniscono una descrizione dell'auto, di tutto, di quello, insomma, di com'era, e spiega anche il tragitto che stava facendo.
1: Certo.
2: Ecco, il malcapitato ladro, un 46enne napoletano con precedenti, però purtroppo non ha fatto i conti con il traffico. Si è infilato in una strada, in un vicolo che a quell'ora è completamente bloccato dal traffico. Quando se ne è reso conto, ecco, ha cercato di scendere, ma ormai gli agenti
1: era già
2: l'hanno tanato. Quindi
1: per una volta il traffico però è servito a qualcosa.
2: Sì, il classico caso di un lato intrappolato nel traffico che mai più di ora proprio gli è andata
1: bellissimo.
2: Va bene Beppe.
1: Niente, allora le nostre notizie per questa settimana sono terminate, oppure ce ne vuoi dire una così al volo?
2: Quella del settantenne che guida per quello che guida per 70 anni senza patente perché pensava che non servisse, glissiamo, chissà se era quel ladro, no, perché 70 anni lui ne aveva 46. Comunque c'è questo signore che è stato fermato, un signore di 83 anni, gli hanno chiesto la patente.
1: Giustamente.
2: Sì, ma questo gli ha detto: ma che è la patente? Insomma, no, un signore che abita in provincia di Nuoro, quindi nella bellissima Sardegna. E lui, quando gli hanno chiesto il documento, lui ha detto: ma di che si parla? Dice: scusa. Ecco, non aveva mai avuto la patente e ha guidato per 70 anni. Quindi, vabbè, ma io volevo chiudere con: abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di cose, insomma, di quello che fa la tecnologia, i scioperi dei robot, le anche le macchine che danno l'aria fritta di Comoni, com'era?
1: Non è l'aria fritta, quella è aria pulita almeno.
2: Come, scusa, 9 euro e quanto?
1: 9,90 euro.
2: Ma dai, non c'entra nemmeno un grande vinci, quello che si vince un milione. però, che è successo? È successo questo, una notizia che all'inizio parte un po' triste perché c'è un funerale e purtroppo i parenti vengono avvisati, ma chi non può partecipare decide di affidarsi alla tecnologia.
1: Cioè, pensa
2: quindi,
1: un po' però,
2: aprendo una videochiamata per assistere al funerale. Peccato che non si accorge che ha anche la telecamera accesa e lei in quel mente si fa la doccia, quindi è tutta nuda. Quindi loro partecipano con questa videochiamata che tra l'altro era proiettata in chiesa, perché per far vedere che c'erano anche loro, una diretta via Zoom, pensa, e purtroppo lei era nuda. Si faceva la doccia nuda. Quando la donna si è spogliata, insomma, inclusa anche la depilazione, si è visto anche quando si depilava, capisci?
1: No, cioè hanno tenuto aperto il collegamento.
2: Sì, esatto. Questa notizia viene da Londra, pensa, i grandi inglesi, ma lo sai, gli inglesi che problemi hanno, insomma, con queste cose.
1: No, nulla, però da almeno a un funerale non
2: c'è da dire che da quando hanno cercato un po' di schermarla, ma nell'immagine che si vedono, insomma, lei è nuda.
1: Vabbè, questa è brutta, questa è bruttina.
2: Però quindi occhio alla tecnologia, i ricordatevi, i robot hanno del loro
1: bisogno
2: di
1: riposo
2: e hanno il loro diritto di sciopero.
1: Devono riposarsi anche loro la domenica.
2: Non andate le macchinette automatiche la domenica perché sono lavoratori come gli altri. Questo succede in Germania, speriamo.
1: Esatto, va bene Beppe, allora bene. Ti ringrazio. Grazie per avermi.
2: Grazie Vanna, e chissà che tu non mi regali io ti regalerò un goccino di quell'acqua che
1: Bravo,
2: è uscita dal
1: Beppe,
2: muro.
1: Bravo Beppe, grazie. Perché è interessante.
2: E tu regalami però una lattina dell'aria di Como. Ciao Vanna, al prossimo
1: appuntamento. Ciao Beppe,
2: ciao
1: a tutti, ciao, grazie.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buonasera da Marco Mancini. Ancora minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump in caso di nuova aggressione. Le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al-Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. E a quanto si apprende, inoltre, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. L'abbordaggio israeliano delle navi della flottiglia diretta a Gaza. Potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati al largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. I portavoce della Global Sumud Flottiglia accusano Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 natanti. L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca sulle regioni di Donetsk e di Kherson. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni contro la Russia. I paesi del G7, ha detto, devono restare al fianco di Kiev con sostegno finanziario e militare. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa, operativamente complessa. Lo hanno fatto sapere i sub finlandesi che si sono immersi questa mattina per tentare il recupero dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. I corpi sono stati individuati all'interno della grotta sottomarina in cui il gruppo stava facendo l'escursione a 50 metri di profondità. Il cadavere di un 5° sommozzatore italiano è stato già recuperato. È tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 538 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: M'hanno detto che col tempo passerà, accontentati di poco basterà, m'hanno detto a non pensare alla tua età.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, two non-movers, three records going up and three records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con le top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, due brani stabili, tre in salita e tre in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte delle top 10 hits. Non c'è più Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love ed esce Blanco ed Elisa con Ricordi. E ora si parte. Al numero 10 con due posti meno troviamo Madame con Marrakesh.

Volevo capire, Madame con Marrakesh, nuova entrata la scorsa settimana, dall'ottava alla decima posizione, due posti meno. E in nona posizione perde 8 posti, Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles. 5 le settimane in classifica, dalla prima alla nona posizione 8 posti meno. E al numero 8 la prima new entry della settimana, Saif, Buona Domenica.
1: New entry.
0: New entry.

0: buona domenica.
1: Buona domenica. Saif conquista l'ottava posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits.
2: Top 10 Hits.
1: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7, Stabilità. Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia, 5 le settimane in classifica, inamovibile oggi in settima posizione e al numero 6, due posti in meno per Runaway, Lady Gaga e Doechii.

0: Runway. Lady Gaga e Doechii, Runway. 5 le settimane in classifica, dalla quarta alla sesta posizione, 2 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la seconda new entry della settimana, Emma con Air Comi, Vacci Piano.
1: New entry.
0: New entry.

Vacci piano, Emma con Ercomi conquistano la quinta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits e al numero 4 due posti in più per Samurai J Ossessione. Mm, yeah, yeah.

0: Ossessione, Samurai J, 10 le settimane in classifica, dalla sesta alla quarta posizione, 2 posti in più. Top 10
1: hits. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
2: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
3: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
4: Sono le 18 e 44 minuti.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Flying.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Ed eccoci in diretta 18:45. Ci colleghiamo subito con Giuseppe Misuri, che è in diretta ma sta manomettendo il suo orologio.
2: Ciao Simona, buonasera. Ben trovata in questo nuovo orario, purtroppo, che ti ho chiesto io e ti ringrazio. Devo ancora affinare le cose. Siamo in diretta su Radio Fly, te lo dico subito.
1: Viva, è uno scambio allora, uno scambio giornalistico.
2: Esatto, Simona Santi Laurini in diretta da Teletruria.
1: E allora io saluto tutti i radioascoltatori, non ho sbagliato.
2: E io e telespettatori di Teletruria, di Umbria e Toscana, ho detto bene Simona, sì.
1: Hai detto benissimo, ma tu sei strapreparato. E allora no. Tu portaci subito in giro nel mondo con il tuo viaggio, così poi magari io invece chiudo 60 secondi di cronaca retina. Dai,
2: ecco, così ci fai un aggiornamento anche in radio. Allora senti,
1: volentieri.
2: Partiamo questo nostro viaggio come di consueto sulla stampa estera. Devo dirti che questa volta è un po' ambigui i temi dove andiamo a parare. Partiamo come al solito poi dalla Francia e vedremo che i temi importanti sono quelli della finanza, delle industrie, di quello che sta succedendo anche a seguito di tutte queste guerre, in particolare Hormuz, lo sappiamo. La Francia, Le Monde, l'industria perenne, te lo traduco al volo, di fronte a uno shock dei prezzi e in particolar modo per l'alluminio c'è un presagio insomma abbastanza nefasto, perché lo stretto di Hormuz, pensate che passava l'80% dell'alluminio che veniva in Europa, quindi tante cose sono ancora da chiarire e la Francia si sta preparando un po' a questo. E poi c'è un tema centrale che è quello della criminalità giovanile. Vedremo, qui c'è scritto a Nantes un adolescente ucciso con una pistolata, insomma vedremo che è un tema molto molto importante in Francia. The New York Times parla della pazienza dei chi ha votato Trump. Sostanzialmente dice: i prezzi mettono a prova la pazienza degli elettori di Trump. Perché? Perché anche in America sta aumentando
1: solo
2: tutto.
1: Solo per i prezzi?
2: Sta aumentando tutto, sì, diciamo che vabbè, per il momento per i prezzi.
1: Quello dice parlo dei prezzi.
2: Sì, okay. New York Times è così. Il taglio basso però si inizia ad avere una visaglia di una nuova emergenza sanitaria che per il momento è solamente in Congo e in Uganda, quella dell'Ebola, ma lo troveremo anche in altre parti. Le Figaro si occupa di Trump. Pensate che Le Figaro è un giornale tipo conservatore, una sorta del nostro centrodestra, no? Ecco, e allora invece se la prende con Trump e dicendo come Trump ha mischiato i suoi affari al cuore della politica, e in effetti fa una disamina su quello che sostanzialmente sta guadagnando Trump infrangendo tutte quelle che sono le buone regole della politica, no? Quindi con le sue aziende ci sta guadagnando tanto, ma lo ritroveremo questo anche sul Financial Times inglese, che in taglio alto mette, vedete, il problema di Ebola, questa crisi, lo dicono anche loro. Taglio centrale si dicono insomma una cosa diversa, mentre il mondo ha il tempo contato addirittura, pensate voi, mentre si avvicina al punto di svolta della crisi energetica di Hormuz. Questo di Trump lo troviamo, Trump Junior, sapete che tutte le varie attività di Trump Junior in tutta questa storia, che tra l'altro sta richiamando una sorta di capitalismo patriottico, cioè sostanzialmente tenere a sé e avere i soldi americani che facciano sempre più grande questa cosa del MAGA, no? È passato da 200 milioni di dollari a 3,5 miliardi, quindi qualcosina insomma, diciamo che ce la gioca. Allora io però vi porto in delle notizie che mi hanno un po' incuriosito, come al solito, vi porto a San Francisco Chronicle, perché si parla sempre dell'intelligenza artificiale. Attenzione, perché ci sono degli avvocati che sono stati multati per aver usato l'intelligenza artificiale creando delle fake news che l'hanno portato in tribunale. Qui c'è la storia di un signore, di un avvocato che difendeva un agente che era stato assente durante il Covid, e lui era sparito a un certo punto, questo avvocato, e per poco perde la causa. Quando è tornato ha presentato tutta una serie di tesi che sono state smontate perché create date con l'intelligenza artificiale, e qui denuncia questo articolo quanto sempre più avvocati ne fanno ricorso. Si parla però anche di una cosa bellissima, io non la conoscevo, la 113esima Bike to Breakers, è una corsa pazzesca di 12 chilometri che si trova a San Francisco, la fanno a San Francisco, ma qual è la particolarità? Che tutti corrono vestiti come vogliono, cioè sostanzialmente, se vedete l'immagine, è qualcosa di eccezionale. Andiamo a Chicago. Sarebbe bella, guarda, te lo immagini, hai visto? Qui nell'immagine si vedono anche questi tutti colorati di celeste, cioè, c'è tutto. Infatti Cowboy Coast Coast è lì, piccolo caos, ma descrive l'articolo che potevi trovare tutto qui. Andiamo al Chicago Tribune, che cosa si parla qui? Nuova vita per il nucleare, perché una cosa che dobbiamo capire è che i data center, quelli che tengono i nostri dati, richiedono sempre più energia, e quindi che succede? Che in America si dà una nuova spinta a quello che è il nucleare, e anche qui taglio laterale, vedete, emergenza dichiarata per l'epidemia di Ebola, e questo pensate in Congo e in Ruanda. Andiamo ai francesi, come vi ho detto, ma perché? Perché i francesi li abbiamo visti all'inizio, ma attrattano anche altri temi, quello della criminalità giovanile, del narcotraffico, una cosa incredibile. Aiutare i giovani a dire no al narcotraffico, vedete, guardate che è una cosa molto molto impattante.
1: È un titolo inquietante, perché è mettere un titolo il narcotraffico inquietante assieme ai giovani.
2: Ma il narcotraffico è entrato
1: l'allarme sociale.
2: Ma è entrato anche nelle elezioni che ci sono state dei comuni, le elezioni locali. Ricordate la vicenda di quel ragazzo ucciso, che il suo fratello era un attivista contro? Una cosa che mi sono dimenticato all'inizio, se ve la riporto perché è l'unico caso che ne parlano, Le Figaro parla di quello che è successo in Italia, vedete l'Italia sotto shock dopo l'attacco con una vettura a Modena, questo ne parlano solo i francesi. In Spagna si parla solo di politica, anche l'Andalusia è stata persa dal Partito Socialista Europeo Spagnolo, che ha avuto una debacle, come c'è scritto anche qua, e governerà il Partito Popolare centrodestra, una sorta di politici che avete intervistato prima, però senza l'aiuto di Vox non faranno niente, perché si sta spostando sempre più a destra, e qui tutta la stampa spagnola è su questo tema. Financial Times l'abbiamo detto, andiamo ai quotidiani cinesi. Perché ti porto in Cina? Perché voi sapete che c'è stato Trump e Xi, questo grande incontro che Trump ha osannato, l'uscita dicendo grandi risultati, mentre Xi con il solito suo aplomb ha detto andiamoci calmi. Ma infatti il China Daily, guardate cosa scrive: Russia è l'Expo come l'Expo chiave, cioè è bastato un giorno perché la Cina scriva che il commercio Cina-Russia sarà quello, la chiave del futuro. Beh, insomma, ci viene da riflettere, dico io. E poi non solo, un altro giornale dice che Pechino è diventato, pensate, il centro della politica, il centro della diplomazia mondiale, perché ci saranno altri 4 appuntamenti sempre qua. Finisco con i svizzeri. Svizzeri che sono abbastanza difficili anche da capire a volte, ma non perché, sapete, con la storia di Kras Montanasi ha abbastanza deluso sotto certi aspetti, no? Perché? Perché anche la Svizzera, così perfetta, ha subito un cyberattacco alle reti telefoniche. Un attacco che ha messo in crisi da venerdì una rete, un importante gestore di rete telefonica nazionale, e qui dice che hanno scoperto anche loro di essere vulnerabili a queste cose. Termino con una cosa che tu leggerai sicuramente bene, Simona, perché io non conosco lo svizzero, il tedesco, e lo sai, però che voi dovete sapere che il Partito Popolare ha proposto un referendum che si terrà esattamente il 14 giugno del 2026, dove si chiede ai svizzeri di votare una riforma, una legge che impedirà che nel 2050 si abbia più di 10 milioni di abitanti in Svizzera. Adesso sono 9 milioni e qualcosa, e spiccioli. Ma perché questo? Perché vogliono far fronte, vogliono colpire i ricongiungimenti familiari, e quando arriveranno nel 2030-2035 ad avere una soglia critica, interromperanno tanti accordi con i paesi. E qui c'è la vignetta incredibile di due, qual è il coso della natalità, no? L'emblema e le cicogne, no? E c'è una cicogna che dice: ma dove l'hai prese? Incontrando un'altra cicogna che trasporta dei bambini, diciamo così, dice: io io, dato l'alto di natalità, dico sono rimasta senza lavoro, dice la cicogna di sinistra, mentre quella di destra gli dice: guarda, ho deciso di aderire After Mind My Family, è il programma di ricongiungimento, altrimenti non raggiungiamo i 10 milioni. Una satira che capiscono solo loro, però che io ti porto e che forse tu riuscirai a capire meglio di me.
1: Grazie per queste chicche, devo dire, queste perle, insomma, un viaggio intorno al mondo attraverso i quotidiani, veramente meraviglioso, caro mio. Invece
2: adesso tocca a te,
1: ad Arezzo.
2: Esatto, adesso devi tu dirci un po' l'aggiornamento.
1: Come no, io guarda, un riassunto veramente rapidissimo, poi vi invito, per chi lo vorrà, insomma, a sintonizzarvi su Teleturia per il telegiornale delle 20:30. Oggi è stata una giornata di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Ci sono stati 2 arresti dei carabinieri e poi anche 2 arresti per spaccio in autostrada in A1. Quello che è inquietante, come dire, di questa operazione, se mi concedi questo termine, è che i 2 arrestati, un 39enne ed un 52enne, sono stati trovati anche in possesso di 101 grammi di catinoni sintetici NPS, una sostanza nota per i forti effetti stimolanti sul sistema nervoso centrale, come dire, qualcosa di nuovo sul panorama delle sostanze stupefacenti. E poi giornata di sciopero, ci sono stati disagi per i passeggeri, il nostro punto ha riguardato soprattutto il trasporto ferroviario, ci sono stati tanti treni che sono stati cancellati o sono arrivati in ritardo, uno sciopero di 24 ore che terminerà questa sera alle 21 con sempre ovviamente gli orari cuscinetto, perché qui siamo ovviamente, parliamo di un servizio essenziale. Ovviamente abbiamo parlato in questa trasmissione di politica, presentando le liste dei candidati, e a proposito di politica, come ben sapete, questa è l'ultima settimana prima della prima tornata elettorale, vedremo se ci porterà il sindaco o se ci porterà un ballottaggio, e quindi ancora arrivano i big della politica per fare il punto dei nomi attesi. Domani ci sarà Fratoianni e poi giovedì arriveranno la Carfagna, il ministro Valditara nella stessa giornata, e sappiamo che si sta lavorando anche a Silvia Salis, che potrebbe, il sindaco o la sindaca di Genova potrebbe arrivare in città per l'eventuale ballottaggio. Chiudo con questo nome che sicuramente solleticherà, insomma, stuzzicherà un po' la tua curiosità e anche quella di chi segue la politica in questo momento. Caro Beppe, siamo arrivati al termine di questa striscia, soddisfatto o rimborsato?
2: Sono soddisfatto, ti ricordo che siamo in diretta su Teletruria, sì, canale 16 del digitale terrestre, ma anche su Radio Fly, su tutte le nostre FM, il DAB, insomma sei da tutte le parti questa sera con Simona Santolerini di Studio 16 in diretta.
1: Mi scuso per il pubblico quindi, mettiamola così. Uno spaglio di Simona Santolerini, un'esagerazione, quindi chiudiamola qui. Scherziamo, noi andiamo avanti come sai, siamo in diretta anche noi, ti aspettiamo lunedì prossimo, avremo la giornata elettorale, quindi sei già invitato ufficialmente come opinionista. Poi
2: grazie.
1: Dopo ci sentiamo.
2: Però sei sicura, vero? Sei sicura?
1: Sicurissima, ci farà piacere averti con noi e condividere questa giornata importante per la città di Arezzo. Poi ci mettiamo d'accordo, intanto ho lanciato l'amo. Grazie a Giuseppe Misuri di Radio Fly. Noi ci fermiamo qui, tra poco torniamo con il TG Vallate e poi lo spazio dedicato al Valdarno. Ancora grazie a Radio Fly.
2: Grazie a Simona Santolerini, chiudiamo anche noi il collegamento. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao Simona.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly. La voce della tua città.

0: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi, l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
1: L'economia.
0: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
2: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
0: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85, è quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. La tedesca Commerzbank considera negativamente l'offerta di acquisizione da parte di UniCredit, lo fanno sapere del Consiglio di sorveglianza, secondo le quali l'operazione non presenta un premio adeguato e non riflette il valore intrinseco di Commerzbank. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, ancora a nord un po' instabile, martedì su Emilia Romagna e Triveneto con qualche isolato piovasco, più probabile nel pomeriggio soleggiato altrove, al centro instabile sull'Alta Toscana e dal pomeriggio anche sulle interne Appenniniche e Adriatico, con rovesci e qualche temporale, migliora invece a partire dalla sera. Il tempo sarà variabile al sud, qualche piovasco temporale soltanto sull'Appennino e sull'Adriatico, temperature stazionarie, tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
6: La musica italiana, specie se indipendente, quota Periscopio, puntata 37, stagione 8, la voce è sempre quella.

Spotify.cloud a cliccare ad ascoltare i nostri programmi. Quota Periscopio si sta distinguendo per un buon numero di ascolti, parliamo di qualche centinaio, insomma, nel nostro piccolino sono numeri che fanno piacere. Quindi adesso bando alle ciance, partiamo con questa puntata e praticamente ripartiamo da dove ci eravamo fermati. Ovvero avevamo concluso la scorsa puntata con una band che è in fase di fioritura, direi, Tristi Tropici. Li avevamo ascoltati anche precedentemente con un brano che era il brano che lanciava il loro nuovo album al titolo Passaggio, ma più di recente, nella puntata scorsa, li avevamo ascoltati con Estinzione. Fra poco andremo ad ascoltarci un altro brano dal titolo Disobbedienza. Giusto due parole per questa band che ha all'attivo giusto un paio di EP autoprodotti, il primo, uno nel 21 e poi uno nel 23 dal titolo Magical Animal per la Sloth Records. Adesso è arrivata la Brutture Moderne che gli produce il vero e primo proprio album, che si chiama Traduzione, che è uscito il 15 di maggio. Se li avevamo ascoltati nei primi due EP elaborare una sorta di altrove fantastico e paesaggi immaginifici, ecco che è arrivata la volta invece subito di destrutturare tutto questo e di descrivere e raccontare la preoccupazione per il disfacimento e lo svelamento. Sono davvero molto molto interessanti, credo che sia uno dei migliori dischi che stanno uscendo nel panorama indipendente più underground in Italia in questo momento, e allora basta con

Bello, bello, bello, bello, bello, mi piace, mi piace, mi piace. Questo è il suono che preferisco quando si parla di musica indipendente italiana, quella un pochino più underground, quella che ha sicuramente dei riferimenti in passato, magari ormai nel DNA, nei nonni di questi ragazzi. Parliamo della New Wave. I Tristi Tropici hanno fatto uscire il loro primo album dal titolo Traduzioni per Brutture Moderne. È stato registrato dalle sapienti mani di Marco Giudici a Milano presso il Cabinet Sense, e loro sono un trio fenomenale secondo me. Dario Martorana, voce chitarre, si occupa anche dell'artwork, Dario, e poi c'è Giulio Stermieri che invece suona il basso, le tastiere e i cori, e Antonio Maria Rapa, batteria, percussioni, cori. Insomma, una band veramente ben amalgamata, che lascia il posto adesso ad un'altra band forse ancora un pochino più amalgamata. Hanno infatti 5 anni di più di permanenza nel mare magnum della musica indipendente italiana, 3 album all'attivo. Sto parlando dei Flame Parade, che escono con un nuovo singolo per la materia e sonori, questa volta interpretato dalla voce di Letizia Bonchi, che racconta, è un brano che racconta in qualche maniera anche della malattia, perché lei dice: nel 2023 ho scoperto di avere l'endometriosi, una malattia tipica delle donne, purtroppo, almeno di una buona percentuale di donne, una malattia anche abbastanza dolorosa, non si muore, ma insomma crea davvero diversi problemi, e loro ne parlano. Anzi, probabilmente questo singolo è un singolo che non arriva a caso, perché Flame Parade sembra che stiano scegliendo di avvicinarsi di più attraverso il loro linguaggio, incrociare le distanze con gli altri mondi che li circondano, con le persone, quindi si mostrano emotivamente più scoperti. Questo brano ne è assolutamente la prova, un brano tra l'altro che è stato prodotto e registrato da Ali Chant alla Playpen di Bristol in UK, come si dice in gergo. E adesso ce l'andiamo ad ascoltare, si intitola White and Torn.

Uno stile assolutamente riconoscibilissimo, quello dei Flame Parade, che attendiamo presto con un nuovo album. Nel frattempo hanno fatto uscire un paio di singoli, Criminal Gospel e questa Wide and Torn. Per la materiali sonori presto sicuramente ne sapremo di più. Andiamo avanti e andiamo a trovare adesso la Valentina Polinori, che anche lei fa parte un po' della scena alternativa indipendente italiana. È una brava di quelle che insomma si sa autoprodurre, lavora ai suoi artwork, insomma c'è poco da dire su questa artista, nel senso non sembra avere grandi difetti, ha una scrittura essenziale, sospesa, molto emotiva, e dopo aver prodotto Le Ombre, finalizzato il lavoro in studio con Fabio Grande, è tornata al lavoro su un nuovo album che vedrà la luce nel 2026. Ci andiamo a ascoltare questo singolo, che è in francese, si intitola Alcuni.

Questo brano cantato in francese di Valentina Polinori è il secondo singolo pubblicato da quest'artista dopo Mostri, che era uscito un mese fa, ed è stato presentato dal vivo come il special guest nei concerti italiani di Marta Del Grandi e di Steve Gunn. È un pezzo, come avete sentito, potremmo definire, non lo so, indie pop, elettropop, di sicuro ad un'alta intensità emotiva. C'ha quel sapore nostalgico, una batteria decisa, pulsante, l'energia che avanza senza sosta, come un flusso di pensieri, ed è alla fine il racconto del caos emotivo di una generazione che vive costantemente sopraffatta. Quota Periscopio prosegue adesso con un cantautore che trovo molto bravo, lo avevamo ascoltato già nelle puntate precedenti con i singoli Robina e Gatti, è un artista che esordisce nel 2020 con un suo primo album al titolo Curriculum Vitae, e poi c'è un EP nel mezzo dove tratta la musica folk, neo-folk americana, poi torna nel 23 con un nuovo album dal titolo Femmina, ma la cosa interessante sono anche un po' le sue collaborazioni, ha a che fare con producer, DJ, producer e cantautori interessanti della scena italiana. Se parliamo di DJ producer, parliamo di Mace, per esempio, che troveremo tra l'altro all'interno anche di questa puntata più avanti in una delle sue produzioni, ma nel 24 ha collaborato anche con Cosmo nel brano Strano Deserto. Lui è Rares, esce con il suo nuovo album al titolo Sincero per la Panico Dischi. Il nuovo brano che andiamo adesso ad ascoltarci si intitola Bella Giornata.

Santa. Ancora un'altra canzone che esplora in qualche maniera le sfaccettature della fine dell'amore, che poi è un po' il filo conduttore del nuovo album di Rares, che ha visto la luce il 15 di maggio per Panico Dischi, che si intitola Sincero. Lascia il posto ad una delle regine del pop italiano, stiamo parlando di Elisa, il suo nuovo brano si intitola Amore è.

0: scattare una foto.
1: Questa canzone Elisa l'ha portata in giro per i Palasport nel suo ultimo tour, che ha registrato un po' il tutto esaurito in tantissime città italiane. Conferma ancora una volta il legame fra lei e il suo pubblico, e tra l'altro anche direi con Dardust, che ha prodotto questo pezzo. È un pezzo che farà parte del nuovo album di inediti che vedrà la luce nei prossimi mesi. Andiamo a chiudere questa puntata, come vi avevo accennato poc'anzi, con un DJ produttore. Lui è Mace e trova la collaborazione per questo brano al titolo Cattive Abitudini, che adesso ci andremo ad ascoltare, la collaborazione di altri due produttori fondamentalmente. Uno è un DJ rapper che è Salmo, e l'altro invece è più un cantautore, comunque anche lui produttore. Stiamo parlando di Colapesce. Ce li andiamo ad ascoltare con questo pezzo che vede la luce il 15 di maggio e viene presentato in anteprima al pubblico in occasione della data sold out al Forum di Milano.

Era Mace con questo Cattive Abitudini, che lo ha visto collaborare con Salmo e Colapesce, un brano che, come vi dicevo, sarà presentato in anteprima al pubblico in occasione della data sold out al Forum di Milano e che è uscito per le radio e le piattaforme digitali il 15 di maggio. Era l'ultimo brano nella scaletta di questa puntata, che è partita con l'indie più alternativo della scena italiana e è andata a concludersi invece con quello forse un pochino più mainstream legato alle major, ma tant'è, questo passano i tempi. Comunque direi una buona puntata nel suo complesso, che adesso lascia il posto inevitabilmente alla sigla. E allora grazie ancora per essere stati all'ascolto, ancora grazie per i tanti click e le tante visite che fate nel nostro sito, in particolare ovviamente mi riferisco a Quota Periscopio, che va in onda sulle frequenze di Radio Fly lunedì e venerdì intorno alle 19:05. La voce ovviamente sempre

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Faxigiano.
1: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
3: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
2: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
4: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo su varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti in raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
5: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
2: La difesa di Salim El Kudri chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El Kudri, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
6: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia, è stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
2: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia nel napoletano, un uomo di 48 anni è in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni l'avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di mercoledì al nord sereno poco nuvoloso, l'anticiclone torna quindi a prendere spazio sulle nostre regioni, al centro soleggiato con un blanda variabilità sulle zone interne, stabile soleggiato anche al sud, temperature in generale aumento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
9: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
8: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.

0: Io sono pronto. E voi?
1: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Messaggio politico a pagamento. Mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
4: In questi anni mi avete trovato tra la gente, nelle scuole, accanto alle famiglie e a difendere la nostra sanità. Ho messo la testa e l'impegno per costruire una comunità più forte e solidale, dove nessuno si sentisse mai solo. Ma il lavoro non è finito e voglio continuare a mettere i risultati davanti alle parole. Esperienza, concretezza e presenza per andare con fiducia avanti verso il futuro. Il 24 e il 25 maggio, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi tanti con Marcello Comanducci sindaco.
3: Messaggio politico a pagamento, mandatario elettorale Giovanni Grazzini.
5: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai!
6: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
6: Eh? Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie!
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
7: Hello folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 5 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 5 in salita e 3 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Opening Night, Arctic Monkeys, ed esce Song of the Future, U2. E ora, partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo i Wet Leg, Pokémon.

0: Pac-Man, Wet Leg. 7 settimane in classifica, dalla 6ª alla 10ª posizione, 4 posti in meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, Social Distortion, Born to Kill.
1: New entry.

0: Born to Kill, Social Distortion, conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock e al numero 8, seconda new entry, 21 Pilots, Drag Path.
1: New entry.

0: Drag Path, 21 Pilots conquistano l'ottava posizione per la seconda new entry.
1: Top 10. Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7 perde 3 posti. Shine Again. Weezer.

Weezer, Shine Again, sei le settimane in classifica, dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno, e al numero 6, 4 posti in più per Here, Mumford & Sons and Chris Stapleton.

Mumford & Sons and Chris Stapleton, Here. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla decima alla sesta posizione, 4 posti in più. E al numero 5, metà classifica, 3 posti in più per Tiny Raisin, Suki Waterhouse.

Zucchi Waterhouse, Tiny Raisin. Due settimane in classifica, dall'ottava alla quinta posizione, tre posti in più. E al numero 4, un posto in più per Death Cab for Cutie, Riptides.

0: Riptides, Death Cab for Cutie. 3 settimane in classifica, dalla quinta alla quarta posizione, un gradino in più. Rock.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Top 10 Rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. Al numero 3, The Strokes, Going Shopping.

The Strokes, 4 settimane in classifica. Dalla prima alla terza posizione, 2 posti in meno. E al numero 2 avanza di un posto Royal Oates, Sweet Hallelujah.

0: Rundown.
1: Riepilogo alla top 10 rock al numero 10, Wet Leg, Pokémon. In nona posizione, prima new entry, Social Distortion, Born to Kill. Al numero 8, seconda new entry, 21 Pilots, Drag Path. Al numero 7, Weezer, Shine Again. Al numero 6, Mumford & Sons and Chris Stapleton Here. Al numero 5, Suki Waterhouse, Tiny Raisin. Al numero 4, Death Cab for Cutie, Riptides. In terza posizione, The Strokes, Going Shopping. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Royal Otis con Sweet Hallelujah. Ladies and gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 Rock questa settimana è Temper City con Self-Aware.
0: Number 1.

0: The winner of the week, Temper City Self-Aware. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Social Distortion, Born to Kill. E al numero 8, 21 Pilots, Drag Path. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetron e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nostro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale e apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Johnnie, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per gli offili patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionale minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando alla fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera da Marco Mancini. Minacce reciproche, indiscrezioni su improvvise aperture negoziali, seguite da altrettante improvvise chiusure. Il rischio sempre presente di un'imminente ripresa del conflitto. Resta complicatissima la crisi Stati Uniti-Iran, con il conseguente doppio blocco dello stretto di Hormuz. Laura Supino.
3: I toni e le dichiarazioni restano minacciosi. L'Iran si muova, faccia presto, sparirà. Il senso degli ultimi post di Trump, accompagnati dalle ormai consuete immagini da guerra totale. Nelle scorse ore il presidente USA ha incontrato i principali esponenti della sua amministrazione, da Vance a Rubio a Witkoff, per discutere delle prossime mosse. Teheran, dal canto suo, ha risposto per le rime. In caso di nuovi attacchi, il nemico si aspetti brutte sorprese. Come accade da giorni, tuttavia, i mediatori pakistani continuano a tessere incessanti tentativi di intesa. Ieri l'Iran, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra, ribadite le richieste di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Poco dopo il sito Axios è però tornato a spegnere ogni ottimismo. La Casa Bianca ritiene insufficiente anche quest'ultima risposta iraniana.
2: L'abordaggio israeliano delle navi della flottiglia dirette a Gaza, potrebbero esserci anche degli italiani tra gli attivisti fermati a largo di Cipro e trasferiti su una nave prigione diretta ad Ashdod. Il portavoce della Global Sumud Flottiglia accusa Tel Aviv, operazione avvenuta illegalmente in acque internazionali, perso il contatto con 23 barche. Le imbarcazioni, una cinquantina circa, salpate giovedì dalla Turchia, erano dirette a Gaza con aiuti e viveri. La portavoce italiana Maria Elena Delia.
4: Ricordiamo che di queste 53 ce ne sono 8 che battono bandiera italiana e a bordo sulle varie barche ci sono 35 italiani. Lo sappiamo già con certezza che alcuni nostri compagni erano proprio sulle barche che sono state già prese.
2: L'Ucraina ha denunciato nuovi massicci attacchi russi, almeno 3 morti raid di Mosca su Kherson e Donetsk. Intanto il ministro delle finanze ucraino ha chiesto agli omologhi del G7 riuniti a Parigi di rafforzare le sanzioni economiche contro la Russia. Sono stati individuati i corpi dei 4 italiani morti giovedì scorso durante un'escursione in una grotta a 50 metri di profondità alle Maldive. I soccorritori prevedono di recuperarne 2 domani e gli altri 2 mercoledì. La salma del 5° italiano è stata rimpatriata oggi. Laura Carchidi.
5: Il primo obiettivo operativo della missione si è concluso con successo. A comunicarlo il team di sub finlandesi di Dan Europe, che questa mattina alle 8:30 ha effettuato la prima immersione tecnica durata circa 3 ore e ha individuato i corpi dei 4 sub italiani dispersi nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Il portavoce del governo delle Maldive aveva fatto sapere che oggi i sub non si sarebbero immersi a grandi profondità, ma si sarebbero orientati. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, emotivamente intensa e operativamente complessa, fa sapere intanto Dan Europe. I soccorritori prevedono di recuperare 2 dei 4 corpi degli italiani domani e gli altri 2 mercoledì. Il primo, quello di Gianluca Benedetti, era stato trovato il giorno stesso dell'incidente, mentre mancavano ancora all'appello quello di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Odennino. Già recuperato anche il corpo di un 5° sommozzatore. Intanto i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai 5 sub morti durante l'immersione sono rientrati in Italia.
2: La difesa di Salim El-Khoudry chiederà una perizia psichiatrica sul proprio assistito. Lo rende noto il legale del 31enne accusato di strage e lesioni gravissime. Dopo il folle attacco di sabato in pieno centro a Modena, El-Khoudry, ha spiegato l'avvocato Giannelli, denuncia un evidente disagio psichiatrico e una confusione mentale totale. Sulle condizioni dei feriti sentiamo la dottoressa Leslie De Pietri, direttrice del reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Baggiovara.
6: Sono molto contenta di poter dire che una delle nostre pazienti adesso è sveglia e stubata, quindi è una paziente vigile, è in buone condizioni. L'altra signora è ancora invece in condizioni attualmente di stabilità, ma non ancora fuori pericolo. Quindi il percorso sarà lungo, ovviamente soprattutto la signora tedesca, ci adopereremo perché possa tornare a casa il prima possibile. Abbiamo già la possibilità di farla assistere e seguire dagli psicologi.
2: Il duplice omicidio a Pollena Trocchia, nel napoletano, un uomo di 48 anni in stato di fermo a Poggio Reale con l'accusa di duplice omicidio. Le due donne uccise in un cantiere sarebbero state assassinate in giorni diversi. Si tratterebbe di una 29enne del Casertano e di una 49enne ucraina. Dall'uomo prime ammissioni l'avrebbe gettate di sotto dopo un rapporto sessuale perché non voleva pagarle. Si avvia alla conclusione lo sciopero nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome, segnalati disagi per trasporti, scuole e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21, incrociano le braccia anche i lavoratori del trasporto locale con orari e modalità diversi da città a città. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
7: Attraverso i suoni di Radio Fly. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
9: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
11: Sono Marcello Comanducci e mi candida sindaco di Arezzo con la lista Fare e la coalizione di centrodestra. Vengo da tre generazioni di imprenditori che hanno investito in questa terra. Da quel mondo ho imparato che le idee contano solo quando diventano risultati concreti. Arezzo fa parte della mia storia, della mia famiglia e della mia vita. La conosco, la amo e so cosa serve per farla crescere, insieme. Arezzo merita presenza, visione e competenza. Il 24-25 maggio vota Marcello Comanducci sindaco.
10: Messaggio politico elettorale a pagamento. Committente Alessandro D'Ambrosio.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Ciao!

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Radio Fly. Rewind. Senza titolo. Legato.

0: E allora ben trovati, benvenuti giovedì 14 maggio 2026 qui sulla cabina di Radio Fly per un ennesimo excursus sulle notizie che solo io e il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi sappiamo fare, sappiamo portarvi in questo mondo così controverso partendo dalla terra per arrivare ad Arezzo. Voglio sapere Ivo cosa mi dice. Ivo, l'ho improvvisata.
1: Hai fatto un giro. Buonasera a tutti innanzitutto. Fatto un giro che non finisce mai.
0: Perché tutte le volte non so più che dire della cabina.
1: No, tu soprattutto non sai più come rispondere alla mia domanda.
0: Qual era la tua domanda?
1: Sei riuscito a riparlare con quel funzionario se ci faceva questo favore di metterci dentro?
0: No, ha detto ormai la campagna elettorale, ormai no.
1: Avremo tante cose da dire io e te.
0: Sento che ne dicono tante, però siamo un par condicio, quindi
1: con tutti, quindi va bene, tutti dicono, tutti
0: con
1: parlano.
0: La speranza che nessuno sente i nostri fuori onda, perché
1: sai che ho un'idea io.
0: Che facciamo?
1: Che tutto questo grande sforzo che viene fatto in queste elezioni,
0: che
1: chi dice A, chi dice B, chi dice C, chi dice D, chi dice E, chi dice F, no, chi dice A, chi B,
0: scusa,
1: chi C,
0: ho capito.
1: Chi D e F, D e F, G, ne devo dire sempre che sono sei candidati, quindi
0: sei candidati.
1: Siamo pari almeno.
0: Cinque candidati e una candidata. È stata tolta anche in America l'ideologia woke.
1: Allora,
0: visto
1: una candidata
0: Disney
1: e cinque candidati maschi.
0: Oh, bene, perfetto.
1: Va bene?
0: Perfetto.
1: Io sono convinto che sai che non si sposta nemmeno un voto ormai.
0: Come non si sposta un voto?
1: No.
0: Ma come
1: secondo
0: no?
1: Me le persone che hanno deciso di votare, circa 6 su 10 sembra, anche qualcosa meno, hanno già deciso come votare.
0: Allora,
1: e quindi tutta la fatica che fanno ora, secondo me,
0: visto che siamo un par condicio, tu hai già deciso chi votare?
1: Io sì, ma ho deciso da mo'.
0: Allora, visto che siamo un par condicio, anche io ho già deciso chi votare.
1: Infatti,
0: quindi tutte le cose che fanno da ora
1: io avrei cambiato una sola condizione. Che tu fossi riuscito ad arrivare in tempo quella mattina. Allora io votavo te e te votavi me, perché ora va di moda anche lo scambio alla pari.
0: Come lo scambio
1: alla
0: pari?
1: Ascolta, ma tu che magari voti un candidato sindaco, no? Votami a me per la lista anche se sono sotto un altro candidato. Sì, anche te, però voti il mio candidato a sindaco e la tua lista.
0: Sì.
1: C'è tutto un infrenio,
0: si
1: chiama voto disgiunto. Secondo me faranno annullare più schede che Dio lo sa, perché nessuno gli spiega esattamente come funziona.
0: Anche perché io non so quanti poi rispettano questa promessa. Tu fai votare quello lì miei, io faccio votare.
1: Guarda, sulle promesse lascia perdere, le promesse elettorali sono peggio delle banche che ti dicono che danno il 20%
0: come?
1: Sul conto.
0: E che stai togliendo questa così grande amore per la politica che
1: io
0: c'è in questo momento ad Arezzo?
1: La Realpolitik.
0: No, questo tu mi porti in Unione Sovietica.
1: La Realpolitik era tedesca anche.
0: Era tedesca?
1: Esatto. Io sono per, diciamo,
0: l'hai visto ieri sera l'annuncio apostolico? Georg, cognome impronunciabile. Mamma mia, ho visto l'intervista ieri sera alla Rai 2. Questa non è par condicio, nel senso.
1: Anche perché lì non c'è par condicio.
0: No.
1: Lì comanda uno, fine.
0: No, comunque il nunzio apostolico. Mamma mia.
1: Il Papa è un potere assoluto.
0: Sì, ma lui non è. Era di Ratzinger. Lui.
1: A vita.
0: Lui
1: ma tu dici ex segretario di Ratzinger.
0: Mamma mia, che
1: cavolato.
0: Mamma mia.
1: Incattivito,
0: alla giornalista, alla conduttrice, nella prima domanda non gli è piaciuta per niente. Dice, ma che domanda mi fa? C'è una cosa del genere. Però lui molto. È venuto fuori. Che insomma
1: era come il suo...
0: la chiesa tedesca sembra che non sia troppo gradita la chiesa,
1: non lo so.
0: No, l'ha detto lui,
1: non me ne intendo, non lo so,
0: ma l'ha detto con una diplomazia, con un modo così di parlare.
1: Ma guarda che chi
0: mi ha lasciato
1: Beppe, chi va lì? Insomma, mica dei trogloditi, è gente che sa come parlare, sa dove vuole arrivare, sa quali messaggi invia, sa tutto.
0: Va bene, sanno tutto.
1: Sanno tutto.
0: Va bene, allora, senti me, io devo scaricare, io devo fare un plauso, posso ringraziare pubblicamente Angiolino? Perché stasera
1: è candidato Angiolino?
0: No.
1: E allora lo puoi ringraziare.
0: No,
1: lo
0: perché stasera
1: anch'io.
0: Abbiamo fatto
1: bravo
0: il giro.
1: Angiolino.
0: Abbiamo fatto il giro stasera tardi, però
1: tu
0: lui
1: sei candidato?
0: Io. A che?
1: No, per essere candidato dimmi, perché non ti posso dire niente.
0: No,
1: anzi.
0: Io non sono candidato a niente.
1: Va bene.
0: Tu mi volevi candidare, io ho detto no. Ligio al mio par condicio interno.
1: La tua par condicio interno, va bene.
0: Lascia, ma dai, mi fai condurre questa trasmissione, per favore?
1: C'hai la camicia color vinaccia, non è che hai bevuto.
0: Ascolta, dai, dobbiamo entrare nella prima parte.
1: Vai.
0: Ti dico, ringrazio Angiolino perché siamo andati in giro stasera tardi.
1: Tardissimo.
0: Sono andato dove tu normalmente esci mandi.
1: A quel paese siete andati?
0: No. Quindi siamo andati a fare un giro e lui, guarda, in 448 non ha nemmeno mangiato, ma ha inviato i video che adesso io scarico. Quindi
1: va bene se non mangia. Insomma,
0: Non siamo riandati dai piccioni, te lo dico subito.
1: Fatto bene,
0: tanto non siamo riandati in piazza in piazza Saione, non ci siamo riandati.
1: Ma neanche Porcinai stasera?
0: Allora tu mi puoi chiedere tutto, ma non di non andare a Porcinai.
1: Ah,
0: ma come faccio io?
1: No, perché se no avrei chiesto non solo sarei bevuto.
0: Ma c'è una novità a Porcinai?
1: La vediamo dopo, non voglio sapere.
0: Ma c'è una novità?
1: Non voglio sapere, perché dopo se no non riesco a parlare di Russia, Iran, Cina.
0: Ma c'è una
1: non
0: novità?
1: Non riesco, capito?
0: Al Poggio del Sole, ma c'è
1: no,
0: tante
1: non voglio
0: novità.
1: Sapere niente, non voglio sapere niente.
0: Va bene, allora, seri per un momento, poi dopo ci lasciamo andare. Ovviamente noi ironizziamo sulle cose di Arezzo, ma su quelle estere non è possibile farlo, quindi
1: no,
0: Ivo, andiamo subito su questa cosa.
1: Andiamo, quella di oggi sarà una cronaca un po' meno di guerra e un po' più politica, mettiamola così, perché c'è questo viaggio importantissimo che sta svolgendo Trump in Cina. Importantissimo perché alla fine non ci dimentichiamo che Trump sia nel 2016 che nel 2020 ha fatto una campagna elettorale dicendo ovviamente l'America è la prima di tutti, America first e quant'altro eccetera, però ha detto il vero nemico nostro non sono magari i paesi arabi, la Russia, il vero nemico nostro è la Cina, è un nemico economico e è talmente potente che potrebbe diventare anche un nemico politico. Quindi anche tutte queste guerre che sono in giro per il mondo, sì, Trump le prende sul serio, ma più che altro che prende sul serio è la Cina, perché insomma anche tutti i suoi grandi ricchi che si è portato con sé, 14 big americani, ovviamente quelli 14. Che se cadeva per caso quella
0: 14 soli?
1: 14 big, cioè gente a livello finanza, di Bill Gates, Musk, questa gente qui insomma si è portata dietro, che sono lì per fare affari, non sono lì per fare la corte a qualche cinesina.
0: Secondo me Trump ha un po' paura delle terre rare, perché può fare quello che gli pare,
1: appunto, ha paura di tante cose, però non è

0: via. Oggi comincia a cambiare la musica, molto, e è questo che preoccupa tutto il mondo cosiddetto occidentale, il Giappone, Taiwan, che è un'altra questione aperta, tutta l'Europa, tutta gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Canada, quindi c'è tanto mondo preoccupato di questo fatto. E in qualche modo questo fatto come si governa in qualche modo? In un solo, ce ne sono solo di metodi: fare gli accordi, non andare nel caos più totale. E quando uno come Trump ha cominciato, appena arrivò, ti ricordi che gli mise dazi al 100% sui prodotti cinesi? Dopo 20 giorni ha dovuto cambiare, gliela messa al 15. Ecco, quando fai questi spostamenti, tu crei nel mondo finanziario degli scossoni pazzeschi in cui guadagnano solo i grandi furbi o i grandi ricchi, perché sanno le notizie 10-20 minuti, un'ora prima, e riescono a fare guadagni impensabili con il commercio e con l'attività industriale normale. Ed ecco che questo incontro diventa importante, perché su alcune cose si devono mettere d'accordo in tutti i modi. Innanzitutto c'è stato un ricevimento di quelli che, altro che lui in Alaska con Putin, qui gli hanno fatto delle parate micidiali, sbandierate, di tutto, anche se l'aeroporto, qui non c'era Xi a riceverlo, ma il vicepresidente. Come dire, sì, grande ospite, ma non tanto grande da, perché loro parlano anche con queste azioni, con questi riti, parlano. Come sta andando? Sta andando, sembrerebbe, non male a questo punto, perché dice che due o tre cose che hanno stabilito sono queste: Teheran non deve avere la bomba atomica. E questo potrebbe essere un preludio per arrivare presto a una soluzione di questo incredibile conflitto che in questo momento è in corso. Hormuz va riaperto in sicurezza. Ora noi non sappiamo cosa si sono detti dentro, chi farà il guardiano di Hormuz, lo farà Teheran, lo faranno i paesi arabi, lo farà l'America, lo farà la Cina, non si sa. Però ha già detto in qualche modo Teheran senza bomba atomica e per quanto riguarda Hormuz riapriamolo, il che vorrebbe dire rimettere un po' a posto anche una bella fetta di economia. Pensiamo anche a noi stessi, noi che siamo quelli che soffriamo più di tutti in Europa per quanto riguarda anche la produzione di energia elettrica, la compriamo da tutti, e però l'hanno alzata in questo momento come prezzo, e quella che produciamo noi la facciamo tutto con materiali fossili, no? Quindi siamo messi piuttosto malino. Vediamo un po' come andrà a finire. Sembra che abbiano parlato anche di Taiwan. Sostanzialmente, dal punto di vista formale, Xi avrebbe detto Taiwan è nostra, punto. Però non ha detto dopodomani, fra 3 giorni, fra 10 giorni, fra 10 anni, la attacchiamo. Ha detto bisognerà valutare. Trump ha detto l'America non potrà non sostenere Taiwan in caso di un'aggressione. Non potrà non farlo. Certo, andava un po' disarmato Trump a dire questa cosa. Lui ha attaccato il Venezuela, lui ha attaccato l'Iran senza, diciamo, averne una patente internazionale, per intendersi, no? Lui ha minaccia di attaccare Cuba allo stesso modo, quindi probabilmente Xi aveva detto sì, io posso anche non la toccare, rimane sempre mia, possiamo stabilire un tipo di governo modello Hong Kong, capito, modello Singapore in qualche modo, però diciamo alla fine vogliamo dire anche tu devi fermarti un po' da altre parti, perché anche in Venezuela c'erano molti interessi nostri che tu hai in qualche modo bloccato e ci hai fatto, insomma, non del male, perché parole che non le dicono loro. Insomma, lì va avanti la trattativa, durerà un po' durerà, perché oggi buttano le basi, probabilmente faranno dichiarazioni insieme alla fine, senz'altro, sulle parti in cui l'accordo l'hanno trovato, non le faranno sulle parti in cui non l'hanno trovato, non ne parleranno semplicemente, perché nel frattempo ci sono quelli che lavorano in diplomazia proprio su questo campo, per cercare di rimettere a posto le cose. Vediamo come andrà. Questo comunque lo ritengo, forse anche per Trump potrebbe essere un buon successo, nel senso che lui ha bisogno di riportare in America dei risultati veri. Ha fatto la guerra all'Iran dicendo via al nucleare, e può tornare dicendo guarda, il nucleare non la va, non lo farà, perché abbiamo già chi ce lo garantisce, e è la Cina, che sull'Iran ha una certa influenza. Non è che ce n'ha poca, insomma.
1: Oddio, insomma,
0: ecco, abbastanza. Ce n'ha tantissima, tutta ce l'ha.
1: Chissà anche, vabbè.
0: Avranno parlato sì o no di guerra Russia-Ucraina? Non lo sappiamo. Gliel'ha chiesto formalmente Zelensky a Trump, dicendo se va giù, parla con Xi di convincere la Russia a finire.

0: Questa guerra. Ho un'impressione che tanto la Russia che l'Ucraina veramente siano un po' arrivati alla fine delle risorse, non so se umane, tecnologiche, militari, economiche, di soldati, non lo so di cosa. Ho l'impressione che entrambi inizino in qualche modo a far capire, qualcuno trovi il modo di farci smettere entrambi. Certo, io sono di un'idea, il primo a smettere dovrebbe essere Putin. Poi un minuto dopo anche Zelensky, ma il primo Putin, e che magari si faccia vedere che smette facendo marcia indietro con qualche carro armato, perché secondo me, io rimango sempre della stessa idea, è vero che la pace quando si fa qualcuno deve cedere, ma io vorrei una pace giusta, che tornasse a casa sua con i suoi quattro ferri vecchi e con tutta la catena di morti che ha, insomma, ecco, non lo so se accadrà, vedremo. Nel frattempo altre cose che accadono per il mondo. C'è questo momento di stop, diciamo, di combattimenti sull'Iran, no? Però invece su Hormuz c'è sempre una gran confusione.
1: È passata una petroliera cinese.
0: Stanno passando qualcosa, una cinese altre passata, due, più di una ne stanno passando. Però, diciamo, sono più segnali per il mondo intero che non lì dentro. Sono 370 le navi ferme al di là del golfo dello stretto di Hormuz, quindi sono paesi interi che stanno aspettando di avere magari cariche che hanno già pagato, al limite anche quello non è una cosa secondaria. Per quanto riguarda invece sempre il Medio Oriente, la situazione è ancora in ebollizione, perché Netanyahu sembra poco interessato a far finire la guerra con l'Iran, perché vorrebbe distruggere gli armamenti anche cosiddetti tradizionali, che poi tradizionali non sono, sono missili a lunga gittata, quindi sono armi che magari non avranno la testata nucleare ma possono creare dei danni enormi sia in termini di vita umana sia in termini anche di infrastrutture, soprattutto energetiche e quant'altro, e militari. Intanto Israele continua la sua guerra nonostante ci sia un cessate il fuoco dichiarato sul Libano del Sud. Ieri, con un bombardamento sull'autostrada, ha ucciso 12 persone, 12 civili in due autovetture, compresa una bambina di 2 anni. La giustificazione dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, è stato: cercavamo di colpire un capo di Hamas, che sapevamo essere in quelle vetture. Hanno dimostrato che non c'era. Purtroppo la guerra provoca questi drammi pazzeschi, queste cose pazzesche. Hezbollah ha detto che per loro la guerra non esiste, cessato il fuoco, continueranno a farlo contro Israele e continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. E gli israeliani continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. L'UNIFIL è stata colpita un'altra volta da un drone, ma sembra sia un drone di Hezbollah questo, non un drone israeliano. Mentre l'Unione Europea sta definendo delle sanzioni contro non il governo israeliano che appoggia certi soggetti, ma contro
1: i coloni
0: ebraici che sono in Cisgiordania, cioè terra che dovrebbe essere dei palestinesi, ma che ogni giorno attaccano postazioni, abitazioni, paesi, borghi che sono occupati dai palestinesi legittimamente. E dice che siano di una violenza inaudita questi coloni ebraici. Sono tutti armati, ben armati, e se per essere ben armati evidentemente le ha armati uno Stato, non si armi da solo così senza avere chi ti appoggia. Però ancora non si parla assolutamente di punizioni verso Israele. Anche questa è una cosa che la registreremo, non so come andrà a finire nella vita. Invece sembra che l'Europa stia prendendo una posizione, e forse la prenderebbe addirittura Trump, gli americani, sembra, su questa cosa qui, di un richiamo formale a Israele sul diritto internazionale della navigazione. Cioè lui non può andare, Israele, a 900 km di distanza dalle sue coste a colpire o a fare azioni di natura militare o a bloccare navi che sono in transito, che siano esse civili o non civili, anche se hanno una bandiera in cui dicono noi vogliamo arrivare a Gaza. Loro possono intervenire quando arrivano nell'area di Gaza, nell'area israeliana, cioè nelle famose 12 o 20 miglia che sono acque territoriali, non più acque internazionali. Non so come andrà a finire. So soltanto che stamani una 60ina di barche sono ripartite da Cipro, destinazione Gaza. quelle che non sono state colpite o sequestrate nell'ultima operazione antiflottiglia fatta dagli israeliani. Io, se non c'è altro, mi fermerei qui con l'internazionale. No, c'è una notizia internazionale che te la leggo subito. Un giudice americano ha annullato tutte le sanzioni che erano state messe con gli impedimenti di entrare in America alla Francesca Albanese, che è è l'incaricata dell'ONU per vigilare su quello che accade in terra di Palestina. Tu sai che il governo americano aveva emesso un editto sostanzialmente in cui proibiva a lei e alla famiglia, nonostante la famiglia sia statunitense, insomma, di entrare negli Stati Uniti. Questo giudice americano ha detto che il diritto internazionale non consente agli Stati Uniti di agire personalmente contro personale dell'ONU. Questo è per registrare la cosa. Io avrei finito per quanto riguarda parte internazionale, poi ce ne hai altre, dimmele, perché magari mi sono sfuggite.
2: Ma no, stavo guardando come viene vista questa incontro tra Xi Jinping e Trump nei giornali del mondo. Ovviamente i francesi la mettono come, vedi, Xi Jinping in posizione di forza di fronte a Donald Trump, quindi questo è Le Monde, è il giornale più progressista, quindi centro-sinistra, mentre Le Figaro, che è un giornale di centrodestra, dice: dopo il braccio di ferro Trump cerca l'appasimante, cioè diciamo la pace, con la pacificazione con Xi. Ma è carino andare a vedere il cinese direttamente, perché avevo letto qua sul giornale, vabbè, Le Parisien, Brass et Fer, tra amici, vedi, addirittura lo ritengono tra amici, vabbè, questo è ovvio. Però se andiamo a vedere il giornale americano, che da sempre notoriamente amico di Trump, no? The New York Post, sai che è di Murdoch, che quindi loro dicono Cina, la Cina stende il tappeto rosso a Trump, no? Dico, madonna, come sono città, cioè esagerati, no? Ma sotto ho trovato Cina Daily, guarda, proprio della Cina, tappeto rosso di benvenuto per Trump in Beijing, cioè proprio lo dicono anche i cinesi. Ma la cosa che mi fa sempre più sono i francesi, le Tamps, sono svizzeri francesi, che ci dicono, vedi, rendezvous entre De Poissons, cioè rincontro fra potenze, prima, dopo il trionfo militare, prima dobbiamo fare il trionfo diplomatico. Si vede un Trump con il sedere bruciato che va verso Xi Jinping, ovviamente stigmatizzando quella che è l'intervento americano, insomma, sull'Hormuz. Quindi questo è un po' quello che ti volevo far vedere.
0: Una delle dichiarazioni importanti che ha fatto Xi Jinping a Trump è quella legata, te la trovo subito, gli ha detto: attenzione, cerchiamo di non cadere nella trappola di Tucidide.
2: Trappola di Tucidide, che cos'era?
0: Riferisce al mondo storicamente quando le tensioni fra una potenza emergente e una potenza esistente poi sconfinano nella guerra. È successo nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale.
2: Ma chi era questo Tucidide?
0: È un esempio. Però diciamo che è stata utilizzata ormai per rappresentare ogni volta, attenzione, perché quando una potenza cerca di riemergere, di schiacciare quella che esiste prima e usa vari mezzi, una cosa o l'altra, il rischio è molto elevato.
2: Il rischio è molto elevato.
0: Questo sembrerebbe quasi sia un po' una sorta di minaccia. Attento, che noi siamo quelli, perché l'emergente è la Cina, non è gli Stati Uniti sono sempre stati potenza, la potenza del mondo. La Cina ora è quella emergente in questo momento. È come dicesse: attento, o qui troviamo gli accordi, o se no prima o poi noi finiamo a fare la guerra. E la guerra farebbe male a tutti, non sarebbe una guerra di carri armati quella fra Cina e Stati Uniti. Attenzione bene, anche perché sembra che tecnologicamente gli americani siano ancora avanti, però non c'è la controprova. Noi non abbiamo la verifica di quanto è avanti la Cina. Non è un paese democratico.
2: Anche l'Iran non doveva avere niente, poi in realtà gli tiene testa, insomma, quindi
0: gli tiene testa perché non fanno la guerra di terra. Benissimo che le guerre comunque sia finiscono sempre a terra, perché tu puoi sparare quanto vuoi. Ma se tu non arrivi a terra, guarda quello che succede in tutte le guerre. O tu ci vai. Che è successo a Gaza?
2: Trump ce li voleva mandare a terra.
0: ma non può mandarceli perché gli americani non vogliono.
2: Ma neanche,
0: cioè,
2: neanche militari americani.
0: Ecco. Ma si preoccupa molto. Lui ha le elezioni fra 5 mesi.
2: Te lo ricordi chi è che la differenza tra uno che difende la propria terra da uno che entra nella terra differente? Guarda la Russia e l'Ucraina. Ti volevo chiedere una cosa. L'hai detto prima del fatto che tutti stanno cercando, Russia e Ucraina stanno cercando una sorta di tregua, no? Però non ti ha un po' meravigliato che nel discorso del 9 maggio Putin abbia detto ci sarà presto la pace?
0: Sai,
2: che abbia addirittura detto che avrebbe parlato con Zelensky. Prima facciamo un accordo e poi parlerò con Zelensky.
0: Non lo vuol fare con lui l'accordo, non hai capito? Lui non si vuol mettere alla pari con Zelensky, perché per lui sarebbe una sconfitta personale.
2: No, questo va bene. Però che abbia detto arriverà presto fine di questa cosa.
0: Bene, se è vero, speriamo sia così. Non lo so quali sono i termini di questa pace, capito? Perché anche Zelensky non è così libero di firmare un atto di pace se non ci sono le condizioni accettabili.
2: Non lo so, sono entrambi i paesi sono in stato di guerra.
0: Sono,
2: no?
0: Tutti e due in stato di guerra, ma è in stato di guerra con gravi difficoltà tutte e due. L'economia soffre, la gente muore, le famiglie hanno morti in tutte le case. Cioè non è una guerra che...
2: Ecco, ma questa apertura, Ivo, sai perché ti ci ho portato? Perché questa apertura è stata colta da personaggi, insomma, politici anche italiani, dicendo che dobbiamo ascoltare Putin, insomma, vabbè, e dimenticando, insomma, che quello che è successo il 24 febbraio del 2022. Ma oh, guarda che ci sono anche recentemente abbiamo incontrato un politico che proprio quando gli è stato detto, ma nessuno pensava fino al 24 di febbraio del 2022 che si facesse la guerra ancora
0: in Europa
2: e poi un paese sovrano essere invaso. E lì dopo ha svincolato la domanda, però.
0: Perché la parola sovrano non gliela puoi toccare a questo.
2: Ho capito, però è un paese sovrano, di violare il diritto internazionale. C'è stata o no questa violazione del diritto internazionale?
0: È la cosa su cui andiamo più d'accordo io e te da sempre.
2: No, ma cioè, perché dopo io, cioè, a un certo punto dico, facciamo un po' di beh, non ti posso dire altre cose perché c'è la parte condicio, però a un certo punto anche un po' di contraddittorio ci vorrebbe nella vita, no? Altrimenti
0: sempre
2: di cosa
0: ci
2: parliamo?
0: Finisce il contraddittorio è finito.
2: No, ma la cosa che mi guarda veramente, la memoria si perde,
0: non abbiamo più memoria.
2: Questa
0: ci hanno aiutato a perderle, questi qua, vedi questi attrezzi qui? Questi ci aiutano tanto a perdere.
2: Vabbè, pensa all'intelligenza artificiale, cosa fa allora?
0: Peggio che andare di notte.
2: Va bene, che vuoi fare? Vuoi andare da qualche parte?
0: Dai.
2: Ci si ferma un attimo e poi si va. Io
0: così,
2: intanto metto
0: così
2: una
0: pulisco gli occhiali durante la pausa.
2: Che cosa ti è successo?
0: No, niente, non l'ho spolverati prima, l'ho trovati polverosi adesso. Non riesco.
2: Ma tu non sei curioso se io vado ad Arezzo? Ciao, la gente mi
0: ma io lo so che ormai le sorprese me le porti sempre. Quindi
2: no, guarda,
0: per me è sempre Pasqua. C'ho sempre la sorpresa dentro
2: l'uovo. Devi fare una cortesia, te la dico dopo. Te la dico dopo.
0: Vai.
3: Radio Fly. Rewind.

0: Rewind.
1: Seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misure e Ivo Brocchi qua dalla cabina. Trovami un aggettivo per la cabina stasera. Si dice aggettivo, sì, no? Sai che mi vogliono far fare ripetizioni in italiano, te lo dico
2: subito.
1: Farebbero bene, sicuro, ma io sono aretino. Ma perché io in una radio di Arezzo non devo parlare anche un po' aretino?
2: Se parla subito aretino, io
1: No, perché io ho capito.
2: Guarda
1: io.
2: Che è una lingua che la conosco parecchio bene io.
1: Parecchio bene.
2: Io nuvelo, capito?
1: No, perché io diciamo,
2: no problemi,
1: dire, ma siamo una radio di Arezzo, lasciateci le nostre
2: inflessioni
1: dialettari. Vabbè. Poi specialmente quando sono con Angiolino, che vado in giro per Arezzo, mi piace parlare l'aretino.
2: Lui lo parla bene?
1: Lui sta sempre dietro la telecamera.
2: Sta zitto.
1: Va bene.
2: Allora,
1: volevi dire?
2: C'è una bella classifica che fanno ogni anno, che guarda qual è il gradimento dei presidenti di regione in Italia.
1: Zaia, una
2: e
1: volta.
2: Quindi Zaia non è presidente.
1: Ah, è stato,
2: ora.
1: Scusa.
2: Ma non è presidente.
1: No, aveva il 75%. Allora, anche in campagna allora, anche Cosoli aveva.
2: Aspetta, allora, i primi due posti sono occupati da due presidenti di marchio Lega. Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65%. E subito dopo Alberto Stefani, che è quello che ha preso il posto di Zaia.
1: Ragazzi,
2: 58%.
1: Ma i Veneti sono
2: poi,
1: i Veneti e Furlan lassù.
2: Terzo, quarto e quinto posto, tutti al sud.
1: E il nostro Gianni?
2: Ora arriverà anche lui. Dunque, al terzo posto c'è Roberto Occhiuto, 53%.
1: E lì dov'è?
2: Calabrese.
1: Ah, Calabria.
2: Centrodestra. È un uomo di Forza Italia, Occhiuto.
1: Dillo anche un attimino con un pochino più di enfasi.
2: È un uomo di Forza Italia. Centrodestra.
1: Sì, me l'hai detto come dire, è un uomo di Forza Italia.
2: Sì, no. Poi c'è Antonio De Caro in Puglia con il 51%.
1: Quello non è di Forza Italia.
2: No, è del PD.
1: Hai visto? Oh, visto come l'ha detto, è del PD.
2: Al quinto posto c'è Roberto Fico in campagna del 5 Stelle con il 47%.
1: Ma lui?
2: Sì, lui, capito?
1: Dai, quei sono voti di coso dell'ex però, governatore.
2: Poi al sesto posto un pareggio ci sono Michele De Pascale dell'Emilia Romagna e la Stefania Proietti dell'Umbria. Però la Stefania Proietti dell'Umbria
1: sentiamo,
2: ha registrato il calo peggiore sul 2025, 8 punti in meno.
1: Perché si è messa d'accordo con
2: Secondo
1: Gianni?
2: Secondo me il fatto di essere d'accordo sulle votazioni gli ha portato
1: è quello.
2: Secondo me è Secche che è andata al giro a dire
1: amici di Perugia, ma non dobbiamo smetterla con questa rivalità.
2: Ma questo è un guaio, questo è un guaio, perché ora lei si rimette di traverso e dice creti.
1: No, io penso proprio di no, dai, ha fatto la promessa Gianni, ma scherzi, insomma, gli manda là l'assessore alla bellezza.
2: A seguire queste sei prime posizioni c'è Eugenio Gianni, che è il 42%, però anche lui ha perso il 5% in un anno. Come gradimento dei toscani.
1: Per forza, ha fatto una vicepresidente e l'ha preso lei, l'altro 5%.
2: Poi c'è Alberto Cirio, piemontese, che ha preso il 40%, anche lui un bel meno 2. Poi ci sono Marco Bucci e Francesco Acquaroli, Marco Bucci è della Liguria, Acquaroli è delle Marche, al 37%, entrambi di centrodestra.
1: Tranquillo, cioè esiste il centrodestra.
2: Esiste.
1: No, ma perché forse non te ne accorgi, ma quando dici centrodestra oppure nomini qualcuno in centrodestra, hai un calante.
2: Non riguardo la registrazione, per sapere se è vero. Poi c'è Attilio Fontana, Lombardia, di centrodestra.
1: Ma so, di centrodestra
2: al 35%. Poi c'è Marco Marsiglio, di centrodestra.
1: Anche
2: abruzzese.
1: Questo. Ma sono tutti di centrodestra.
2: Poi c'è Alessandra Todd in Sardegna,
1: 5 stelle.
2: Ma poi l'ha mai
1: risolto quel problema che aveva sbagliato?
2: È già finita,
1: ma aveva sbagliato tutto, dicevano.
2: Prova a sbagliare un modulo te quando presenti la richiesta per un permesso. Poi c'è Vito Bardi, che credo sia di centrodestra, non lo so, no, forse non lo so cos'è, della Basilicata, e anche lui al 33%. Poi cali rispettivamente di 2, 4, 6 punti. Ultimi della fila sono Francesco Rocca del Lazio, di centrodestra, E Renato Schifani della Sicilia, 25% di gradimento.
1: Schifani. No, era di Forza Italia lui.
2: Ma
1: oggi con Marina Berlusconi non si sa dove lo voleva portare. Dove lo voleva portare Forza Italia? Questo partito.
2: Vedo una bella guerra fra donne.
1: Però ha detto mai col PD, eh? Mai col PD,
2: Si sa di molto del che domani.
1: Come no? Ma guarda che succedono delle cose che
2: il PD potrebbe presto diventare P e D, si potrebbe separare.
1: No, per la Salis,
2: c'entra la Salis? No,
1: hai visto? Scusa, quando è venuto fuori tutto il vulnus di Genova, anche intorno insomma a questa storia dell'Alpini, che anche basta. Comunque, la Salis era stata quasi indicata come l'anti-Schlein, cioè nel senso buono, nel senso poteva essere una competitor per la segreteria nazionale.
2: E lei cosa ha risposto?
1: Che se glielo chiedono, perché no?
2: Ma poi quando lei ha questa cosa dice: ma è sicuro quello che ha detto? No, io faccio il sindaco finché finisce il mandato.
1: Vabbè, ma questo che vuol dire? Io l'ho sentito dire che c'era i sindaci che volevano diventare deputati finché non aveva finito sindaci, e l'essere sindaco non avrebbero fatto niente. Quindi
2: l'ha fatto?
1: No, non l'ha fatto. Ah. Vabbè.
2: Dunque, poi ci sono state due bruttissime storie: una a Taranto, in cui il parroco, facendo il funerale di un bracciante, tale Saco. Poi c'è anche un cognome, Saco Bacari, 35 anni, ammazzato da una gang di ragazzini. Il colpo mortale gliel'ha fatto un ragazzo di 15 anni.
1: Mamma mia, anche ultimamente.
2: Ha detto: abbiamo una sola parola, a noi la vergogna, ha detto questo parroco, perché evidentemente se bambini di 15 anni compiono una cosa del genere, avevano litigato prima, ma insomma,
1: ma
2: se arriva ad ammazzare
1: cronache, se 16 anni che ha dato una coltellata,
2: se arriva ad ammazzare uno e hai 15 anni, qualche responsabilità noi adulti la possiamo avere,
1: vabbè, ma insomma
2: la possiamo senz'altro
1: te l'ho raccontato, no, della storia del cancelletto dell'asilo, non so se l'ho mai raccontato.
2: Sì, quindi
1: scuola di Pescaiola, asilo di Pescaiola, è successo a me, quindi non è che racconto storie di altri.
2: Parliamo di cose d'Arezzo?
1: Dove vuoi andare?
2: Arezzo, parliamo di cose di Arezzo. Intendo calcio, Arezzo. Calcio, parliamo di calcio.
1: No, lo stadio lo fanno, eh?
2: Quello non c'è.
1: No, l'ho letto sul giornale. Perché?
2: Parlavo proprio di questo qui. Praticamente ci potrebbe essere il rischio slittamento, stanno rivalutando insieme all'architetto Fayer, che è quello che ha disegnato tutto il progetto. Se i lavori possono andare avanti come li avevano già calcolati prima oppure andranno cambiati.
1: Ma perché?
2: Perché la decisione è questa: l'Arezzo deve giocare nel suo stadio anche durante i lavori. Per giocare nel suo stadio deve essere a posto una serie di cose: il campo da calcio deve essere normale, l'illuminazione deve essere normale. Tu sai che con la ristrutturazione scomparirà totalmente anche l'ultima parte che c'era rimasta della famosa pista di atletica intorno al campo.
1: Sì.
2: Allora, l'attuale campo da calcio, quello verde dove si gioca il pallone, quello con le strisce bianche, lo conosci, no?
1: Sì, sì.
2: Quello lì, lo devono spostare di 10 metri verso la tribuna.
1: Vedi, la nazione, nuovo stadio, inizio lavoro a rischio.
2: Esatto. Devono spostare il campo, il terreno di gioco, di 10 metri verso, verso la tribuna. Ok? Altrimenti quando abbattono la maratona non c'entrano per fare il pezzo che va fatto al posto della maratona.
1: Ok?
2: Lo devono spostare, praticamente togliere tutto, abbassare di 40 centimetri rispetto all'attuale altezza, fare sotto degli impianti di riscaldamento, di innaffiamento, e deve essere pronto per l'inizio del campionato, che è il 22 di agosto.
1: Il tempo è corto.
2: Infatti, anche perché ci sarebbe volendo anche una partita di Coppa Italia, di Supercoppa, non so come si chiama, a inizio agosto, ma quella potrebbero disputarla anche in un altro luogo, in un altro campo di calcio, a Firenze, non lo so dove vuoi. Però la partita invece di calcio di Serie B va disputata ad Arezzo. Il campionato inizia il 22 agosto, magari non ti tocca la prima, ma ti tocca la seconda, che è il 29, è la stessa cosa. Ecco, di fronte a questo dovranno ricalcolare un attimo come andranno avanti i lavori. Però Manzo ha garantito: i 5 anni che ci siamo presi per fare i lavori saranno sufficienti. No, c'è il contratto, c'è tutto quanto, quindi vanno avanti, e quindi lo stadio si fa.
1: Lo stadio si fa, vero?
2: Parliamo di altro, assolutamente.
1: Ecco, ora io però purtroppo sono un par condicio, quindi...
2: Ma lo stadio si fa, assolutamente, nessuno l'ha messo in discussione, quindi...
1: No, insomma, c'è stata una polemica, ora lo lasciamo fare. Allora, senti, io nel frattempo ho messo il gatto nero, il nostro amico che è un po' la nostra mascotte. Hai visto quanti gatti ho trovato?
2: Hai visto questa storia di quel gatto di Poppi che ora gira?
1: milioni
2: di like.
1: Non
2: fate perché ha 19 anni, invece la 18 e mezzo, potrei mettere.
1: Ma i gatti sono così, insomma, hai visto? Io ho trovato una colonia felina, una colonia Polini, finché c'era il ristorante al Parco di Lignano.
2: Qualcosa mangiavano,
1: erano tutti grassi. Ora glielo porta Giovanni Roberto, l'ospitalero della Sassaglia, gli porta da mangiare.
2: Giovanni, va lasciato stare.
1: Esatto, e io gli ho detto, ora quando la domenica passo, gli do le croccantine, l'altro giorno ti mangiano anche me.
2: Facevano anche bene, avevano fame, avevano. La prossima volta portagli due buste invece che una.
1: Va bene. Ascolta, allora, andiamo subito.
2: Vediamo qualcosa.
1: Sì, così ti riposi. Allora, il mio caro amico e direttore Ivo Brocchi mi ha detto, ma tu sai, in settimana mi hai mandato un messaggio, mi hai chiamato addirittura.
2: Penso di averti chiamato.
1: Mi hai chiamato addirittura, perché?
2: Potrei controllare, ma ho un messaggio, chiamate uguale.
1: Ma insomma non importa, era assolutamente così eccitato nel darmi una comunicazione.
2: No, te l'ho fatto, ho fatto a voce, un vocale.
1: Mi ha fatto un vocale, che io normalmente i vocali mi fanno anche arrabbiare.
2: Ma se te le mando io li guardi, li ascolti anche.
1: Li ascolto, perché vederli diventa difficile, vero? Però perché? Perché noi sapete da quanto ormai amiamo due parti, cioè io specialmente, perché Ivo glielo faccio amare di conseguenza, il Poggio del Sole e i Giardini del Porcinaio. Esatto. Ormai, ma come si chiamano questi giardini? Del Porcinaio di Porcinaio?
2: Penso delle.
1: Comunque qualcuno
2: forse a questo punto
1: qualcuno ha contestato.
2: Qualcuno li chiamerà Giardini Porcinaio.
1: Sì, ma come disse l'ex sindaco Ricci, non sono quelli Giardini del Porcinaio. Dice, una volta erano i Porcinaio.
2: Come fu tranciante, ragazzi.
1: Porino, però sono ingiusti alcuni commenti che c'erano, no? Quelli offensivi li ho levati. Vabbè, andiamo su.
2: L'hanno anche offeso?
1: Sì, devo dire. No, offeso no, però a volte bisogna anche avere un certo
2: stile.
1: Vi ricordo che nelle nostre pagine c'è la privacy con la moderazione postuma, quindi sappiatelo che se scrivete qualcosa, a parte la responsabilità è di chi scrive, e questo sia chiaro.
2: Ma non basta.
1: Però se vediamo dei commenti che violano palesemente quelle che sono le policy della nostra, innanzitutto le offese, le accuse, queste cose qui, ma anche di quella minimo di decenza che ci vuole, e noi li leviamo, quindi non vi lamentate. Comunque
2: io leverei anche quelli che non scrivono in italiano, pensa un po'. Vai,
1: allora me li levi tutti a me, perché io parlo a retino, la gente non sta bene.
2: Tu parli.
1: La gente non sta bene che io parlo in retino.
2: Perché?
1: Perché siamo una radio ormai nazionale, sdoganata, e vuoi questo
2: siccome
1: umile...
2: tu con il dub arrivi in tutta la Toscana, una
1: non
2: sera
1: devo
2: parli
1: più parlare,
2: di Livornese,
1: non devo
2: una
1: nemmeno
2: sera
1: avere la cadenza, signori, a 60 anni sonati. Qualcuno mi ha offerto la moglie per fare la ripetizione, insomma, esatto. Quindi pensa
2: che... Ho fatto un posto.
1: Vabbè, ovviamente noi ci ironizziamo, perché figurarsi se a quest'età io posso prendere ripetizioni, non imparerei mai, avessi la maestra più brava del mondo. Andiamo comunque al Poggio del Sole. La notizia era quella. Allora, Ivo,
2: sono passato io davanti con la macchina.
1: Diccelo, perché la colpa è la tua.
2: Perché tu mi hai subito detto: fai la foto. Guarda, ero in macchina, non mi potevo fermare, quindi la foto non l'ho fatta. Ho detto: vacci di corsa quando puoi.
1: Ma non te l'ho nemmeno chiesto con chi eri. Quindi,
2: con un collega.
1: Perché no? Allora un collega, due giornalisti.
2: Prova tu a fermarti in mezzo alla strada del Poggio del Sole con la coda avevano già fatto tutto il safari nella salita di Via Poggio,
1: non importa.
2: Di Via Fraguittone, non hai visto quando fai il safari? Tutto ci vai bene, c'è la Jeep.
1: Sono andato anche lì. Allora, intanto andiamo al Poggio del Sole. Devo cambiare un attimo un parametro audio, altrimenti si sente doppio, triplo, fa un po' di confusione questo audio, quindi track, eccolo qua. E ascoltiamoci, vediamo questo filmato.
2: Vediamo.
1: Almeno se c'è. Ivo, mi avevi detto di venire qui a Poggio del Sole perché ci sarebbero state le novità. In effetti, come si chiama questa cosa di recinzione arancione che delimita i cantieri? È stata rinnovata sia nella prima parte e poi soprattutto, guarda, adesso c'è la recinzione, chiamiamola così, questa che si usa nei cantieri, sia bassa che alta, quindi adesso non possiamo entrare, ovviamente. Andiamo a vedere però se da lassù si riesce a capire che tipo di intervento sta in qualche modo è ripartito, no? E quindi andiamo, perché adesso non possiamo entrare, perché il quartiere effettivamente c'è. E andiamo a vedere adesso gli interventi.
2: Finalmente si hanno lasciato fuori.
1: Non so se si chiamano feritoie qui, comunque per i, penso per i camminamenti per i non vedenti. Una cosa importante però sono intervenuti anche sulle scale, sulle scalini. Ricordate c'erano quelle parti davanti, le mattonelle verticali, sì, che erano tutte differenti, no? Sostanzialmente. Come vedete sono state levate e sono qui sulla sinistra. E di sopra si vede è stato fatto anche qualcos'altro, da qui ovviamente non vediamo, noi non possiamo entrare. Che dire, Ivo? Probabilmente sono un po' ambigui quei segni rossi che vediamo, se Angiolino lì. Ecco, lì in quadra ci sono dei segni rossi in terra, non so se identificano la posizione di futuri lampioncini, come ci avevano detto la vecchia ditta, ma il dubbio a questo punto io ce l'ho, perché questo lavoro non costa niente, importo complessivo dei lavori euro zero, lo vedi? Data inizio lavori 27/4/2026, quindi è un altro lavoro, cioè è un altro cantiere, cioè non è il... E allora questa pavimentazione, che so che disse Casi erano in contenzioso con la ditta perché era sbagliata, non era fatta come doveva essere fatta, da capitolato, che vuol dire? Che rimane così? Insomma, se un lavoro non costa niente, perché in effetti importo complessivo del lavoro, dei lavori euro zero, però la novità c'è. Ciao Ivo.
2: Allora, adesso me la spieghi. Saranno volontari benefattori. No,
1: premetto una cosa: io ho detto euro zero, ma non c'è scritto niente. Euro e non c'è scritto niente.
2: Ah, niente?
1: No, ho capito, ma è regolare.
2: Ma nell'intestazione del cantiere cosa scrive? Lavori di?
1: Io la ditta andrò a vedere, perché non ho fatto tempo di andare. Noi abbiamo i cartelli di precedenti.
2: Sì.
1: Perché?
2: Ma pensi, è cambiata la ditta?
1: Se è cambiata la ditta, questo è un altro patto, perché dato inizio lavori 26 aprile 2026. Che significa? I lavori erano iniziati 3 anni fa, 2 anni fa. Non è il continuamento di quei lavori allora?
2: No, ho capito.
1: E allora tu non mi scrivi nemmeno quanto costano. Cioè, allora che è successo? Cioè, appalti la rimessa a posto a un'altra azienda e quella prima, quei soldi di prima? Io non lo so come funzionano queste cose.
2: Bisognerebbe capire che tipo di accordo ha fatto il comune con la precedente ditta, se ha fatto un accordo. Oppure non lo so cosa.
1: Ora voglio vedere se riesco a metterti esattamente il posto e lo fermo, faccio proprio il fermo immagine qua. Ecco come va. Comune di Arezzo, qui non c'è scritto permesso di costruire in base a consegna lavori, denuncia iniziatività, protocollo, non so di quando sono. In data, no, guarda, 29/10/2008 pare di vedere.
2: 2008.
1: Che c'è scritto? No, 2020, lo leggo meglio dopo, vabbè, quello insomma.
2: Ci può tornare anche giovedì prossimo.
1: No, ma non mi torna, cioè io vorrei da te questa informazione, perché non riesco ad averla, cioè sul zero, guarda, eccola qua. No, 29/10/2025. Ma come data, cioè in data è stato autorizzato questo? 29/10/2025, questi impianti.
2: Era già iniziato il lavoro.
1: Dove la miseria? Comune di Arezzo, lavori di restauro, paramento murario e sistemazione area verde. Come restauro? Allora non è proseguimento lavori di quell'altri. Restauro, non era quell'altro il cantiere restauro. Progettista, va bene, e dopo sotto c'è anche scritto chi la ditta, ma io andrò a vedere quelli che
2: se
1: sono.
2: È la stessa ditta di prima o no?
1: Eccola qua, impresa esecutrice GER SRL, impresa subappaltatrice azienda agricola Tavanti Leonardo. Azienda agricola fa sti lavori per Verde.
2: Lo fanno anche piccoli lavori.
1: Va bene, metti che possono fare quello che gli pare, ma era questa l'azienda di prima?
2: Non mi sembra.
1: Allora, no, io andrò a trovare, perché ce l'ho i cartelli. Ti ricordi quando ti dicevo la scadenza? Ce l'ho i cartelli, c'ho tutto. Sì. Li devo trovare nel database. Però, allora, i casi sono due. O è il proseguimento di quel lavoro lì, che non mi pare, almeno prima, però posso sbagliare, oppure questa è un'altra al palo.
2: Comunque, Giuseppe, facciamo una cosa.
1: Cartello
2: questo. Senza violare la par condicio, una telefonata all'assessore non gliela può fare. Assessore, che è successo lì? E quindi
1: non si viola la par condicio,
2: no,
1: se io
2: no,
1: lo chiamo.
2: Perché, cioè, ma tu lo chiami, non è che facciamo un'intervista. A parte il fatto che se lui non fosse candidato, poi più che c'è una notizia che necessita di un chiarimento pubblico, gli può fare anche interviste.
1: Non lo so,
2: se la può fare, allora, la fai, dicevo, l'assessore che è Alessandro Casi, si può dire, non è un segreto. Se è candidato, ovviamente poi non ne parleremo più. Se non è candidato, poi riporti l'intervista come te la dice. Guarda, lui mi ha detto che.
1: Però, siccome adesso c'è tutta la cartellonistica, sì, di cantieri, è tutta perfetta. Perfetto. C'è tutto. Cioè, guarda, veramente.
2: Hanno riaperto il cantiere. Questo
1: ma
2: ha
1: riaperto data inizio lavori con quella di 27 aprile 2026?
2: Evidentemente.
1: E la denuncia di inizio attività, una DIA è, attenzione, è del 29/10/2025.
2: Cioè, io ho un'impressione che quando tu avevi saputo proprio dall'assessore, sì, che c'era una contestazione,
1: c'era
2: eccetera,
1: una contestazione, esatto,
2: sicuramente, sì, sicuramente sono arrivati ad una risoluzione del contratto. Mi pare che costasse 500.000 euro.
1: Se c'è i soldi del PNRR, non lo possono fare. Se sono soldi solo del comune, sì. Io sapevo così, posso sbagliare. No, posso sbagliare.
2: Hanno fior di dirigenti in comune,
1: posso sbagliare. La sapevo così, quindi, ma sicuramente io sbaglio. Quindi
2: no, non lo so,
1: ma
2: nemmeno io. Non avventuriamoci in cose che non sappiamo. A noi ci interessa solo poter informare i cittadini di quello che succede, innanzitutto di quando riavranno a disposizione quel posto, che è anche carino, l'abbiamo visto quando potevi entrare, è bella quella passeggiata lungo le mura.
1: Non si può entrare, perché ora il cantiere è fatto bene.
2: No, quando il cantiere è chiuso ci mancherebbe altro che
1: entrarsi. Ci mancherebbe. E non c'è scritto il divieto d'accesso a quelli che hanno la febbre a 37,5 come quello ridicolo che il cartello, sì, appunto, che era sui porcinai.
2: Quindi niente di tutto questo. Allora, informiamoci da assessore quello che è successo.
1: Te la saresti aspettata una cosa del genere?
2: Dipende quello che succede. Ti faccio un esempio banale. Se fosse andato avanti in qualche modo Filzi e magari cambiavano, si sa che quello, c'è una banca e una ditta che lavora. Se la banca avesse trovato un'altra ditta, poteva cambiare, poteva succedere qualcosa.
1: Però Ivo, allora io ammetto la mia ignoranza, magari non leggo i file della redazione. Ma una cosa così, ripartono i lavori al Poggio del Sole, ma vogliamo fare un po' di informazione? Io domani chiamerò Federico D'Ascoli oppure quelli del Corriere per sapere se loro questa storia sapevano niente.
2: Ma infatti sarebbe bello raccontarlo.
1: O Teletruria o Arezzo TV, che salutiamo, chi vuoi, cioè, per sapere, ma voi sapete niente di questa cosa?
2: Se non ci passi non la vedi, capito? Perché chi te la dice?
1: Capito, ma riparto il lavoro così, lasciato in questa maniera, riparte con un appalto, con quello che sia, con le date... Abbastanza vicine a ora. Vabbè, dai, evidentemente deve funzionare così. Sicuramente ci sarà una razza.
2: Hanno fatto le cose come
1: però vanno fatte. Noi facciamo il nostro. Tu quando mi mandi nei posti, poi
2: devo stare attento.
1: Io le cose le vedo. Cioè,
2: la prossima volta ti ci mando bendato.
1: Ma ora pensa che io ti
2: la prossima volta ti ci mando bendato.
1: Ascolta, ma io ora ti porto anche. No, aspetta, abbiamo
2: poco tempo?
1: No, intanto ti potrei portare da un'altra parte. Dove mi hai detto da andare te poi?
2: Ma non so, ce l'hai fatta ad andare in quella stradina piccola?
1: Ma certo che sì,
2: mamma mia, ti assumerei tu non fossi.
1: Vediamo.
2: Se non fossi tu il proprietario della televisione, ti assumerei.
1: Che televisione?
2: Televisione. Ma noi siamo la radiovisione.
1: Vabbè, sì.
2: Capito? Noi siamo radiovisione. Andiamo sui social, vai in televisione con Arezzo TV. Quindi.
1: Sì, ma devi sapere che in televisione vedono solo te.
2: Sì.
1: Io sono quel punto bianco vicino a Ivo Brocchi.
2: Sì, che fanno, ti tagliano quando ci sei tu.
1: Sì, dividono lo schermo.
2: C'è il nostro. C'è Fabio, che è il marito della direttrice, che abbassa il video ogni volta che c'è te, poi rialza.
1: Ah, sei te Fabio,
2: è lui.
1: Perché tutti vedono te in televisione, ecco. Sei una star, sei una stella.
2: Quando finisco io mi bloccano l'immagine così.
1: Ma specialmente poi quando ti prende ti parte la valvolina con Ciampino, no? Cos'era laggiù?
2: Quando mi parte il neurone, eh?
1: Ascolta, ti porto qua, vediamo, abbasso la base, guardiamo un po',
0: Passando via Filzi, ma non per andare via Filzi, Mangiolino sta riprendendo, io ho il microfono giù, ovviamente nel perfetto rispetto delle norme, andiamo in via Rismondo. Perché andiamo in via Rismondo? Perché mi ha segnalato qualcosa. Ecco perché mi volevi cosa mi volevi segnalare, dai, ma non ci sono tante c'ha lo stabilizzatore. Ho capito cos'è che mi volevi segnalare, Ivo. Recepito, non lo dico, ma sicuramente si è capito. Ma lo stabilizzatore di Angelo avrà fatto il resto.
2: Allora, voglio ammettere che era particolare, una strada così piccola, così corta, no, e così centrata, allora, alla città.
1: Per chi è in radio, avete sentito che anch'io la mia voce si sobbalza un po'. Sostanzialmente, io mi ha
2: detto, sorpreso, tu non pensavi.
1: Tra l'altro, io ho un mezzo abbastanza pesante, perché ho un fuoristrada, no? Però ci sono degli avvallamenti, devo dire che. Sì, hai visto anche Angiolino che c'ha lo stabilizzatore nella telecamera?
2: Pensa se, ma fate la prossima volta, le dovevi appoggiare sul cruscotto.
1: Vabbè, comunque.
2: No. Mi sono meravigliato perché onestamente in questo mese che abbiamo trascorso abbiamo visto stendere tanti veli di catrame, sì, in città. Non possiamo dire no, tant'è che c'è la famosa vecchia battuta: ci vorrebbero le elezioni una volta al mese, così almeno
1: non ci rivado al Giotto a misurare l'altezza del catrame, perché dopo se no quella ci fu una signora che si è arrabbiata su quella buca.
2: Allora, se ci sono le elezioni il 24 e 25 maggio e c'è subito il sindaco, ci può tornare il 26. Se non c'è il sindaco, ci torni il 10 di giugno.
1: Ma mi spieghi una cosa, no? Se uno in un post o in un video come ho fatto quello di via Giotto, che faccio vedere la buca e mi chiedo, attenzione, perché se quella buca non viene trattata bene, tra un anno c'è la buca, no? Perché me l'ha detto gente che lo fa di lavoro, no? Subito ti arriva il commento: Misuri, ma lei cosa ha da ridere su quella buca? Cosa c'è da ridere? La tratteranno, come la tratteranno, cara signora, vedremo tra un anno e mezzo, e poi io non faccio l'asfaltatore di lavoro, ma me l'ha detto chi lo fa, insomma, chi se ne intende? Tra un anno e mezzo vedremo se l'hanno trattata bene. Ma perché una si offende per una buca? O se la prende se io dico di una buca?
2: Perché?
1: Ma che è? È la titolare dell'agenzia che asfalta.
2: Sarà la mamma di un candidato. Che ne sai?
1: Che c'entra i candidati? Mica asfaltano le buche.
2: Ma insomma, l'asfaltatura si parla. Però vedi, lo sai qual è la cosa che mi fa un po'.
1: Dimmi.
2: Mi fa un po' pensare questa.
1: Sì.
2: Quella ti dice: ma che c'ha da commentare? Che c'ha da ridere?
1: Che c'ha da ridere? Cosa c'è da ridere?
2: Io c'ho da piangere, perché quella buca, quando fra un anno sarà saltata, la ripaghiamo noi.
1: E poi gli scrivere, ma signora, gli diremo: signora, guardi,
2: quanto costa? Poco, 500 euro. 500 euro sono un centesimo a testa.
1: No, ma ha premesso che le critiche sono belle, poi diverte anche ironizzarci sulle cose. Lo facciamo perché ridiamo, perché fa bene anche al viso, no? Mi pare.
2: Fa bene, ma questo bene è fatto per segnalare che le cose vanno fatte meglio.
1: Ma non è che tante volte ci sono dei aretini che amano le buche e le vogliono difendere?
2: Ah, quelle che gli piace il camel trofi.
1: Punto. Dai, ci fermiamo un attimo, poi ti porto nei giardini del... Pensavi che non ci fosse
2: del prato,
1: andato.
2: Del prato?
1: I più famosi giardini d'Italia, i più blasonati giardini di Arezzo.
2: Ma lo sai che tutti i giardini comincio con P? Il Pionta, il Prato,
1: il Parco
2: Pertini, il Porci.
1: No, me lo ricordo.
3: Radio Fly. Rewind. Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Rewind.
1: Eccoci qua, terza parte.
2: Prima di far vedere i filmati,
1: che c'è?
2: Mi fai dare un paio di notizie al volo, roba
1: lei,
2: da pochi secondi?
1: Lei ne ha facoltà.
2: Grazie.
1: Sì.
2: Belle notizie.
1: Oh, meno male, io do sempre notizie.
2: Nasce la giostra del Saracino, il gioco di carte.
1: No.
2: La tradizione aretina diventa un'esperienza da tavolo. Hai visto i giochi da tavolo, no? Come si fanno?
1: Sì.
2: Allora, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida fra quattro quartieri storici della città.
1: Che bello!
2: E quindi i quartieri conosciamo, la storica passione della giostra diventa un gioco da tavolo. E presto sarà, insomma, in vendita nei negozi. Sono 130 carte illustrate a mano. Bellissimo, si può giocare da 2 a 8 partecipanti, quindi.
1: Cioè, i cavalieri quanti sono, scusa?
2: Sono 8 cavalieri. Però si può giocare anche in 2, mica siamo sempre in 8 in casa,
1: però,
2: per
1: scusa,
2: giocare.
1: Scusa, però io bella cosa, però io sono il classico aretino attaccato al soldo, ma sì. I royalty ce le pagano sia la città di Arezzo.
2: Perché
1: il Saracino è aretino, che fai?
2: Ma non lo so chi l'ha fatto.
1: Scusa, vorrei pagare i diritti,
2: Non lo so.
1: E come non lo so? Cioè, tu fai un gioco, parli
2: però
1: del Saracino,
2: questo gioco
1: e non paghi nemmeno.
2: Questo gioco, dunque, questo progetto nasce dall'amore per Arezzo e la sua tradizione più iconica, spiega Tommaso Guzzo. Che non so chi sia, ma penso che sarà il produttore di questo gioco. Insomma,
1: che avrà pagato i diritti
2: alla società. Si chiama.
1: Non c'è l'ente giostra, a quell'istituzione giostra.
2: Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRL con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Giostra del Saracino. Quindi, come vedi.
1: È a pagamento.
2: La giostra c'è. È a pagare, lo compri.
1: E allora non va bene, devo pagare i diritti. E che se storia è, cioè, voglio dire, ma va bene.
2: La giostra del Saracino, se questo gioco si diffondesse in Italia, è un bel mezzo di pubblicità questo,
1: Ho capito, no. Ma mica te lo regalano,
2: Invece,
1: te lo devi pagare le carte.
2: A te piacciono gli affari, i begli affari? Ti piacciono?
1: Guarda che affari che hanno fatto con questo, una giostra allora millenaria, ci fai le carte, non ho capito io.
2: Allora, dal 22
1: l'ho detto in aretino, l'ho detto.
2: Dal 22 al 24 maggio,
1: che succede?
2: Ci sono al centro affari, che poi si chiama centro, si chiama Arezzo Fiere Congressi, centro affari non si può dire più. 10.000 vendono 10.000 scatole a sorpresa.
1: Che vuol dire?
2: È una cosa che sta andando molto di moda in tutta Italia e in Toscana in modo particolare.
1: Cioè?
2: Sono le blind box che vendono i pacchi che vengono restituiti ad Amazon e che non sono rivendibili perché magari hanno il cartone rotto, hanno è stato sbollato, eccetera. Fanno dei pacchetti a sorpresa e tu li compri, capito?
1: Che bello!
2: L'ingresso è gratuito. Io penso che ci sarà il mondo.
1: Ma io vado a scegliere i più grandi, quelli più grossi,
2: capito?
1: Li prendo io, no? Scusa.
2: Quello è
1: più grosso.
2: Comunque
1: magari
2: ci sarà
1: addirittura
2: metteranno la musica, saranno DJ che fanno animare.
1: Pure,
2: giochi per i bambini, ingresso gratuito. E l'hanno già fatto in Toscana, a Figline, Firenze e ora Arezzo, l'hanno fatto a Riccione, ad Ostia, Follonica. 10.000 pacchi portano.
1: Che spettacolo! Vabbè, però li fanno pagare.
2: Sì,
1: vedi perché devono pagare le carte.
2: Non ho capito se c'è una se fanno tipo asta, se fanno.
1: Speriamo che vada tutto al calcio. E io, sai, mi piace.
2: Quello sarebbe bellissimo.
1: Le cose di beneficenza mi piace divulgare tutto quello che sono a pagamento, se no no. Va bene, allora senti, ci vogliamo andare in questi giardini.
2: Andiamoci, vai.
1: Allora,
2: ti dico notizie, subito, ma non sono divertenti come che sono.
1: Ti dico subito che sono andato nei giardini porcinari semplicemente per dire siamo qui, siamo a Poggio del Sole. Non andiamo a salutare il nostro Piero, oggi non l'abbiamo intervistato perché insomma.
2: Però lui è candidato?
1: Non è candidato.
2: Oh, però guarda che è difficile trovare 2 o 3 candidati non candidati.
1: Io faccio la svelta, non ti invisto per nessuno. Poi vedrai che qualcuno viene lì a farsi intervistare apposta.
2: Ah, ma,
1: sì? Sì, guardati.
2: Dove sei stato oggi?
1: Nei porcinai. Andiamo. Ci andiamo?
2: Vai.
1: Ormai appuntamento fisso, lo sapete tutti. Controlliamo come stanno i giardini riconsegnati alla città dei porcinai. Prima di tutto vediamo l'idropolitrice che deve aver avuto una potenza veramente incredibile, perché niente, non se ne vanno queste strisciate, anzi non ho capito perché non si ricolorano meglio, però questo è e andiamo. Però c'è una novità, caro Ivo, ci sono, guarda, i cartelli nuovi. Guarda che bello, Ivo, sono stati messi dei cartelli nuovi, ma soprattutto, caro Ivo, vogliamo la sicurezza? E allora eccoci qua, abbiamo la telecamera della, le due telecamere che vedete inquadrano i giardini del Porcinai, chiamateli come volete. C'è, poi Angelino, riprendi questo che c'è scritto, c'è anche tutto, proprio c'è l'informativa completa sul trattamento dati, come giusto che sia, e ovviamente questo è molto importante. Andiamo a vedere se ci sono altre novità in questi giardini. Noi la scorsa settimana, se ricordate, abbiamo documentato un po' quello che era l'erba che si stava seccando. Vediamo se è sempre così. I colori rosso bianco di questi fiori a campanellina, che non identificano nessun quartiere, spero, no? Perché altrimenti sarebbe un po' una cosa, sono, diciamo così, una miscellanea di con altri colori, formano una miscellanea, un caleidoscopio con altri colori che si trovano a terra, rosa, celeste e anche giallo, interessante. Purtroppo sono rifiuti. Verso la parte più verso Santo Spirito, chiamiamola così, ci sono altre due telecamere e in totale, da quello che riesco a vedere qui, sono state montate 8 telecamere che riguardano i giardini a Porcinai. Se ci sono altre novità, questa è molto bella, l'erba sembra migliorata questa settimana, quindi di sicuro ha piovuto, no? Però qui sto continuando a chiedere se qualcuno vede innaffiare, anche segni di innaffiamento. Mi dicono di no, però non ho una prova contraria. Dovrei venirci la notte, perché l'assessore Casi ha detto che innaffiano la notte, quindi la notte però io non ci vengo. Per darti un'idea, Ivo, di quelle che il cambiamento che c'è stato, comunque miglioramento dei giardini, perché quando le cose sono positive dobbiamo dirlo, la scorsa settimana avevamo documentato questi stessi luoghi che vedi adesso, effettivamente sono più verdi, sicuramente il meteo ha fatto il suo, però chissà che questa erba in qualche modo abbia una reazione ritardata che quando poi si ingiallisce poi ridiventa verde, riprende, non lo so. Andiamo. Adesso siamo nell'area che è diciamo vicina al quartiere di Porta Santo Spirito. C'è da dire che su questi piccoli servizi che facciamo, ovviamente destinati alla cittadinanza retina e ci esprimiamo con l'idioma retino, qualcuno ha consigliato, dice, ma perché non affidiamo i giardini direttamente al quartiere? Sicuramente, dice, ne avrebbero più cura. Ora di preciso non lo so, però facciamo un giro e vediamo che insomma la cosa rimane sempre il fatto dell'inciviltà delle persone, perché effettivamente c'è molta, devo dire, c'è molta immondizia e questo quartiere o non quartiere forse potrebbero farci poco. Vediamo che c'è una grande moltitudine di pennuti che ganzi sono anche belli, guarda qua. Siamo a conclusione del solito giro che facciamo qui nei giardini. È bello trovarli più verdi, questo ve lo devo dire, ma è anche brutto però vederli più sporchi. Purtroppo la civiltà delle persone, non possiamo che prendere atto di quello che è. Una cosa però, Ivo, te la voglio dire in sincerità. Io e Angelo andiamo col microfono.

0: Vabbè. Vabbè, diciamo che Angiolino ha fatto un taglio e cuci, te lo devo dire, perché erano successe delle cose, insomma, un po' particolari. Che cosa mi dici di questa sicurezza?
1: Che ha piovuto, te lo garantisco, perché ha piovuto anche a casa mia, quindi ha piovuto bene. Cosa dico? Bene, se diventa verde l'erba, va bene anche se è la pioggia che l'ha fatto diventare verde. Un impianto di irrigazione deve funzionare, nuovo di zecca deve funzionare, facciano quelle che vogliono.
0: Ok. E telecamere ti piacciono?
1: Ce la portino con i bicchieri. Le telecamere per me non danno noia, io non ho paura delle telecamere. Spero che qualcuno le guardi. Anche questo, insomma.
0: Vabbè.
1: O se devono servire.
0: Le telecamere erano nel complesso di 1.300.000 euro?
1: Non lo so.
0: Va bene. A buon intenditor, come si dice?
1: Poche parole. Possono servire le telecamere se avviene un episodio. Insomma brutto, una rissa, una discussione, qualcosa, chi ha l'accesso a quelle immagini magari può riguardare,
0: magari se ci avevano messo anche telecamere un pochino più blasonate, no?
1: Sono da 50 euro
0: non mi specifico. Troppo, perché non voglio 100. Assolutamente. Ci sono tanti intenditori di telecamera ad Arezzo, sai che Arezzo con gli orafi c'è tante aziende che montano le videosorveglianze. Fatevi un passaggio ai Giardini e Porcinai, date voi un'indicazione di quello che possa essere quelle telecamere e chiudo qui. Sicuramente buoni, sicuramente belle, sicuramente.
1: Mi sembravano un po' basse. No?
0: Non dico niente, vabbè, lasciamo perdere. Senti, invece adesso se vuoi ti porto da un'altra parte, perché io cittadine l'ho fatte. No. Mi hai mandato in un posto che io non conoscevo. E quando vado nei posti.
1: Vedi,
0: che quando non...
1: dici io Arezzo la conosco tutta, io la conosco
0: no,
1: tutta.
0: No, non lo conoscevo quel posto lì.
1: Ma ti faccio fare altre stradine che non hai mai visto in vita
0: tua. Prepara. Allora, adesso siamo andati nel come si chiama? Camminamento, apertura del camminamento da San Clemente a San Lorentino, che hanno fatto quell'area.
1: Sì.
0: La guardiamo?
1: Vai. Vediamo come andate.
0: Ivo, sono venuto qui dove mi hai detto tu, da Porta San Clemente verso Porta San Lorentino, in questo che mi hai detto, descritto come un camminamento che hanno riaperto da poco. Andiamo a vedere, perché al momento sto trovando solo, a parte la difficoltà di parcheggio e tante macchine, non so se è questo il camminamento. Vediamo. Noi siamo arrivati qui all'altezza che vediamo la caserma della Guardia di Finanza lì sulla sinistra e vediamo questo parco, cos'è? Nuovo, in effetti. Penso che sia questa a cui ti riferivi, sì, anche perché devo dire che la pavimentazione, il selciato, chiamatelo come volete, sapete che io non mi intendo molto di cordoli, no? Né di travertino né di marmo, che dicono che sia un marmo povero. Quindi, però al di là di questo, assomigliano a quelli dei giardini del Porcinai, quindi probabilmente questo l'intervento, ecco, questo intervento di questo camminamento, come viene chiamato, sì, comunque che sia nuovo si vede, qui anche qui non so se ci sarà l'irrigazione o meno, l'erba non credo che sia stata fatta, cioè portata quella rotoli, credo che sia autoctona questa tipo di qua. La pavimentazione, questa si ritorna ad avere quel bel selciato dei Giardini del Porcinai e
2: vedrò, non mi torna qualcosa.
0: Vabbè, ma
2: guarda là,
0: non si capisce.
2: Guarda là, tutto
0: non
2: cemento.
0: Si capisce. Io qui non c'ero mai venuto, ammetto la mia ignoranza, ma cos'è tutto questo cemento così?
2: Ma che si consiglia?
0: A scianfo, ogni volta uso questo termine, a scianfo. Guardate qua, bello, no, per niente. Vabbè, forse è questo il problema. Qui però c'è da dire che l'idropulitrice non c'è passata. Ecco, state buoni con l'idropulitrice.
2: Ma che si consegna roba così?
0: Che dire, è questa forse l'aria rinnovata, oggetto dell'intervento? Da quello che mi sussurrava una persona, Ivo, mi dicono che qui c'erano degli orti, degli orticelli dove, insomma, c'era della gente che veniva a passare del tempo, a coltivare qualche pomodoro forse, e insomma sono stati cacciati, cioè sono stati mandati via per fare posto a questa cosa. Vediamo anche qui l'erba, il manto erboso che è un po' a chiazzi, anche perché devo dire una cosa, Angelo, si viene a vedere, questa è terra riportata, non può essere terra del luogo.

0: Lo so, boh, sembra quasi ghiaia, vabbè. Però ci sono le ciliegie. Oh, questo ve la facciamo vedere. A questo punto non so le ciliegie di chi siano, però si potrebbero mangiare secondo te, Ivo? Non lo so. Sì, no, è proprietà dello Stato, del Comune. Che dire, abbiamo fatto anche questa passeggiata. E, beh, comunque sembra, dà una sensazione di nuovo. Ma perché ci hanno lasciato tutta quella roba, tutto quel cemento? Ma insomma, il selciato ad Arezzo non gli vogliono male questa gente, io non capisco. Bene, Ivo, spero di averci preso. Ciao a tutti. Ivo, stavamo andando via, ma il mio caro e fedele Angiolino mi ha fatto notare una cosa. Qualcosa di vecchio è rimasto. Una fontana, una cannella, come si dice ad Arezzo, e funziona anche, oltre un manufatto che ci racconta la storia di questo posto, che potremmo anche definire però il posto della doppia fontana, perché qua abbiamo anche il nuovo. Vediamo se funziona. No, questa non funziona, però la vecchia sì. Bello, ciao. Allora Ivo, che cosa si lasciami perdere sulla mia ironia.
1: C'erano gli orti lì che...
2: Sì, però ascolta, ora io non voglio essere Pierino la Peste. Hai visto che bello quel selciato? Ma lo consegni con tutto quel cemento in quella maniera lì? E quando va via quel cemento? Se ritorna lì... E lo consegni così? E quello è il lavoro consegnato,
1: ma
2: bello?
1: Soprattutto lo prendi consegnato così e non dice la ditta di rimettere.
2: Ma l'hai visto? Ma l'hai visto, ma brutto? È tutto macchie.
1: Lo so.
2: Vabbè. L'erba lì a chiazze, e sicuramente in ultima parte la terra lì non è terra nostra, lì è riportata, terra sembra sabbia grossa, non so io.
1: Sicuramente riportata.
2: Vabbè, quindi un'opinione c'era stata.
1: Un'opinione, l'idea è bella di aver riaperto questo camminamento fra le due porte, eccetera, tutto quanto.
2: Quanto sono costati, lo sai?
1: Non lo so, mi sfugge, quindi non voglio dire.
2: Vabbè, non diciamo cose magari
1: che non conosco.
2: Esatte, no, esatto.
1: Anche perché in realtà il passaggio c'era, è stato risistemato con la pavimentazione, con i cordili, con questa roba qua, insomma. Ecco. E togliendo quell'area a chi la usava, non so nemmeno chi la usasse, se lo faceva così. E come fanno tanta gente lungo i corsi d'acqua, visto? A volte ci sono dei pezzetti coltivati, no? Non è che sono di nessuno, quelli sono del demanio magari. Poi ci fa due pomodori e nessuno gli dice niente. L'importante è che ci mettano le baracche.
2: Non è brutta quell'area, chiariamo.
1: No, assolutamente.
2: Non è brutta. Però
1: dentro
2: anche
1: le mura
2: lì,
1: in quel modo è bellissimo.
2: Sì, però voglio dire, abbi pazienza. A parte che il camminamento di chi? Di là c'è la strada, c'è le macchine,
1: so.
2: C'è, poi ci sono degli impianti sportivi che la gente ci va, quindi è anche giusto.
1: Andare.
2: Vabbè. Adesso ti svelo una cosa. Radio Fly ha preso un drone oggi.
1: Ah.
2: Eravamo curiosi, sentivamo un rumore proveniente da una zona lì centrale di Arezzo, ma cosa starà succedendo?
1: Non è che era un drone ucraino o russo?
2: No, ebbene sì, devi sapere.
1: Ha trovato un drone da guerra in un'isola greca, nascosto, ucraino?
2: No, non la so.
1: Hanno trovato un drone nascosto, quindi messo lì, di fabbricazione ucraina. Poi se ce l'hanno mandato gli ucraini o i greci non si sa, però insomma.
2: Comunque ascolta, ti ricordi, tanto per riandare ai giardini ormai famosi con la P, che tu hai detto, tutti, è vero, tutti con la P, tutti con la P, cos'è che sotterrarono, che poi
1: i
2: sicuramente
1: bomboloni,
2: sì,
1: bomboloni
2: che
1: sono neri.
2: Vuoti sicuramente. Abbiamo scoperto un nuovo UFO ad Arezzo, te lo faccio vedere.
1: Allora UFO, non
2: col
1: drone.
2: Col drone. Caro Ivo, devi sapere che Radio Fly ha acquistato un drone, quindi quel drone ti fa vedere cosa sta succedendo anche all'interno di quell'area che ti ricordi, no? Qua, questo è il parcheggio della Cadorna, ecco cosa sta succedendo. Stanno sotterrando un'enorme cisterna come i giardini del Porcinai. E guardate bello quanto impianto solare c'è. Da notare su questa casa dei lavori, no? Come si chiama? Da notare una cosa particolare, il drone allarga. Che è successo a quel camino che è tutto impattettato? Chi lo sa? Comunque intanto guardiamo i lavori di questa tubazione dall'alto del drone di Radio Fly. Ciao! Vabbè, insomma c'era un po' di vento nel drone.
1: E che cisterna era?
2: Questo non è.
1: Una volta le cisterne così le mettevano per il gasolio.
2: Però una cisterna di
1: plastica,
2: sì, sarà di acqua.
0: Ivo, non mettere anche tu i dubbi di queste cose.
1: Un palazzo nuovo in quel modo, a che gli serve la cisterna?
0: Io sono più curioso di sapere perché quel camino è stato imbustato e incamiciato, ci piove.
1: Ancora magari non è pronto,
0: speriamo che non ci piova. Senti, c'è l'ultimo filmato.
1: Curiosità, ma perché stavano lavorando intorno a quel palazzo?
0: Non lo so.
1: L'hanno inaugurato 20 giorni fa.
0: Ma vuol dire che gli mancava la cisterna?
1: Ah, che l'hanno inaugurato a fare?
0: Il drone non mente, l'hai visto? Vabbè, ti porto nell'ultimo servizio, ormai oggi è tutto un servizio.
1: Vai.
0: Allora, qui devo dire una cosa, devo fare una precisazione. Mi ha incuriosito questo luogo che era un po' di tempo che non frequentavo. Esatto.
1: Sei stato all'asilo?
0: È vicino a casa tua.
1: Sei stato all'asilo?
0: Perché?
1: È un luogo che non frequentavi da un po' di tempo.
0: No, quello si parla dell'età preistorica, se si parla dell'asilo da parte mia. No, passando, ho visto questa struttura completamente imbustata, con dei teli di plastica.
1: Sarà come quel camino che hai visto?
0: No, e allora mi sono fermato e ho detto, ma qui non ci doveva venire una casa di comunità, qualcosa del genere?
1: L'ospedale di comunità.
0: Sì, fatto tutto di legno, tra l'altro.
1: Siamo in via Alessandro dal Borro.
0: Esatto.
1: Fuori dall'uscita della doppia canna del Baldacchino. Daccio verso Pescaia.
0: Esatto. Allora lo premetto, il servizio lo vedi, però io anche dopo chiesto lumi a Rup, che è una persona, secondo me un politico, non lo dico chi è, insomma, per una correttezza, però diciamo che quello che ho detto lì d'impatto così me l'ha confermato dandomi anche delle motivazioni che poi spiegheremo.
1: Vediamo.
0: Ok, intanto
1: vediamo.
0: Guardiamo.
1: Ti avvicini troppo a casa mia, non è che vieni a fare il film da casa mia.
0: No, infatti volevo tanarti da qualche parte, ma non ci sono riuscito.
1: Va bene, vai.
0: Aspetta, perché non l'ho caricato il video, quindi se non lo carico ovviamente cosa
1: devo dire? Quanto ci metti? Due secondi o...
0: Ma già fatto.
1: Che efficienza.
0: Caro Ivo, questa ripresa mi pare che sia un po' un esempio di quello che stiamo vedendo in questa struttura che è un po' di tempo che non ci venivamo e Angelo me l'aveva segnalata. La struttura che ricordi mi colpì particolarmente perché è fatta con del legno, la struttura probabilmente principale, insomma, no? A parte i muri portanti, c'era le colonne portanti, però c'era molto legno. Ecco, qui vediamo che praticamente sembrerebbe che sia tutto fermo. E di là è stata coperta con dei teli. Però onestamente non sappiamo, questo doveva essere un qualcosa tipo casa di comunità, andiamo a vedere adesso il cartello, però è tutto fermo, dovremmo sentire il RUP che conosciamo bene, non lo citiamo in questo momento perché siamo in par condicio, però colpisce il fatto, se andiamo di qua, non so se ci stanno lavorando meno, però parrebbe di no. Ora, non vorrei dire cose inesatte, io relaziono solo quello che vedo, ma onestamente da primo acchito questa struttura che era partita, devo dire, abbastanza in pompa, come vedete adesso pare che non ci siano lavori. Ma se andiamo al cartello, vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più. Perché non ricordo, il piano nazionale PNRR, ovviamente, missione 6 salute C1, investimento 1.3, ospedali di comunità, intervento di realizzazione ospedali di comunità via Laschi Arezzo, inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 300 giorni, però io non so. Ivo, siamo vicini a casa tua, magari ne sai più te di queste cose, ma a me sembra che qui posso anche sbagliare, ma sicuramente sbaglio, però mi pare che qualcosa, per come era partita questa cosa, qualcosa si è fermato. Mi sarai dire qualcosa di più tu questa sera? Ciao. Ecco, e io ti lancio la domanda: mi sai dire tu qualcosa più di...
1: Ma sono qui apposta.
0: Lo sapevo.
1: Farti luce su questo.
0: Tu
1: mistero.
0: Sei un pozzo di conoscenza.
1: Allora, la questione è molto semplice. Questo è un ospedale di comunità, ne stanno nascendo in Toscana, credo, o 16 o 18, una cosa del genere. In vari posti, ovviamente i progetti non sono tutti uguali, questo l'hanno fatto totalmente con il sistema ecologico al 100%, sì. Quindi la prima struttura tutta è in legno, un po' come è successo anche all'ITIS, la prima struttura tutta è in legno, non va su di piani, rimane a piano terra, quindi non ha bisogno di cose portanti di altra natura. È stato già esternamente tutto quanto coibentato con le contropareti, come avveniva con il 110%, è un tetto in piano, quindi l'avranno, penso, incatramato tutto sopra. La parte che vedevi accanto dove facevi le riprese sarà il luogo dove arriva l'ambulanza, quindi quello non sarà chiuso, sarà un luogo aperto. Lì ogni tanto si vedono le persone a lavorare, devo dire la verità, non è sempre deserto.
0: Allora, diciamo che ci sono passato tardi stasera, sì, io dicevo più che altro l'avanzamento dei lavori.
1: Non vedi mai 10 operai, ne vedi due, tre, tanto per essere chiari. Hanno portato via nei giorni scorsi la montagna di terra che c'era quando hanno fatto lo scavo, veramente una cosa, ci hanno messo 3 giorni con una ruspa gigantesca, uno scavatore gigantesco e 3 camion grandi davvero, eccetera. Non fuggono. Io so che deve finire entro il 2026, ma non ho idea quando.
0: Sì.
1: Però se sono i 300 giorni dal dicembre del 24, sono già scaduti.
0: Io ti dico la mia, perché dopo io ho chiamato questo RUP, ovviamente. Sì. È stato gentilissimo e mi ha spiegato questa cosa. Questo intervento rientra in un appalto che è stato preso da Invitalia. Invitalia, esatto. Quindi ha preso questi appalti in tutta Italia e poi li ha frazionati in varie zone. Purtroppo il problema qual è? Che sono stati fatti dei ribassi e molti che hanno vinto l'appalto non riescono a trovare anche a chi dare il subappalto, da quello che mi ha detto. Sta di fatto che lì effettivamente la ditta, che è una ditta siciliana che ci lavora, ha i suoi tempi e purtroppo non puoi recidere in questo caso i contratti, perché si tratta dei PNRR, e quindi effettivamente i lavori stanno andando a rilento, perché io mi ricordo benissimo che fu veramente veloce la messa in costruzione di questa cosa. È quello che mi ha colpito, cioè dalla velocità con cui fu creato all'inizio, mi pare, infatti lui mi ha confermato questa cosa qua. Effettivamente dice, questa è purtroppo che non una cosa che non succede solo qui, ma in altri luoghi, dappertutto, per questo problema con l'azienda. Non è facile oggi questo tipo di intervento.
1: Quando sono partiti i lavori per queste, al plurale, case e ospedali di comunità, tutta la Toscana, fu detto appunto che in un anno e due mesi al massimo sarebbero arrivati. Infatti 300 giorni sono un anno e due mesi, ci sono il sabato, la domenica, qualche festività, eccetera, e non ci siamo ancora, non so quando finiranno. Questa struttura non è costa poco, costa 1,6 milioni.
0: Allora io l'ho visto.
1: Non sono
0: il cartello,
1: proprio due spiccioli, capito? Quindi voglio dire, potrebbero lavorarci anche una certa intensità. E tra l'altro, accanto, andando verso il Pionte, ne deve nascere un altro gemello, perché lì sono previsti 2 piccoli ospedali di comunità. E non lo so quando finiranno. Ci lavorano a spizzichi e bocconi poche persone.
0: Ma io lo sento dire questo problema, il problema della manodopera, quindi il personale, tu sai che ormai è una cosa che, diciamo, possiamo giocarci quando vuoi, no? Però c'è da dire che spaventa un po', secondo me, questa cosa. Che devo dirti? Non lo so. Va bene, senti, noi siamo al fondo.
1: Allora, però da una notizia al volo, se me lo permetti, che questa... Civitella Valdichiana, dalla regione 450.000 euro per il Museo della Memoria.
0: Bello.
1: Sarà realizzato il Museo della Memoria per l'eccidio che provocò la morte di 159 persone. E tutto questo, il 29 giugno del 44 ci fu la strage, tutto questo avviene a Civitella. Invece, notizia di una persona, c'è un nuovo direttore che governerà, beh, giusta la parola, la Fraternità dei Laici. Alfredo Provenza, che era il precedente direttore, è andato in pensione, hanno fatto un concorso, un bando, e la nuova direttrice si chiama Paola Caravelli, che era già all'interno dell'amministrazione comunale.
0: Ah, mi sembra.
1: E comunque è stata nominata direttore della fraternita, che indubbiamente negli ultimi anni è stata molto valorizzata, ha fatto grandi cose, insomma, sia con l'azienda agricola, 1350 ettari tra Mugliano e Castiglion Fibocchi, tanta roba, e sia anche con la valorizzazione di quel palazzo, che è un palazzo storico di grande valore, del 1200, all'interno c'è il Museo dell'Oro, insomma, una cosa molto importante.
0: Va bene, allora io ti ringrazio, ti saluto, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì sera, 14 maggio, e chi ci ascolterà domani, venerdì.
1: Ma ora, a maggio, secondo te, quali sono le cose più importanti che si contano?
0: Fioriranno i peschi?
1: No,
0: fioriscono.
1: Ma cosa si contano a maggio?
0: Che si contano a maggio?
1: Le pecore si contano a maggio, ma quest'anno conteremo i voti.
0: Ivo, io non l'ho capita questo, va bene, te la faccio.
1: Non sapevi che a maggio si contano le pecore?
0: Ma che? Le
1: ma
0: pecore?
1: Sei di Rigutino e non sai questa cosa?
0: Ah, avete visto?
1: Se tu domandi quando si contano le pecore, si contano a maggio. Perché si contano a maggio? Perché Pasqua è passata, gli agnelli sacrificali sono già stati mangiati e digeriti, gli agnelli sono cresciuti, si deve fare lo spostamento da un posto protetto al bosco, alla campagna, per fare pascolare
0: arrivano
1: le pecore,
0: lupi, Mao.
1: E si contano le pecore, si dice
0: ma
1: le pecore,
0: dai,
1: si contano a maggio.
0: Ma
1: lo vedrai.
0: Ma questa ora,
1: invece quest'anno si contano le voti. Contano i voti.
0: Ma Ivo,
1: davvero?
0: Va bene, dai. Va bene, il nostro amico Ivo tutte
1: questa
0: le volte.
1: Non la sapevi.
0: Non la sapevo, va bene, ma non la sapevo. Va bene, dai,
1: allora,
0: ciao Ivo.
1: Non puoi parlare in diretta, Retiro, se non sai che le pecore.
0: No, ma prenderò ripetizioni. Ho deciso di prendere ripetizioni. Di dizione, anche di portamento.
1: Noi abbiamo anche un
0: Guarda, se anche di portamento,
1: abbiamo un collega che ti posso indicare, che è bravo nel portamento e nella dizione. È Roberto Francini.
0: La voce più bella, The Voice, Roberto,
1: della televisione, delle radio. Lui è nato con le radio, 50 anni fa.
0: Ma vuoi metterla su voce? Insomma,
1: ha una voce, ragazzi, potente, bella, brillante. Ma soprattutto lui ha studiato la metrica e l'uscita delle parole di bocca. Sai che a me fece una volta un corso e sono bocciato, ovviamente, perché mi mangio le parole nella parte finale del termine. Me le registra e me le fa vedere con.
0: Aspetta, io penso che però lui abbia anche un altro collega. Perché collega anche lui, che in studiare dizione penso abbia preso anche lui il 10.
1: Luca Tosi. Ha imparato da un grande attore.
0: E chi è?
1: Che era Frangipani, babbo di Fabio.
0: E allora non finiamo più. Alla fine ci arriviamo più. a te, sono convinto.
1: Io sono quello somaro, quello sciuco che non è mai riuscito a parlare per bene.
0: E ti volevi candidare a sindaco, cioè fammi
1: a
0: capire.
1: Sindaco mai. No.
0: Ci saresti stato tu nel mezzo a quei sei?
1: Nel mezzo saremmo stati sette brutto.
0: Te lo immagini, no?
1: Sette nani.
0: Ivo Brocchi.
1: Sette nani.
0: Dimmi la verità, ma l'avresti fatto il sindaco?
1: No, non credo, mi avrebbe votato nemmeno mia moglie.
0: No, io ti votavo, io lo dico, guarda, il voto è segreto, ma te l'avrei dato.
1: Ma non c'è mica mia moglie, scusa, quindi.
0: Va bene, dai, ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.
1: Ciao a tutti, cari amici.
0: E un saluto a tutti i telespettatori di Arezzo TV che vedono il mio grande amico direttore Ivo Brocchi. Ve lo metto anche in screen, così lo vedete ancora meglio. Ovviamente salutiamo tutto lo staff di questa TV aretina e noi appuntamento...
1: A giovedì prossimo.
0: Bisogna vedere.
1: Con la diretta.
0: Bisogna vedere.
1: Perché?
0: Se mi trovi a contare le pecore.
1: Ma quante ce n'hai? Allora.
0: Ciao.
1: Come Polifemo, le conti a una per vedere se qualcuno passa.
0: Sì, esatto. Mao, ciao.
3: Avete ascoltato Senza Tempo.

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e la festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il Tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona a tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Radio Fly.
0: Rewind.
4: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Chesapeake.

0: Ale ha girato, Ale. Ha girato.
1: Ti girano?
0: Sì, no, ha girato.
1: Ma pensavo ti girassi.
0: No. Girato lì.
1: Già che c'è il vento che fa girare le pale.
0: Sì, appunto.
1: Quindi oggi... che non ti faccio girare anche te le pale.
0: No, assolutamente. Era, sai che il video me ne dimentico sempre, no?
1: Lapsus.
0: Sì, lapsus. Dai, ma non mi posso vedere, quindi farò finta che sia di essere un altro.
1: Oh, c'è qualcuno che fa dei lapsus più gravi,
0: sì,
1: scambiando e sbagliando omicidi, quindi dai, sul video lo si può fare, lo puoi fare, dai.
0: Sì, cioè, allora c'era il lapsus, perché esiste un lapsus anche grafico quando scrivi, che si chiama lapsus calami.
1: Senti.
0: Però sul video è lapsus video.
1: E invece ci siamo in video, siamo in audio, siamo sul dub, saremo nel podcast, ma chi ci ascolta
0: saremo in replica.
1: Ma chi ci ascolta sa che siamo già nel podcast, siamo quindi saremo non conta più.
0: Non conta più.
1: Quindi è un po' come con la replica di domenica.
0: Sì, domenica sera.
1: È inutile dire domenica sera c'è la replica se voi state ascoltando già di domenica. Lo sapete che domenica c'è la replica, no?
0: Vabbè, è sottinteso.
1: Oggi si inizia bene. Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Biplano, 2 ore di musica, come sempre di grande musica. Grande soprattutto perché la scegliamo noi, quindi non può che essere grande per noi. Quindi Mauro Giovacchini e Stefano Fragai con voi, questo è il Biplano, queste sono le frequenze di Radio Fly. Radio Fly che potete ascoltare in mille modi, il tradizionale FM, il DAB, lo streaming, il video su Facebook, il video nel nostro sito radiofly.cloud, insomma c'è tutto.
0: Sì, perché abbiamo anche il sito, sì, lo streaming, abbiamo tutto quello che hai detto, più ci abbiamo anche le trasmissioni, ultimamente ci stiamo diciamo migliorando come telepatia. Le trasmissioni telepatiche, sì, no, io sono già proiettato per altri 50 anni della radio del futuro.
1: Con la telepatia.
0: Con la telepatia, quindi anche da un'altra dimensione, fra un X numero di anni, no, quando non ci sarò più, farò le trasmissioni telepatiche. Non so se sarà Heaven Radio. O Hell Radio o Limbo. Se è Limbo, è Limbo Rock. Va bene,
1: è vero, pezzo fantastico,
0: appunto.
1: Limbo Rock.
0: E quindi poi da Limbo Rock posso andare in the ghetto, visto che ci sono, però sempre con il rock in the Casbah.
1: In the Casbah.
0: I shot the sheriff, però. E via. Basta. No, mi cheto.
1: No, so che non finiresti mai.
0: No.
1: Ne troveresti di associazioni all'infinito.
0: Che poi sono le mie libere associazioni, quindi se ascolta uno psicoterapeuta, uno è in grado di farvi un'analisi, diciamo, radiofonica.
1: No, penso che con te uno psicoterapeuta o abbandona subito,
0: sì,
1: oppure
0: prima di vedermi
1: oppure ha del materiale importante. No, ovviamente sto scherzando. Allora cominciamo, quindi primo brano ci arriva da un diciamo un rapper della nuova generazione, però che non arriva dal ghetto di Brooklyn oppure dalla trap italiana, ma arriva da Belfast, che ovviamente per questo genere di musica è un po' una città, una regione un po' ai confini, però è anche vero che in Irlanda negli ultimi anni sta accadendo di tutto dal punto di vista musicale.
0: Ci sono anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche delle industrie, è diventata quasi una sorta del paese del Bengodi, se aprono delle cose lì, no?
1: Non pagano le tasse.
0: E poi a parte questo, insomma, no, ce ne sono tante di queste cose. Forse, vabbè, mi limito a citare e andiamo avanti. Però l'Irlanda, questi movimenti, ora il rap degli irlandesi non può essere il rap degli americani,
1: certo.
0: Nel senso che comunque si assomiglia più al rock, no? Appunto.
1: E,
0: no.
1: E ovviamente l'artista che andremo a trovare, che è Kneecap,
0: che poi c'è un trio,
1: esatto, che poi lui mischia proprio l'inglese e il gaelico nella sua,
0: sì, cioè,
1: nelle sue rime.
0: Sembra detto questa premessa, dice: ma mischia l'inglese, il gaelico, ma perché, no? È un gruppo nazionalista? No, per certe usanze e tradizioni anche, ma in realtà è un gruppo molto indipendente, ma è anche molto radicalizzato,
1: sì, sì,
0: ma anche molto rivoluzionario, protesta, insomma, poi magari entreremo meglio nel dettaglio.
1: Molto provocatore, ma al tempo stesso anche ironico, raccontano l'Irlanda del Nord, quella di adesso, con molta rabbia, però rabbia che viene accompagnata dallo humor. Recentemente ho visto anche una foto di loro con Paul Weller, che hanno fatto qualcosa di studio, insomma, se ci mette il cappello Paul Weller, allora dai, vuol dire che il gruppo vale, perché è difficile che lui si esponga così tanto per sono validi.
0: È bello per una persona che ha meno di 60 anni, che ha fatto molta storia non solo del British rock, no?
1: Esatto.
0: Prima aveva anche delle accenni di punk, quindi
1: è partito,
0: viene da lontano, e quindi secondo me ha intravisto della stoffa.
1: E l'accoppiata che troviamo insieme, ovvero i Click Up con Kate Tempest è una delle voci, diciamo, anche più poetiche, più sensibili anche della nuova scena britannica, della Gran Bretagna. Lui fa un po' di spoken word, e però è uno che nei suoi testi usa anche molto la filosofia, ovviamente la filosofia vista da questo ragazzo. E a proposito di Irlanda, è Irish Goodbye proprio il brano che ascoltiamo, che anche questo gioca un po' sul doppio significato, cioè il saluto irlandese e andarsene senza avvertire, perché Irish Goodbye loro lo usano proprio, non salutano, quindi quello è il saluto all'irlandese. Quindi se io adesso prendo, me ne vado senza dire niente, è un saluto all'irlandese, però è anche un po' il distacco dalla memoria, dal trauma e da quella che ancora oggi, pensa un po', l'Irlanda del Nord viene definita come una patria ferita, e quello che è accaduto fino a pochi anni fa ovviamente ha lasciato una ferita
0: anche nei giovani, ce l'hanno dentro, e credo che sarà difficile che sparisca. Ricordiamoci che questo nuovo lavoro si chiama Fenian e Knee Cap, alla terza l'ho detta bene, insomma, con il produttore Dan Carey, che ha, diciamo, meglio conosciuto anche per la sua collaborazione e la sua produzione di artisti post-punk contemporanei come Fontaine D.C., i Wet Leg, e quindi anche qui la dice lunga, è un rap comunque già che parte con un produttore che fa rock moderno, ma comunque con delle robuste radici che affondano nel passato. E quindi io direi di andare a ascoltare.
1: Andiamo ad ascoltarlo,
0: no?
1: Questo pezzo veramente molto bello di Click Up con Ok Tempest, questa Irish Goodbye per cominciare.

0: goodbye.
1: Irish goodbye, Knee Cap con Kate Tempest.
2: E che bel flood che ha questo brano, dai, una bella, veramente a me piace molto.
1: È il secondo lavoro, Finian, no? E quindi diciamo che sembra passato un sacco di tempo, in realtà sono passati un paio d'anni, mi sembra, dal primo lavoro.
2: Poi è bello che si siano messi insieme loro e Kate Tempest, che secondo me è un personaggio fra i più interessanti delle nuove generazioni di artisti che arrivano proprio dalla Gran Bretagna.
1: C'è questa commistione, no? Anche tra una sorta di pop, poi c'è il rap e anche un po' di musica traditional irlandese. Non per niente il brano si chiama Irish Goodbye, no? Un arrivederci, un saluto. E loro sono stati incriminati, ricordiamoci, una curiosità, perché i loro testi poi hanno dei risvolti sociali, umani,
2: molto politici,
1: critici, qualche volta direi anche caustici, sarcastici, per aver esposto durante un concerto a Londra una bandiera a sostegno di Hezbollah. Quindi addirittura gli hanno fatto causa, però è stato prosciolto, no? il band leader, il frontman, e vabbè, poi si sono esibiti subito dopo al festival Glastonbury e Coachella, e quindi insomma sono anche cose, festival molto importanti per la musica, non solo del Regno Unito ma internazionale, no?
2: Anche Kate Tempest ha fatto un album da non molto, da meno di un anno se non sbaglio, e i suoi testi sono molto belli perché parlano proprio un po' del dolore, un po' della crescita di questo ragazzo ancora giovane, ma che insomma ha veramente sa scrivere molto bene quello che accade dentro, e insomma veramente molto bravo. Allora, questa puntata sarà un po' divisa a metà fra brani nuovi che sono novità discografiche,
1: tante cover
2: e cose vecchie, molto vecchie,
1: e più qualche signora,
2: qualche lady e quindi insomma avremo brani nuovi e brani invece vecchissimi,
1: alterneremo, le lady hanno una statura elevatissima, naturalmente come statura non parlo quella fisica ma la statura carismatica, musicale, gente che
2: artistica,
1: ha lasciato l'impronta nella storia della musica, che ancora oggi vive dentro di noi. Mi immagino quanti musicisti che hanno ascoltato porteranno con sé il suono. Per fortuna, a parte una, mi sembra, di quelle di oggi, il rimanente è vivo, perché cioè, per una non fa più ormai da tempo la musicista, la cantante, ma fa la pittrice.
2: Sì.
1: L'altra invece dice sempre che è una pittrice, ma nonostante grandi problemi di salute e un'età abbastanza, diciamo, ancora fa musica, no? Anzi, mi sembra che ha annunciato addirittura una piccola tournée. Poi non so se è vero, perché con tutte queste bufale che girano, neanche le mozzarelle vengono più buone.
2: Altrimenti nascondi troppo, ovviamente. Mauro sta parlando di Johnny Mitchell, che però troveremo più avanti. Adesso invece un'altra novità discografica ci arriva dal progetto di Glenn Donaldson, The Reds, Pinks and Purples.
1: Nuovo singolo.
2: Questo è il nuovo album e nuovo singolo che andremo ad ascoltare.
1: È stato pubblicato il 24 di aprile.
2: Musica che diciamo in apparenza anche molto molto leggera, ma in realtà poi sotto ci sono testi fatti anche di pura nostalgia e di riflessioni e quant'altro.
1: Sì, chiaramente la parte più dark in questo singolo l'ha lasciata un pochino più da parte, emerge più
2: il pop,
1: forse
2: sì,
1: il pop, ma
2: sì,
1: soprattutto anche il suono delle chitarre, quindi viene forse
2: sì,
1: una cosa più light, più
2: il jungle pop si
1: sì,
2: chiama,
1: più light
2: quando ci sono queste chitarre che si incontrano,
1: esatto,
2: il jungle pop
1: più light, nel senso sia più leggero che più luminoso, quindi forse sì, più pop in maniera sintetica la definizione è più esatta.
2: Allora, quindi Haven of Love, brano, canzone che parla un po' di paradiso, ne parla di paradiso, ma di un paradiso in qualche modo perduto, un paradiso sentimentale che è stato perso, un po', dai, quante canzoni d'amore parlano di paradisi perduti? E questa è un'altra.
1: Sì, infatti c'è il ricordo, c'è la riflessione sul ricordo, ma c'è anche una sorta di cambio che significa comunque un avanzamento e guardare non solo al ricordo, ma al presente e soprattutto al futuro. secondo me, eh?
2: Sì, sì, è vero, però dai, c'è un po' il racconto, l'idea di questo amore, dell'amore perfetto che è stranamente è perfetto solo quando è finito.
1: Ma ti ricordi c'era quel brano dei Little Feat di Lowell George, Love is a perfect imperfection, che poi era perfect imperfection, no? L'amore è una perfetta imperfezione. Ce l'ascoltiamo, Stefano?
2: Eccolo qui, quindi The Reds, Pinks and Purples,
1: Heaven or

0: paradiso dell'amore, no?
1: Eh sì, Heaven of Love.
0: Glenn Donaldson negli ultimi, in soli 6 anni, ha scritto e pubblicato centinaia di canzoni e 9 album in 6 anni. No. La produzione non gli manca.
1: Non è poco,
0: sì.
1: E sotto lo pseudonimo, insomma, il moniker di The Reds, Pinks and Purples, quindi usando questi colori per definire la sua musica, colori che, come avete sentito, sanno anche, profumano tanto di nostalgia nelle atmosfere che si ascoltano.
0: Il rosso, il rosa e il viola, il purple.
1: Esatto.
0: Dovrebbe essere, sì, insomma, una sorta di viola, dai.
1: Sì.
0: Porpora.
1: Purple Rain, ti ricordi
0: Purple Rain? Me lo ricordo.
1: Eh sì, esatto, quindi questi erano The Reds, Pinks and Purples per continuare il nostro programma. E adesso, però, a proposito di nostalgia, di malinconia, andiamo a trovare forse l'artista che l'ha raccontata meglio. E mi è venuto, cioè, non è facile sempre scegliere una canzone di Nick Drake, perché è di lui che stiamo parlando, perché secondo me sono 3 album e ci sono, e tutte sono, tutte le sue canzoni sono veramente pure meraviglie. Però l'idea di ritornare un po' a Nick Drake me l'ha data Andrea Liuzza, che in questi giorni con la sua Beautiful Loser, che lo trovate fra l'altro su YouTube nella sua pagina, lui si diverte a fare questi video che sono una sorta di video podcast in cui racconta degli argomenti, e l'ultimo lo ha dedicato proprio a Nick Drake. Me lo sono guardato, dura poco più di 25 minuti, no? Minutaggio del genere, in cui racconta proprio la parabola, la storia di Nick Drake, e secondo me dice una tesi che condivido pienamente. Nick Drake non credo che sia morto per suicidio, io credo che sia stato un incidente, un'insonnia che lo portava ad un mal di testa tremendo, e credo che sia stato un incidente nel prendere più medicine di quelle che avrebbe dovuto, e ha superato la soglia, perché è vero che le sue canzoni erano tristi, però lui non era fondamentalmente una persona così triste, però tutta la sua malinconia erano in queste canzoni, come in quella che ascolteremo, che forse è una delle più emblematiche da questo punto di vista.
0: Sì, perché qualcuno diceva che era molto depresso e aveva preso un avvelenamento acuto, quindi una dose eccessiva di amitriptilina.
1: Esatto.
0: Non mi viene neanche
1: No, che serve proprio per sedare, per
0: sedare,
1: dormire.
0: Per riuscire a dormire nonostante i pensieri, l'agitazione, in maniera semplice.
1: Diciamo, quando è morto aveva passato delle nottate in piedi con la testa dolente, confusa, insomma, sono stati giorni terribili per quanto riguarda Nick Drake, però non credo che sia stato un suicidio. Comunque è diviso in due, perché c'è chi pensa che sia stato un suicidio e chi no. Io sinceramente propendo più per l'altra problematica, cioè appunto l'incidente, perché insomma aveva anche delle strade davanti, i dischi non vendevano, per carità, però non era uno che stava male.
0: Magari aveva un grande successo di critica,
1: diciamo che il successo
0: pubblico era ridotto.
1: Il successo è arrivato dopo,
0: nella leggenda, i colleghi l'hanno scoperto. L'abbiamo scoperto ancora di più, quindi a parte che io
1: è diventato un punto di riferimento.
0: Iniziai a fare radio non troppo dopo, no? Credo lui è scomparso nel 74, io iniziai nel 76 e sì, 50 tra qualche giorno.
1: Ci siamo.
0: Avevo smesso, vidi la musica è la macchina del tempo per eccellenza, mi rimisi a ascoltare la musica, pum, mi ritrovai in radio. Ma che è successo? Nick Drake, grande, l'ho detto un'altra volta, mi scuso per la ripetizione, nella prima radio c'era Maurizio, uno che si chiamava Maurizio, che era patitissimo di Nick Drake, quindi io dico, ma senti, che io non lo conoscevo, nel 76 non lo conoscevo, devo dire la verità.
1: No, ma infatti non era.
0: E quindi imparai, perché allora, insomma, no, eravamo così pionieri, sperimentatori, che c'era anche il gusto di imparare proprio.
1: Di scoprire.
0: E
1: certo.
0: Di scoprire, di imparare, e di conseguenza anche poi chi ci ascoltava, che piano piano l'ascolto era mostruoso a quei tempi, imparava la musica, imparava anche altre cose, perché non facevamo anche lì solo musica, no? C'erano gli ospiti anche nel 76, strano, eh?
1: Senti un po', addirittura.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi, I Was Made to Love Magic è un po' quell'essere fatti per cercare la meraviglia in un mondo che però spesso non la restituisce. Questo sembra un po' essere il concetto che esprime Nick Drake in questa canzone. Quindi vi consiglio di andare a vedere, lo trovate su YouTube, questo podcast di Andrea Liuzza, la Beautiful Loser, dedicato a Nick Drake. E noi a questo punto ce lo ascoltiamo con questa meraviglia.
0: Aspetta un attimo, che poi sì, meno male me ne sono accorto, perché poi c'è un passaggio economico. I was

0: passaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 18.

0: abbiamo ripreso con una cover, Stefano, e che cover, dei Portishead.
1: Ci voleva solo il coraggio di John Martin per andare a toccare un capolavoro come Glory Box dei Portishead, ma soprattutto
0: e non
1: un brano che era lontanissimo da lui, dal suo genere musicale. Insomma, qui era il mondo del trip hop e lui invece arriva da tutt'altre storie, e invece ne fa una versione molto bella, più, diciamo, qui è più stanchezza esistenziale, sembra sentire, rispetto alla sensualità dell'originale dei Portishead. Quindi dammi una ragione per continuare ad amare, cantavano i Portishead, ovviamente canta John Martin in questa Glory Box, e in qualche modo i Reds, Pinks and Purples ci hanno portato un po' nel mondo dell'amore, questo paradiso dell'amore, perché poi dopo Nick Drake ci ha cantato I Was Made to Love Magic, e John Martin invece in questa Glory Box, dove tramite i Portishead chiedeva dammi una ragione per amare.
0: Allora, la versione dei Portishead, vabbè,
1: è tutto casuale, non so perché, tutto che, fra l'altro anche la prossima parla d'amore, pensa un po', così, lo peschi per caso.
0: Si parlava prima di un eventuale enigmatico terapeuta, c'è bisogno d'amore.
1: C'è bisogno d'amore, eh? No, ma la cosa strana è che non ci avevo pensato e me ne sto accorgendo ora che vedo i brani passare.
0: Ma il mondo ha bisogno d'amore, se ci fosse più amore
1: mai come adesso
0: non ci sarebbero le guerre, oppure ce ne sarebbero molte. Di meno.
1: Ma
0: no, volevo
1: adesso spendere
0: una parolina sul modo di interpretare le canzoni degli altri da parte di John Martin. Allora, quindi dice, ha fatto un album di cover, non ha fatto un album originale. Qui ci sarebbe da discutere, perché lui non si limita ad interpretare brani scritti dagli altri.
1: Abbiamo sentito.
0: Compenetra proprio, gli dà proprio la sua interpretazione, vuol dire mette a nudo la propria anima, la propria sensibilità artistica e le reinventa in maniera talmente simile a lui che ascoltarlo pensiamo che sia proprio un brano suo, un brano di John Martin, e qui forse

0: anche, diciamo, la grandezza di John Martin, che anche lui sì ha avuto successo, ma non è avuto
1: anche lui è stata una figura mitica,
0: diciamo,
1: che gli addetti ai lavori, come si dice in questi casi, lo adorano ancora oggi a diversi anni da sua scomparsa.
0: È vero,
1: come popolarità di pubblico non ne ha avuta tanto, ecco, però anche, è un punto di riferimento
0: anche lui. Ho iniziato ad apprezzarlo quando iniziai in radio nel lontano 76. E fra l'altro lui all'inizio non voleva fare un album di cover, no? Era una persona che ci teneva al suo lavoro, eccetera. Non è che non apprezzasse, no? Sappiamo che considerazione aveva per Nick Drake, ma non solo per Nick Drake, per tanti altri.
1: C'era uno dei pochi, fra l'altro, che ci credeva.
0: Però,
1: Nick Drake,
0: come dirimpettaia, aveva una chiesa, una cappella, diciamo un po' scassata.
1: Una chiesa,
0: ah, sì,
1: meno male.
0: Che a lui sarebbe piaciuto, The Chapel non era la Sistina, però. Allora, sarebbe piaciuto prendere, abitare o addirittura farci uno studio di registrazione, cosa che poi avvenne, e quella chiesa poi si riflette nel nome di questo lavoro di cover, che si chiama The Church with One Bell, la chiesa che aveva solo una campana, gli mancava qualcosa. E tant'è vero che fece l'accordo con la casa discografica: vabbè, producete voi, pagate voi tutte le spese, eccetera, in cambio voglio. E così fu, anche se poi non riuscì a fare del tutto quello che avrebbe voluto fare di questa chiesa. Ecco, e questo è
1: comunque un bellissimo album di cover, come avete sentito in questa interpretazione pazzesca di Glory Box dei Portishead da parte di John Martin, il grandissimo artista scozzese
0: che, infatti,
1: tra l'altro lui ha creato un ponte fra jazz, folk, rock,
0: certamente,
1: è stato uno di quelli che lo ha creato questo ponte.
0: E questa chiesa si trovava appunto nella Scozia, diciamo, meridionale, più spostata in basso, insomma.
1: Ok, quindi visto che siamo entrati con John Martin nel mondo delle cover e siamo entrati invece con Red Spinks e In Purple nel mondo dell'amore, adesso continuiamo con le cover e con l'amore.
0: Love My Way, brano, sì, dei Psychedelic First
1: della serie Accettami Così come Amo,
0: sì.
1: Ma visto che parliamo di
0: è il mio modo di amare, dice,
1: è il mio,
0: no?
1: Modo di amare, quindi o mi prendi così o pazienza.
0: una volta si diceva così,
1: esatto. Ovviamente,
0: però questo è un motto passato, no?
1: Eh sì,
0: la passata di pomodoro, vabbè, andiamo, dai.
1: Allora, però questo qui ovviamente è un brano che ha fatto la storia della New Wave degli anni 80, dai Psychedelic Furs. Però ovviamente, visto che stiamo parlando di cover, andiamo a cercare una cover. In realtà sono state fatte tantissime di questo brano dei Psychedelic Furs. Noi ascoltiamo invece una versione fatta da uno che, diciamo, fa tutto un altro genere rispetto alla New Wave, più sull'americana, su certo country rock folk,
0: sì, una via di mezzo tra il folk, il rock, il country. Neil Young, anche nella parte,
1: sì,
0: più elettrica.
1: Esatto.
0: No?
1: Parliamo di Grant Lee Phillips, che qualche anno fa fece un album di cover, e visto che di cover parliamo, allora ascoltiamo la sua versione di Love My Way. È bellissima, fra l'altro, acustica, meravigliosa.

0: Vabbè, non sarà una versione dark,
1: tutt'altro,
0: però insomma,
1: una versione figlia, americana,
0: figlia degli anni 90, quindi del gruppo, no? Del suo gruppo, i Grant Lee Buffalo.
1: Esatto, lui è il leader di Grant Lee Buffalo, che ha fatto anche tantissimi album da solo, soprattutto
0: io pensavo che il leader fosse Buffalo Bill,
1: invece no. Mentre invece ricordiamo i Psychedelic Fast, gli autori di questa canzone, Richard Butler, mi ricordo, era il loro cantante, e questa ovviamente ebbe un grandissimo successo e anche un po', il brano nella versione originale di Psychedelic Fast è anche un po' il simbolo, l'emblema di quelli che sono stati la musica new wave degli anni 80, una delle canzoni che, se vai a cercare quegli anni, la devi prendere per forza.
0: Cioè, tu pensa le cover in questo lavoro di Grant Lee Phillips, Pixies, New Order, Joy Division, sì, Echo and the Bunnymen, Church, Nick Cave, Rem, Cure, Smith, ma ti rendi conto?
1: No, infatti il disco fra l'altro è bello, ovviamente sono portate dentro il suo mondo.
0: Boys Don't Cry, vabbè.
1: Ovviamente queste cover sono portate dentro il suo mondo.
0: Nel suo mondo, quindi anche lui interpreta come le sente lui, no?
1: Le sente lui,
0: e credo che sia anche giusto, perché uno che rifà una cover, la licenza di
1: la deve
0: farla,
1: fare così, altrimenti
0: diventa una copia.
1: Meglio lasciar perdere.
0: E forse diventa una brutta copia. In questa cosa invece aggiunge.
1: Certo che è una brutta copia, perché l'originale è sempre meglio.
0: È l'originale.
1: Questo non c'è nulla da dire. O la cambi, la interpreti. La fai tua,
0: altrimenti è una brutta cosa. No, sì, anche io sono
1: e credo che quest'oggi ascoltiamo cover di artisti che le hanno fatte sue.
0: Adesso invece, con gioia.
1: Con gioia? Perché con gioia?
0: No, con gioia, non andiamo con Roberto. No?
1: Chi è Roberto?
0: Roberto di Gioia, no?
1: Roberto di Gioia, esatto, sì. Allora,
0: ma è di Gioia o di Perla?
1: Non lo so. andiamo a Web, che sono un gruppo che viene definito jazz spirituale, che arriva ovviamente dal nostro continente, dall'Europa. Loro hanno come punto di riferimento, nel passato hanno avuto artisti come che la spiritualità nel jazz ce l'hanno portata e ne hanno fatto dei capolavori come Pharoah Sanders o la stessa Alice Coltrane, di cui fra l'altro c'è un bellissimo articolo sul Rumore di questo mese, una monografia dedicata a Alice Coltrane, che ha fatto delle cose meravigliose. Lì sono raccontate in occasione di un libro che però è uscito solamente in lingua inglese, dedicato a Alice Coltrane.
0: Allora, i Web insieme a Di Gioia non è che fanno le cover, fanno le cover.
1: Eh sì, le cover.
0: Ecco,
1: cover.
0: La cappa davanti addirittura. Perché? Perché un po' di kraut.
1: Sì,
0: un po' di kraut. Addirittura qui, e poi interpretano un pezzo dei Nirvana, un hit dei Nirvana, no? E un po' anche questi la modificano abbastanza.
1: Ma giustamente, l'abbiamo appena detto.
0: Abbassano un po' il tiro e alzano il loro tiro nella loro interpretazione. Che facciamo? No, ancora abbiamo spazio, dai Stefano.
1: Sì, adesso andiamo con Web e ovviamente il brano del Nirvana, Come As You Are. Sentite come la rifanno loro.

0: molto soffusa questa atmosfera.
1: Anche questo è un esempio di come si deve fare una cover, no? Sentito che atmosfere spaziali, spirituali.
0: Però tutto
1: jazz...
0: questo sempre fatto con gioia, no?
1: Con di gioia, è vero. Tra l'altro, già di questo brano di Come As You Are esistono due versioni che sono diverse una dall'altra, perché ricordiamo quella nell'album e quella nel meraviglioso Unplugged, quindi già gli stessi Nirvana l'avevano resa a due facce.
0: A due
1: questa
0: facce.
1: È un'ulteriore lettura che secondo me è molto affascinante da parte di Web Web.
0: E poi a proposito di cover fanno anche Stepping Out di Joe Jackson.
1: Sì, è vero, infatti ero indeciso oggi su quale mettere.
0: Sweet Dreams di Eurythmics, Planet Caravan dei Black Sabbath, ma senza la voce di Ozzy Osbourne. Poi vabbè, ci sono, c'è una cover anche questa molto bella di Grace Jones, Slave to the Rhythm,
1: tanto per
0: citare diciamo qualche cover contenuta in questo web.
1: Però le fanno così,
0: cover.
1: Ecco, le cover le fanno così, con queste atmosfere molto particolari. Allora andiamo
0: ti
1: a
0: ricorda
1: chiudere.
0: Qualcosa?
1: Chi?
0: L'avevi conosciuto il prossimo artista?
1: Allora senti, il prossimo artista con cui andiamo a chiudere la prima parte del nostro programma è Steven Brown, che ha pubblicato un nuovo disco che secondo me è tra l'altro molto bello, una delle cose più belle secondo me uscite fino adesso nel 2026, ma la notizione è che domani sera andrò a rivedere Steven Brown a Firenze, la Sala Vanni, che è un posto meraviglioso dentro in pratica la chiesa del Carmine, in piazza del Carmine, dove c'è la Madonna del Carmine, un posto bellissimo dove vedere i concerti, te ti guardi il concerto circondato da pittori, da pitture meravigliose, insomma.
0: Quindi,
1: una location, come si dice in questi casi, stupenda.
0: Anche il posto ha la sua importanza, perché non è solo un corredo, ma fa parte del momento, e quindi molto bello.
1: Steven Brown che fa un tour in Italia lunghissimo, che quindi domani sera tocca a Firenze, e allora per omaggiarlo e onorare questa nuova data italiana di Steven Brown, fra l'altro è uscito un'intervista, se non sbaglio, sulla Nazione, quest'oggi, una nazione, quella regionale, in cui c'è una bella intervista, lui dice: Firenze, la Toscana ce l'ho dentro, quindi torno domani, ma tornerò molto presto, sono legatissimo a Firenze, insomma.
0: E allora, siccome poi incombono, come si dice, le giuste notizie, Steven Brown, questo singolo, no? Stars.

0: contenta, Amy, di questo tributo?
1: Ma penso di sì, veramente molto bella, Sarah molto bella, Morris. Un po' blues, un po' soul, è veramente un bellissimo omaggio, ma come un po' ce ne sono per tutti in questo Sisterhood volume 2 di Sarah Jane Morris, con cui abbiamo ripreso la seconda parte del Biplano. Tra l'altro ha un titolo bellissimo: The Age is Where the Magic is Found. Il margine è dove si trova la magia.
0: For che, Amy Winehouse.
1: Che è proprio un titolo adatto a quello che è stata Amy Winehouse, perché lei ha vissuto veramente al margine, al margine degli eccessi, al margine di tutto. E forse in questo margine è venuta fuori la sua magia, perché veramente Amy Winehouse è una che è una delle tante. Lei poi lo spiega anche in alcune interviste, una di quelle che ha cambiato un certo approccio alla musica, che gli ha dato un significato preciso. Certo, purtroppo in un turbine di autodistruzione, questa è stata la vita di Amy Winehouse, però veramente ha regalato magia, e credo che Sarah Jane Morris la riporta tutta questa magia di Amy Winehouse in questo bellissimo omaggio.
0: Fra l'altro ci sono 9 omaggi a cantanti, diciamo musiciste, cantanti donne: Peggy Seeger, Etta James, Joan Baez, Dolly Parton, Bonnie Raitt, Joan McCrae, Janis Jan, Tracy Chapman e appunto Amy Winehouse. Quindi secondo volume. Qualità insuperabile, direi.
1: E poi questo mese gli omaggi ci stanno bene, no?
0: Sì, a maggio, no? Se erano aprile erano degli aprili, no? O giugno o luglio.
1: Mi stai contaminando a proposito di quello che dicevamo.
0: E siamo
1: io
0: nelle contaminazioni, eh? Allora, tra l'altro Sarah Jane Morris in un'intervista ha nominato anche Mina, no? Nel senso che anche a lei, insomma, qualche omaggio dice bisogna dovrebbe darlo, sì, a livello italiano, ma non solo, è stata grandissima.
1: Tra l'altro Sarah Jane Morris è una che conosce benissimo l'Italia, ha suonato,
0: sì, viene spesso,
1: tantissime volte, ha avuto un sacco di collaborazioni.
0: E la prossima suonata invece sarà a
1: La prossima no, credo che sia da qualche parte in questi giorni,
0: ma nei dintorni,
1: quella che interessa a noi è il 17 luglio, che sarà a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte. Quindi ricordo ancora, visitate il sito, guardate il sito. Fra l'altro, insomma, il biglietto è
0: prenotate,
1: è 25 euro, insomma, di questi tempi credo che, insomma, no, vedere un concerto sarà molto bello, una qualità incredibile.
0: Jane Morris diciamo che è molto bella da vedere, canta benissimo, insomma, c'ha dei timbri, no? Qualche volta
1: gran classe,
0: c'ha anche quel vocione tipo maschile, riesce a avere un sacco di sfumature, e soprattutto interpreta, conosce i limiti della propria voce.
1: Molto giusto quello che hai detto sulle sfumature, perché in effetti lei è capace a trasformare la sua voce in cose diverse una dall'altra, no? Da partire da note basse, alzare, poi
0: cambiare di ritmo, dilatare, accorciare, fare i salti anche di tonalità. Insomma, direi che Prato Vecchio.
1: Esatto, e nella piazza
0: 17 luglio
1: per naturalmente pianoforte.
0: C'è anche una buona acustica, l'ambiente è molto bello.
1: Acustica molto.
0: Vicino c'è Nell'Arno, quindi a mezzanotte dopo la spaghettata si può fare i tuffi Nell'Arno.
1: Forse dopo gli spaghetti è meglio di no, però.
0: E siccome c'era un gruppo di ragazzi che ci aveva ascoltato dal casettino, li salutiamo.
1: Salutiamo. E fra l'altro, insomma, quello è uno degli ultimi posti dove un tuffo sull'Arno te lo puoi anche fare, perché ancora,
0: dove l'acqua è più blu.
1: Esatto. dopo non lo so, superato quel limite, non lo so. Sì. Però fino a lì, fino a lì sono acque.
0: Possiamo fare delle galoppate con le trotte. Va bene.
1: Quindi tutte le informazioni le trovate ovviamente nel sito, naturalmente Pianoforte, per anche tutti gli altri appuntamenti, che sono tanti. C'è un concerto all'alba di Gloria Campaner a Romena, insieme a Ruffini, e poi insomma tante cose, non so, rischio di dimenticare qualcuno.
0: Sonia Campane, a Romena, cioè, no.
1: Ma è al castello.
0: Al castello. Quindi, cioè, qui c'è ancora c'è lo spirito di Dante Alighieri lì. Castello di Roma. Sono dei luoghi meravigliosi con deposti anche in muratura che sono stupendi, c'è l'arte, c'è la storia. Poi ci sono anche i fantasmi, ma sono dei fantasmi buoni.
1: Sì, è una spiritualità buona.
0: È una spiritualità buona, quindi è, diciamo, un posto invitante sotto tutti gli aspetti. Più aggiungiamo anche si beve bene e si mangia bene.
1: Dove? In Casentino?
0: In Casentino, un posto magnifico, quindi salutiamo gli amici di Naturalmente Pianoforte, che non sono in fibra sintetica ma sono in cotone puro, lana del Casentino,
1: il panno,
0: anche
1: sono
0: lì
1: fatti,
0: di
1: sono,
0: panno.
1: Sono fatti con il panno del Casentino.
0: Di Stie Prato Vecchio.
1: Va bene, quindi Sarah Jane Morris a luglio ad Arezzo, e adesso ne abbiamo parlato.
0: Una delle mie preferite, dai.
1: Mauro,
0: la mia forse preferita in assoluto da sempre.
1: Sì. E quindi andiamo a trovare la Lady per eccellenza, Joni Mitchell
0: del Canyon,
1: la Lady del Canyon,
0: pur venendo dal Canada, e lei in quel di LA si fece tenda a tutti gli effetti, no?
1: Comunque adesso di Lady ne ascoltiamo tre, una dietro l'altra, che sono
0: fantastiche,
1: pazzesche, però iniziamo con quella più grande.
0: Ecco, io direi di far partire il brano e poi ne parliamo un attimo in fondo, perché anche la musica per noi
1: è una... che pare sia dedicato a Beethoven addirittura, quindi un po' facciamo un po' di extra time in anticipo.
0: Sì. Bene, allora, Judgment of the Moon and the
1: Stars, ovviamente.
0: Joni Mitchell.

0: Qui abbiamo giocato davvero d'anticipo su Extra Time, eh?
1: Vero, vero.
0: Judgment of the Moon and the Star, Johnny Mitchell dal Travelog, diario di viaggio.
1: Abbiamo giocato d'anticipo perché appunto il titolo del brano è Il giudizio della luna e delle stelle, brano che sembra abbia dedicato a Beethoven, che lo prende come simbolo dell'artista che continua a creare meraviglie, a creare musica bellissima nel dolore, perché ricordiamo, insomma, Beethoven aveva un dolore interiore oltre alla sordità, che ovviamente accresceva tutto questo, però aveva anche un malessere interiore, e nelle sue malattie, nei suoi dolori, riusciva a creare musica che ovviamente è diventata eterna e meravigliosa. E quindi Johnny Mitchell in qualche modo omaggia Beethoven su questo.
0: Certamente, insomma, l'abbiamo detto prima, un album dove i critici hanno sparato,
1: invece io un album che adoro, sai che è uno dei miei preferiti.
0: Anch'io
1: proprio.
0: Ho il CD.
1: Che poi non voglio toccare le prime versioni, ci mancherebbe, quelli sono dei capolavori di Johnny.
0: Nessuno
1: Mitchell.
0: Le mette
1: però
0: in
1: gli
0: discussione.
1: Ha dato un'altra veste, un'altra cosa che secondo me sono altre cose.
0: Sì,
1: ha fatto
0: una cosa diversa, ma poi, insomma, allora, Larry Klein al basso fa parte anche della produzione dell'album insieme a Johnny Mitchell, è stato compagno per anni di Johnny Mitchell. Herbie Hancock, Billy Preston, Wayne Shorter, Paulinho da Costa.
1: Quattro ragazzi presi per strada.
0: Mamma mia. Cioè, credo che si trovassero a occhi chiusi, non avevano mica bisogno, no? Una, due prove così, tre al massimo, e la cosa era fatta. Quindi, grande Johnny Mitchell, grande lavoro, ci sarebbe da dire tantissime cose. Vabbè, lei ha fatto parte anche della produzione del disco, della direzione artistica.
1: Sì, che poi
0: Fatto anche i disegni, come fa, perché lei ha sempre detto che era una pittrice, no? Di mestiere, e musicista per passione.
1: Sì, che poi questa impronta
0: ha curato anche la fotografia.
1: Gli ha voluto dare lei questa impronta musicale, l'ha voluta lei, insomma, quindi secondo me è stata un'operazione. A parte che io, sinceramente, un disco che non è un capolavoro di Johnny Mitchell, ci sono, per carità, però insomma,
0: si avvicina sempre. Sì. L'unico brano che di questo Travelog, che è un doppio lavoro, che non è stato scritto da Johnny Mitchell, è Unchained Melody.
1: Addirittura.
0: Quindi un classico dei classici. Quindi, ecco, per dire, possiamo andare oltre.
1: In questa atmosfera poi ci sta anche bene.
0: Sì, infatti.
1: Va bene, quindi Johnny Mitchell. E perché Johnny Mitchell? Perché con Sarah Vaughan siamo tornati, abbiamo ripreso la seconda parte con Sarah Vaughan, e quindi siamo tornati a voci femminili, come direi, pazzesche, perché è un po' di settimane che le stiamo un po' ritrovando tutte, una per una, o meglio, due o tre per volta, e questa settimana ne abbiamo scelte altre tre, che sono appunto Johnny Mitchell e altre due che ascolteremo adesso. La prima è Grace Leake.
0: Se, allora,
1: che quando
0: io,
1: dici voce Grace Leake,
0: allora,
1: è lassù.
0: Io martedì ho messo qui è da sola, no? Nel senso, abbastanza
1: in realtà, da sola,
0: alte per
1: come
0: modo
1: nome,
0: di
1: come nome sì.
0: Perché è un album solista
1: tutti,
0: che si chiama Manol. E mentre io martedì ho messo i Jefferson con lei alla voce, Somebody to Love, insomma, anche quello un capolavoro immortale, no?
1: Lei è veramente con i Jefferson, dal punto di vista vocale, ha raggiunto delle vette che io, fino a che non ho sentito lei, non avevo sentito raggiungere da nessuno della musica rock.
0: Sì, è un'icona, purtroppo negli anni 90, per vari problemi, tra cui anche dei grossi problemi di salute fisici, ha abbandonato tutto, insomma, fa la pittrice.
1: Sì, fa la pittrice in un mondo tutto suo costruito, una comune alternativa, ma d'altronde vengono da lì.
0: Anche lei era di quelle che aveva insieme Marty Balin, Paul Kantner, aveva la casa in quel di LA,
1: certo.
0: E quindi si conoscevano tutti.
1: La cosa che purtroppo ho visto dai filmati storici, i concerti di Jefferson, in cui lei con questa voce veramente, ripeto, pazzesca,
0: poi,
1: incredibile, e le sue danze, no? Queste danze sensuali su brani, e poi sparava questi.
0: Era il tempo dei Make Love Not War, delle comuni,
1: a volta su
0: delle droghe psichedeliche. tematiche del rock,
1: avvolta da veli colorati,
0: da veli colorati, sì, insomma, diciamo che fu un'epoca prolifica, no? Sotto moltissimi aspetti, mettiamo pure in evidenza l'aspetto artistico, e anche questo è un bel brano.
1: Questo è un bel brano, diciamo che è quello forse più trasmissibile di questo album.
0: Sì,
1: no?
0: Infatti,
1: che gli altri sono pezzi
0: posso
1: molto
0: dire
1: lunghi.
0: Che l'ho programmato nel finire degli anni 70.
1: Sì. Questo diciamo che è più radiofonico.
0: Anche dopo, faccio, ogni tanto lo ripasso.
1: Il disco è bellissimo, è un capolavoro, però ha dei brani molto lunghi,
0: sì,
1: anche particolari.
0: Questo suona
1: e
0: bene.
1: Questo suona, suona in maniera un pochino
0: un
1: più semplice.
0: Un brano molto bello, come si diceva un tempo, molto radiofonico.
1: Questo è un album da solista di Grace Slick, ma in realtà dentro ci sono tutti, compreso anche altri gruppi. Veramente è un po' come una raccolta di quella che era la California di quegli anni. Sembra che tutti si siano trovati per suonare nell'album di Grace Slick.
0: Ma d'altronde no, si ritrovavano dopo cena, a pranzo, insieme in una casa. Una volta era quella di Crosby, poi Nash, poi quella di Joni Mitchell, poi c'erano gli Eagles, e poi c'erano gli Ottuna, c'erano tutti, quindi si conoscevano.
1: Vabbè, gli Ottuna erano una creatura interna, no? Perché
0: erano dentro la scatola, erano quel tonno bollente.
1: Era una costola dei Jeffers,
0: no? Sì, una costola.
1: Vabbè.
0: Che poi diventarono da Airplanes per poco tempo, certo. A Starship. No?
1: Sì. Bene. Allora, quindi Come Again Toucan, questo titolo un po' esotico di un brano di Grace Slick.
0: Allora, prima del brano va in onda una pubblicità.
1: Ok, esatto.
0: D'accordo,
1: vai.
0: Quindi dopo la pubblicità, Grace Slick. A dopo.
2: Messaggio elettorale a pagamento.
0: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: anche qui l'interpretazione vocale di Grace è fantastica. Il brano è molto bello, è inutile.
1: Sì, però non è il più bello del disco, sì. Perché il disco ha dei capolavori pazzeschi intorno. Senti, una domanda, ma cosa ci faceva in mezzo David Crosby anche qui?
0: No, ma poi anche lei fu nel mezzo,
1: esatto,
0: all'album solista di Crosby, I Could Only Remember My Name, un altro capolavoro incredibile,
1: uno dei dischi più belli della storia della musica,
0: proprio grazie ai contatti che avevano in LA e Canyon, che si stabilirono questi rapporti, che iniziarono le collaborazioni. Fu un periodo d'oro, poi lasciamo stare gli eccessi delle droghe psichedeliche,
1: ovviamente, disco,
0: se le droghe facevano male, insomma, questi qui cantavano e suonavano bene.
1: Certo,
0: quindi
1: certo.
0: A livello artistico sono dei miti immortali.
1: Il disco è il disco da solista, il primo di Grace Leak, ma ovviamente ci sono un po' tutti: Jefferson, abbiamo detto David Crosby, c'è Ron Carter, addirittura il grandissimo bassista jazz che ancora suona alla grande, è presente in un brano, e c'è anche la London Symphony Orchestra, insomma, tanto per aggiungere gli archi che ami tanto.
0: Sì, lei fra l'altro entrò grazie a Marty Balin, insomma, che era il bassista sia nei Jefferson che poi negli U2, no? Con cui andò a formare con John McCallconen, che era a sua volta il chitarrista dei Jefferson. E la prima cantante dei Jefferson fu Signe Tolly Anderson, però era sposata, partorì una figlia, e decise di dedicarsi alla famiglia, alla figlia, si spostò in Oregon, e in previsione, era il 1966, dell'abbandono della cantante dei Jefferson, in un locale che si chiamava Avalon Ballroom, Jack Cassidy, bassista quindi degli Airplanes, e propose, avvicinò Grace Slick e le propose di entrare nei Jefferson, e dopo pochissimo tempo lei iniziò subito a suonare e a cantare con loro, e portò in dote, come abbiamo detto nel fuori onda, due capolavori immortali, Somebody to Love e White Rabbit, che già lei aveva composto.
1: Mamma, White Rabbit fra l'altro è una delle mie canzoni preferite della storia della musica,
0: poi quel coniglio bianco, insomma,
1: mamma mia, bellissima. Quindi Come Again to, tanto per tornare ancora, per approfondire queste voci femminili che hanno fatto la storia della musica, che un po' questa idea in qualche modo ce l'ha data proprio la stessa Sarah Jane Morris, no? Dedicando i suoi album, i suoi due progetti proprio a voci femminili che hanno fatto la storia. Noi l'abbiamo
0: ampliata, le grandi sorelle,
1: noi l'abbiamo ampliata questa cosa ad altre voci che lei non ha citato.
0: Ma il famoso spunto che poi ti fa venire in mente le associazioni, ti vengono l'idea, che poi sono le premesse, una delle premesse, o forse anche la premessa principale per partire e iniziare a fare le playlist.
1: Io
0: di solito
1: basta un cavino,
0: che si parte, no? Magari sei in macchina, senti una cosa, vedi il web, parli con un amico, leggi una e poi ti viene, e poi quando inizi vengono una dietro l'altra, no? Come le noccioline, insomma.
1: Cosa dire quindi della prossima? Meravigliosa, quanto fragile, Janis Joplin, un'altra voce pazzesca, diciamo, lei viene definita una dei più grandi urli del rock.
0: È una di quelle del Club 27?
1: Purtroppo sì, purtroppo è una dei Club 27, che in questo brano, I Need a Man to Love, diciamo che non canta l'amore, ma lo implora, lo pretende, lo soffre, lei ha sofferto tanto.
0: Ha sofferto molto, si sentiva male accolta, indesiderata fin dai tempi delle scuole elementari, probabilmente era una cosa che covava già dalla famiglia, le relazioni che ha avuto sono state molto turbolente, poi lei qualche volta, qualcuno diceva che era una vera e propria macchina del sesso, ma in realtà probabilmente soffriva del fatto di sentirsi indesiderata, non amata, eccetera, però Questo non ha impedito, per sua fortuna, ma soprattutto per la nostra, che ancora ci possiamo... Ma
1: diciamo che tutto questo lo urlava dentro le canzoni.
0: Lo urlava dentro le canzoni.
1: Non è che non ha impedito, anzi, l'ha proprio canalizzato lì.
0: E ha fatto era una grande vocalist e una grande interprete, quindi io direi che ce l'ascoltiamo il brano, poi se ci abbiamo da aggiungere qualcosa,
1: brano bellissimo,
0: ci sarebbe
1: versione,
0: da parlare le ore.
1: Una versione incredibile della voce di Janis Joplin, I Need a Man to Love.

0: la copertina tutta,
1: sì, da,
0: fumetti.
1: Tipo fumetti, sì, sì, anche me. Io poi
0: che roba è?
1: Ero un appassionato di fumetti, quindi.
0: Infatti dicevo sempre, ma che roba è?
1: Ho continuato a leggere i fumetti, qualche volta li rileggo ancora, fino a 90 anni. Poi mi sono fermato da qualche anno. Sono Mauro Salemme ballerino,
0: sei più vecchio di Johnny Mitch, di Janis Joplin.
1: Sì. Anche se lei era nata negli anni 40 prima di me,
0: appunto.
1: Almeno mi sembra di ricordare,
0: certo, 27 anni. Allora, quindi Janis Joplin, meravigliosa voce, così oggi le voci femminili abbiamo trovate anche oggi molto belle.
1: Salutiamo Stefano, scusa l'interruzione. Vai. Allora, salutiamo Roberto Ghezzi.
0: Ciao Roby.
1: Un saluto amici, è un piacere ascoltarvi, grazie Roberto, è un piacere che tu ci abbia piacere. E poi il nostro senese Michele senese, sì, lui è cosmopolita, no?
0: Sì, è vero.
1: Sì, da Napolita anche a Cosmo, anche al Cosmo.
0: Al Cosmo. E quindi dicevo, oggi abbiamo insomma voci straordinarie femminili, abbiamo trovato anche oggi, a parte la solita di Sarah Jane Morris, che è stata un po' quella che ci ha lanciato l'idea, ma insomma Johnny Mitch, Grace Lick e Janis Joplin, credo che oggi il terzetto vada bene, ma la prossima settimana ce ne sarà un altro di terzetto e sarà altrettanto stupendo.
1: Ricordiamo due piccole note biografiche, non saranno interessanti, ma diamo un po' di fama a chi ha fama, ha comunque,
0: o di fame.
1: Nel 95 Janis Joplin è stata inserita nella Rock and Roll of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award postumo alla carriera. Così, piccole note.
0: Allora, quindi Janis Joplin, quindi il grande blues urlato dall'immensa Janis, e adesso al blues ci arriviamo, o meglio continuiamo con il blues, con
1: una leggenda vivente,
0: ragione, del blues americano.
1: Anzi,
0: vero?
1: Direi che è una pagoda questa.
0: Una pagoda.
1: Come musicista dice, è una pagoda questa. Taj Mahal,
0: artista straordinario che ancora pubblica album degni di nota, perché questo suo nuovo disco è davvero un gran bell'album. E no, da questo disco di Taj Mahal,
1: che
0: insomma,
1: poi il brano
0: molto
1: è
0: bene.
1: Di Bill Withers.
0: Bill Withers,
1: un brano mai pubblicato, è stato rispolverato, ha chiesto il benestare anche della famiglia e quindi gli ha dato la sua colorazione un po' più di colore, gli ha messo.
0: Di colore, un po' più
1: di colore,
0: sì, sicuramente più blues rispetto
1: più
0: a quello
1: blues,
0: che
1: sì,
0: faceva con la sua meravigliosa delicatezza Bill Withers, che
1: grandissimo,
0: il più grande artista di sempre. Allora ascoltiamola questa Time, novità discografica per Taj Mahal.
1: Bene.

0: stato ritrovato quindi questo brano inaspettato di Bill Withers, e guarda caso il nome della band che dà una mano a eseguirlo a Taj Mahal, l'incaricato di riprodurre un inedito dello scomparso compianto Bill Withers, la band si chiama The Phantom Blues Band, il fantasma, quindi qualcosa anche di Bill era presente, anche se abbiamo notato che l'arrangiamento che Taj Mahal dà è più, un pochino più sul rhythm and blues.
1: Sì, sul rhythm and blues, un pezzo proprio rhythm and blues.
0: Ricordiamo, questo è stato possibile, questo brano di Bill Withers, prima di tutto perché l'hanno ritrovato in un cassetto e non se l'aspettavano, grazie all'intervento di un produttore che si chiama Steve Berkowitz e l'approvazione naturalmente della famiglia di Bill Withers. Il pezzo quindi poi è stato affidato a Taj Mahal, che ha rispettato la forma canzone, sì, l'andamento, le melodie che avevano caratterizzato tutta la grande musica di Bill Withers.
1: Di Bill Withers, è vero. Possiamo dire che Taj Mahal, insomma, per il blues è un grande mausoleo, come lo è il Taj Mahal.
0: È la pagoda.
1: Quello che si, quello
0: India,
1: quello
0: dov'è?
1: Esatto, sì, è un po' per il blues lui. Beh, allora, prima mi ero dimenticato di dire una cosa a proposito di Amy Winehouse e Sarah Jane Morris, che lei in un'intervista ha detto una cosa molto significativa, cioè ha detto a proposito della fragilità degli eccessi di Amy Winehouse, ha detto: sono stata sposata 25 anni con un componente dei Pogues e la gente tutte le sere veniva a vederli perché voleva vedere Shane McGowan cascare ubriaco fradicio. E questa cosa un po' l'ha vissuta anche Amy Winehouse, anche se lei dice nella sua fragilità viveva sempre ai margini, lì c'era proprio il bordo dove si trovava la sua magia, non dimenticando che quando è morta aveva deciso anche di cambiare vita. Però questo, vabbè, così, tanto per aggiungere una cosa che mi ero dimenticato prima, che adesso non c'entra niente con Taj Mahal. Allora, noi andiamo a chiudere, vero?
0: Cosa che ricordo è che questo brano di Bill Withers poi è stato pubblicato il 1 maggio, quindi da qualche giorno, nell'album che si chiama Time di Taj Mahal e della Phantom Blues Band.
1: Ecco, l'unica cosa, insomma, è uscire con un disco il giorno della festa dei lavoratori, insomma.
0: Lì allieta
1: con i negozi chiusi.
0: Con i negozi chiusi, però lì allieta con la musica, e quindi una bella musica, esatto, nel corteo dei lavoratori o alle varie manifestazioni, no? Dal punto di vista di 1 maggio, la festa del lavoro. Quindi, vabbè, passiamo, siamo in archivio ora, no?
1: In archivio?
0: Nel senso, andiamo su Muse, il pezzo che conclude il...
1: Esatto, sì, un pezzo abbiamo dedicato tanti brani, o meglio, noi abbiamo ascoltato tanti brani dedicati all'amore, questa volta invece uno dedicato all'amicizia, Friend Like You. Questo è un duo americano che fanno folk acustico, ma sono davvero molto bravi, si chiamano The Milk Carton Kids e... questo brano è un cartone di tenerezza,
0: un cartone di latte da ragazzi,
1: esatto. Però non lasciatevi ingannare dal nome, perché fanno una musica molto, molto delicata, un po' tenera, raffinata.
0: Sì, sono californiani, loro sono californiani, è il settimo album, no? Lost Cause Leverfull. Quindi, suonano bene,
1: molto bene,
0: cantano bene, suonano bene, fanno delle belle composizioni, sono un livello alto e la musica ha una bella armonia, si può ascoltare qualsiasi giorno, qualsiasi notte del giorno della notte, quindi
1: night and day
0: senza Frank Sinatra, però loro non hanno gli occhi blu,
1: oppure Joe Jackson
0: sì, vabbè, comunque tornano a incantare, sono forti anche di 4 nomination che hanno avuto per i Grammy Award, quindi hanno un bel nome, insomma,
1: molto bravi, sono molto bravi, lo sono ormai da 7 album, e credo che con questo nuovo album si confermano, insomma. Questa che ascolteremo adesso è una gran bella canzone, insomma.
0: Vantano collaborazioni con artisti del calibro di Joe Harry, della figlia di primo letto, diciamo, della prima moglie di Johnny Cash, Rosanne Cash, insomma, Josh Ritter, quindi sono molto conosciuti in America, ma non solo, a livello internazionale. Io direi che, siccome è l'ora, E ricordiamo però che dopo i passaggi di notizie ci sarà l'Extra Time.
1: E oggi con un altro monumento, perché è uno di quei casi in cui non
0: sono
1: sai.
0: Sono due i monumenti.
1: Esatto, è uno di quei casi in cui non sai se il monumento è chi interpreta e che forse fa passare in secondo piano il compositore. Perché,
0: il compositore, sì.
1: Perché, mamma mia,
0: che,
1: direi.
0: Chi suona il piano è un mezzo aretino, fra l'altro, che è stato anche ad Arezzo.
1: Al Teatro Petrarca ancora c'è la stanza dove lui teneva le lezioni. Se fate una visita guidata nel nostro bellissimo teatro della città, Arturo Benedetti Michelangelo, perché lui che ci riferiamo, è molto presente.
0: Bene.
1: Va bene, ascoltiamoli Milk Carton Kids e poi Extra Time.
0: Like You, a dopo.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.

0: classica.
1: Ci siamo.
2: Ci siamo.
1: Extra Time.
2: Extra Time, il nostro appuntamento, che l'appuntamento del Biplano, che ogni settimana dedica alla musica classica. Allora, dicevamo,
1: c'è
2: prima,
1: Joseph anche qui. Salutiamo.
2: Salutiamo Joseph, salutiamo anche Andrea che ci regala sempre queste immagini.
1: Ah sì, con l'intelligenza artificiale.
2: L'intelligenza artificiale. A noi c'è rimasto
1: salutone.
2: L'artificiale, però.
1: Sì.
2: Comunque, a parte
1: sì,
2: questo.
1: Sì, c'è il cannellino.
2: Il cannellino.
1: Allora. O il cotone, dipende. Insomma. Perché il cannellino, perché il cotone lo vedi tutti i giorni.
2: Dicevamo prima che, insomma, adesso abbiamo veramente due giganti, che non sai se è più mito il pianista che interpreta
1: oppure il compositore, che era austriaco, il pianista è italiano.
2: Che, per carità, Joseph Haydn è uno dei riferimenti, soprattutto per le sue sinfonie.
1: Padre della sinfonia e del quartetto d'archi, così era soprannominato.
2: Esatto, è proprio questo. E Arturo Benedetti Michelangelo è stato una figura mitica, davvero mitica, della musica italiana, dell'interpretazione, per tanti aspetti. Uno, per l'alone di mistero che c'è sempre stato intorno a lui, perché vita privata lontano dai palcoscenici in maniera più assoluta, interviste poche, dichiarazioni men che meno, scontroso, era insomma soggetto...
1: pochi concerti. Qualcuno dice che la metà di quelli che doveva fare non li ha fatti, perché all'ultimo momento diceva che non
2: figura,
1: andava.
2: Una figura molto molto particolare, e un po' come Morrissey adesso, no? Era il Morrissey di qualche anno.
1: Faceva un'eccezione, perché poi era anche molto austero, rigoroso, esatto. Perfezionista. L'unica eccezione, aveva una macchina, voleva la Ferrari. La Ferrari.
2: Mica male. era talmente rigoroso che lui non sopportava quelli che davano una loro interpretazione ai brani.
1: Lui è rigidissimo.
2: E infatti, diciamo che le incisioni più perfette, più legate a quello che voleva il compositore, sono quelle di Arturo Benedetti Michelangeli. È veramente, diciamo che la sua eleganza, il suo rigore di attenersi allo spartito hanno fatto storia,
1: sì,
2: di questa leggenda.
1: Aveva l'assoluto controllo tecnico del suono del pianoforte, di tutte, e lui voleva il suono purissimo, che doveva rendere quello che era scritto nello spartito dal musicista tal dettagli, andava reso al massimo dei livelli rigorosi, quindi era un perfezionista di quelli terribili.
2: Esatto, e la nostra città l'ha visto protagonista, insomma, esatto. Ancora ovviamente gli omaggi vengono fatti a Arturo Benedetti Michelangelo, perché anche nel nostro Teatro Petrarca, se andate a fare una visita, che fra l'altro vi consiglio perché è molto bella, perché si vedono cose che da spettatore non riesci a vedere, perché ti portano sul tetto, ti portano dietro le quinte, ti portano nelle stanze appunto anche dove il maestro teneva le sue lezioni di piano. E come vedi, noi ci stiamo soffermando esclusivamente su Arturo Benedetti Michelangelo, invece che su uno dei più grandi compositori dell'intera storia della musica, qual è Joseph Haydn.
1: Nato in Austria nel 1732.
2: Questo è il concerto per pianoforte, ovviamente con il pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli, e il movimento si chiama Rondò all'ungherese, questo è il titolo che ne è stato dato, quindi che dire, insomma, lasciamo la voce alla musica.
1: Sì, è composto, è questo Rondò all'ungherese è il terzo movimento di questa opera, e quindi è un vivace Rondò ungherese. Io direi di ascoltarlo.
2: Salutiamo. Grazie per l'ascolto, alla prossima.
1: I messaggi, se volete, potete continuare a metterli anche quando non ci siamo, anche se ci fa più piacere riceverli quando ci siamo. Poi daremo, come abbiamo dato la risposta, i saluti, chiedeteci qualcosa, non so, insomma, quello che vi pare.
2: Anche un brano.
1: Se volete, se ce l'abbiamo, volentieri.
2: Lo troviamo.
1: Per la settimana dopo, quindi potrebbe essere un'idea. Bene.
2: Va bene. Allora,
1: ciao,
2: a giovedì
1: grazie
2: prossimo.
1: Per l'ascolto.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao.

0: Avete ascoltato Extra Time. Il biplano è la musica classica.
1: È 1:41.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani. Quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto? Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Rewind. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

want the man you see to be the man you adore.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.